nostro spirito. Vi ho confuso le idee per dimostrarvi che è confuso il testo di Matteo. No, no, non è chiaro. Ecco, erano visioni completamente provvisorie, dove noi, se le leggiamo alla luce dei nostri catechismi, diventano, non dico prive di senso, ma delle inutili complicazioni. Ecco allora l'importanza di dire: l'esperienza religiosa originaria quale fu? E bisogna anche qui stare attenti, perché bisogna distinguere tra quello che è veramente primitivo, originario, e quello che è semplicemente antico. E pensate quale abisso di differenza c'è tra questo modo ancora così impreciso. Ma tuttavia, impreciso sì, ma tuttavia capace di salvare le persone, capace di avere delle persone che sulla base di questo, di questa apparente approssimazione del discorso, però sono disposte a morire martiri, sono disposte ad abbandonare tutto, a lasciare la famiglia, la casa. Che cos'è che li ha fatti diventare cristiani? Non la correttezza della definizione filosofica, non la certezza della dottrina cristiana. Sono diventati cristiani perché hanno visto nei discepoli di Cristo un appello alla dignità umana, alla libertà della persona, alla promessa di una beatitudine. Si sono lasciati convincere da una speranza in una prossima salvezza che li liberasse dalle fatiche del mondo, e per questo hanno deciso di abbandonare tutto e di affidarsi a Dio così come lo aveva presentato Gesù e come cercavano di raffigurarlo gli apostoli. E che cosa c'era in questo Dio di così affascinante da abbandonare tutto il resto? Da abbandonare per gli ebrei l'unicità di Dio. Hanno fatto molta fatica gli ebrei. I pagani forse, i pagani direi hanno fatto meno fatica degli ebrei ad accettare il primato di Gesù Cristo, che non erano ancora sicuri che fosse, che dovesse essere chiamato Dio, era il figlio di Dio, era uno che aveva parlato di Dio in un certo modo, che riteneva, aveva descritto l'agire di Dio in una maniera più convincente, più gradevole di quanto non fosse successo prima, ma in fondo ritenevano che Gesù fosse il profeta, il maestro, colui il quale spiega che cosa Dio è disposto a dare agli uomini. Non è detto che fossero sicuri che bisognava considerarlo Dio, quest'uomo, il figlio. Ritenevano semplicemente che fosse l'ultimo più grande profeta, che dicesse cose più vere e più attuali di quelle che venivano insegnate in nome di Mosè dall'ebraismo tradizionale. Quindi ecco perché per Matteo era importante, soprattutto quest'ultima frase: voi dite pure Padre, Figlio, Spirito Santo, perché è una formula che va bene, perché
va bene soprattutto, soprattutto per i pagani più che per gli ebrei, di un Dio che è padre, che ha mandato a noi un uomo che lo rappresenta perché è ripieno di forza divina. Sappiate però che io Gesù, in un certo senso differente, è come se fossi sempre con voi, ma sono sempre con voi non come Dio Padre, sono sempre con voi come il Maestro che vi ha parlato di come agisce Dio. Questo deve essere stata la costruzione mentale per cui queste persone dicevano: d'ora innanzi, io ero un ebreo, ma d'ora innanzi cercherò di capire che Gesù ci ha spiegato che l'unico Dio, che è Dio Padre, ci tratta in maniera diversa da come dicono i farisei, perché ci presenta la possibilità, dopo una vita di travaglio e di sofferenza, di partecipare alla sua risurrezione. E il grande punto è proprio questo. Possiamo, Gesù è morto, ma poi è stato elevato a livello divino, e in questo modo è diventato colui che ci ha insegnato che anche per noi sarà così. Cioè, hanno creduto alla risurrezione. E ripeto, in forza di questa fede, gli ebrei hanno detto: io voglio seguire gli insegnamenti di Gesù. Ma notate bene, probabilmente molti ebrei che si sono convertiti e diventati cristiani, forse anche qualcuno degli apostoli o dei loro successori, era convinto che Gesù era semplicemente l'uomo che aveva parlato di Dio in una maniera più vera, più profondamente salvifica rispetto a tutti gli altri. Era l'ultimo dei profeti, il più grande dei profeti, come tale lo onoravano. Questo per gli ebrei. I non ebrei, i pagani, i primi pagani, secondo me erano più facilmente potevano aderire a tutto questo sotto un certo punto di vista, sia perché gli ebrei ormai erano presenti quasi dappertutto, in tutte le parti del mondo c'era stata la diaspora ebraica. Quindi in ogni città importante, in ogni località, c'erano degli ebrei. Noi sappiamo che alcuni scrittori romani deridevano gli ebrei, li prendevano in giro per le loro pratiche, per il loro modo di vestirsi, per la loro maniera strana di pregare. Altri però li guardavano anche con una certa simpatia. Direi che, come noi per esempio guardiamo con una certa simpatia il buddismo, come alcuni di noi cristiani sono diventati musulmani, sono pochi, poche persone, però ci sono degli ex cattolici italiani che sono diventati musulmani. Hanno ritenuto che, per carità, il fenomeno numericamente è irrilevante nella nostra cultura attuale. Irrilevante. Considerato che anche i cristiani sono diminuiti moltissimo, non è poi così irrilevante del tutto sapere che una tal persona è diventata, crede adesso più nell'Islam che non nel cristianesimo. Non è cosa da poco, sono fenomeni che ci succedono sempre. Dicevo, per il pagano che riteneva una necessità
politico-religiosa il culto sacrificale delle divinità pagane, ma sapeva che il divino, alla maniera platonica o socratica, era probabilmente un unicum, un'intelligenza, una volontà inimmaginabile, e mantenevano la cura delle singole divinità come una prassi politico-religiosa, ecco, come una specie di personificazione delle varie potenzialità del divino, astrattamente inteso, che potevano essersi incarnate, essersi personalizzate in alcuni personaggi, Nettuno, Mercurio. E noi, quando leggiamo gli autori latini, ci rendiamo conto che la loro religiosità era proprio questa. C'è un mistero al di sopra di noi, c'è qualcosa di più grande di noi. La nostra tradizione culturale ne presenta diversissime, chiamiamole con la parola giusta, incarnazioni, diversissime visibilizzazioni, immagini. Quando sentono parlare, Paolo gli dice: ve la do anch'io un'immagine nuova, vi do l'immagine di un uomo, profeta, un santo, il quale è stato ucciso per un errore da parte di un contratto meschino tra ebrei, gli ebrei che comandavano, e i romani, uomini incapaci di difendere la giustizia e la verità, che per interessi meschini, come fece il Sinedrio e come fece Ponzio Pilato, hanno ucciso questo grande profeta ebraico, il quale però ha insegnato delle cose importanti, ha compiuto dei prodigi. Loro credevano ai miracoli, eh? Noi non ci crediamo più, perché c'è la scienza che ci ha detto che non dobbiamo crederci. C'è tutta una corrente scientifica la quale dice: non, per piacere, non tirate fuori il miracolo, perché se voi con la scusa del miracolo finite per non far progredire la conoscenza, che è quella che ci salva. Perché noi oggi siamo convinti che sarà lo scienziato che ci salva da tutto, e infatti dipendiamo dalla scienza, ed è anche giusto questo. Allora, ripeto, il pagano più facilmente poteva dire: sappiamo bene come tutta la politica è sporca, questo profeta che è di quel gruppo degli ebrei che abbiamo preso in giro, li prendiamo ancora in giro, però sono gente seria, sono persone che anche loro hanno una tradizione importante. Cioè, c'era nello stesso tempo una certa ironia sull'ebraismo, ma anche una certa stima, e varie persone, povera gente in gran parte, schiavi in gran parte, ma anche persone colte, le quali dicevano: beh, non è una stupidaggine questa degli ebrei, di questo ebreo che è stato crocifisso ma ha perdonato tutti e ha promesso per quelli che lo seguono un premio eterno, una trasformazione della sua vita personale. E devono avere osservato, e si sono accorti del coraggio che avevano i cristiani nel difendere le loro idee,
della capacità che avevano di stare insieme pur essendo di origini e di culture differenti. Sono questi elementi di esperienza umana che hanno indotto i pagani a dire: io quasi quasi seguo quella minoranza. Sono una minoranza. Tenete presente che anche nel nostro mondo di oggi alcune minoranze hanno una capacità attrattiva più forte delle maggioranze. Cioè, voglio dire, anche da noi la maggioranza di coloro che credono nel cristianesimo non sono gli aderenti alla grande chiesa nel suo insieme, sono quelli che dicono: io sto con i focolarini, io sono di Comunione Liberazione, io faccio parte di Sant'Egidio, io sto con questi. All'interno stesso del cristianesimo, anche allora, ma soprattutto adesso, in un mondo che è quasi privo di religiosità, si va a cercare, si apprezzano le religiosità più intense, più nuove, le minoranze che sanno riflettere. La stessa cosa sta succedendo appunto da noi. Così è nato questo cristianesimo. Sono stato un po' confuso, me ne rendo conto, ma vorrei che noi ci rendessimo conto di come già all'interno del Nuovo Testamento c'è questa non è necessaria la chiarezza delle idee, è soprattutto la novità delle promesse, la novità di nuove possibilità di speranza che hanno indotto le persone a affiancarsi al cristianesimo, rinunciando a tutto. L'anno 70 deve essere stato un anno decisivo sotto questi aspetti. E io qui farei delle osservazioni che può darsi che siano anche superficiali, ma noi spesso dimentichiamo che anche nel mondo antico, sia pure con molta più lentezza di quanto non succeda oggi, oggi le cose si conoscono e si vengono a sapere in tempo reale. Allora ci volevano magari dei mesi perché una notizia arrivasse, però noi non dobbiamo dimenticare quello che è successo nel 69. E che era stato preceduto da qualcosa che era già capitato nel 63, e cioè il Vesuvio. Non è possibile che le cose non si sapessero. Gli Atti degli Apostoli dicono che quando Paolo è partito per andare a Roma, a Pozzuoli ha trovato che c'erano dei cristiani. A Pozzuoli c'erano dei cristiani quando è arrivato San Paolo lì. E questi cristiani quando saranno diventati cristiani? Pozzuoli era stata già nel 63, c'era stato un terremoto e una prima una prima risveglio del Vesuvio, quello di Ercolano, e nel 69 c'è la questione, c'è Pompei, e nel 70 cade Gerusalemme. Ora bisogna tener conto dell'impatto che deve aver provocato questi due anni di tragedie. Devono avere provocato la mente della gente.
Che gli scrittori ne parlino poco, però sappiamo che Nerone diede la colpa ai cristiani di questi castighi divini. Tutto questo è importante. È importante perché, certo, le notizie allora si propagavano più lentamente. Però io penso che se Paolo ha trovato i cristiani a Ponzuoli è perché probabilmente lì qualcuno era già diventato cristiano, perché aveva trovato in Gesù Cristo la possibilità di salvarsi da questo mondo che sta andando in rovina, e a tener conto di queste cose. Quello che accade negli anni tra il 63 e il 70, che poi verranno tra l'altro le catastrofi di questi anni, produrranno nella persona di Tito quello che ha distrutto il Tempio, Gerusalemme, quello che venne esaltato nell'arco di Tito con il candelabro a sette braccia che viene portato. Venne considerato il grande eroe che aveva abbattuto l'ebraismo, che aveva vinto quella stupida religione che lui credeva che fosse stupida. Questo Tito, dopo il 69-70, per due anni, cerca di ricostruire la possibilità di tirare avanti nella vita dopo i disastri del Vesuvio e i disastri di Gerusalemme e l'inquietudine politica che era nata. Tito diventa per due anni di regno quello che è riuscito a fare ciò che i nostri governi credono di poter fare con i soldi che prenderemo. Ha rimesso in sesto la vita dell'impero, ha finito di, certo, alla sua maniera, rimettendo insieme i teatri, i circhi equestri, la vecchia vita del paganesimo e del cristianesimo, senza ignorarla. Ha fatto divertire le persone, esattamente come stiamo facendo noi adesso, cioè come credono di essere capaci di fare adesso quelli che vogliono il rinnovamento, il ponte sullo stretto adesso vogliono fare, oltre alla TAV. Ecco. Vale a dire rinnovare il mondo. Stiamo vivendo in un'atmosfera, noi in questi anni, che assomiglia moltissimo a quella degli anni 40-70, 40-80. Facciamo 40-100. Quello che viene superata è esattamente quella che il teologo chiama l'apocalittica, cioè sta per venire la fine del mondo, torna Gesù come giudice, no, questo viene cancellato. Gesù non torna come giudice, forse l'avevano capito anche allora, forse non tornerà mai come giudice. Matteo, eventualmente, se torna come giudice, dice: se avete dato un bicchiere d'acqua fresca siete perdonati. Questo è quello che ha fatto Tito imperatore, ha ridato fiducia alle persone. Voi potete dirmi che sto inventando come se fosse un cinematografo, delle chiacchiere inutili. Mi rendo conto che sto in parte improvvisando e mescolando delle cose che potrebbero sembrare superficiali. Sto parlando in maniera superficiale e mi piacerebbe essere così competente nel ricostruire questa storia dell'originaria cristianità, poterla ricostruire meglio,
ho qualche pagina da adoperare, ma cerco anche con la mia fantasia di immedesimarmi nelle

cose. Può darsi, ripeto, che sia una costruzione romanzesca quella che sto facendo, però effettivamente è quella che mi dice il cristianesimo si è diffuso in questo modo, in un miscuglio tra tragedie e speranze, tra desideri di cambiamenti inaspettati e tradizioni antiche, in questo crogiuolo di diversificazioni, in maniera, direi, non filosoficamente precisata, nella confusione della mente. Ecco, un insieme di aspettative che dovranno tutte essere ripensate, rivissute, richiarite. Ecco, questa è la vicinanza, la prossimità di quello che è successo allora con quello che succede adesso. So che questa è semplicemente una piccola introduzione. Cercherò, sto progettando una sistemazione molto più limpida e chiara a partire dalla settimana prossima. Cioè cercherò di prendere, di documentare qualche cosa di più preciso di quello che adesso ho detto in maniera molto vaga. Però riassumo tutto, è il superamento di quella concezione che giustamente si chiama apocalittica, vale a dire l'idea che il mondo continuerà ad esistere e non ci sarà un capovolgimento, non ci saranno, ecco, so che invece a molti piace, non ci saranno cieli nuovi e terre nuove, questa è apocalittica. Cancellare tutto e fare tutto, no, non sarà così. Alcuni l'hanno pensato e alcuni testi del Nuovo Testamento lo pensano e dicono che sarà così. Ma in realtà questa idea del cielo nuovo, terra nuova, che è appunto di tipo apocalittico, dove apocalittico significa una specie di rivelazione misteriosa che elimina tutto quello che c'era prima e fa tutto nuovo. No, no, no, no. È il superamento di questo, non c'è tutto nuovo. C'è una riforma, una rinascita, una ricollocazione delle cose. Questo è il punto, è il superamento di questo taglio netto, per cui l'ebraismo cercherà, l'ebreo che diventa cristiano cercherà di dire: io vorrei capire quello che sta succedendo senza dimenticare la nostra tradizione. Mi piacerebbe pensare, per esempio, che quel Gesù Cristo non è Dio, perché Dio è uno solo. È come se fosse la sua immagine, è come se fosse lo specchio, è come se fosse l'angelo più alto di tutti gli angeli. Perché mi proibite di dire, in anni successivi gli proibiranno di dirlo. L'ebreo dice, io vorrei vederlo in continuità con la mia tradizione, così come il pagano dice, io vorrei vederlo in continuità con la mia idea di divino che supera il pantheon voluto dalla politica universale dell'impero, il quale accetta tutte le religioni, purché le religioni siano tutte a favore della potenza dello Stato romano, Senatus Populusque Romano. Tutte le religioni siano tutte concentrate per il bene dello Stato. No, le religioni devono servire per il bene delle persone, non dello Stato.
Ecco perché il pagano diventa cristiano. E diventa cristiano perché è contro la politica del suo tempo. L'ebreo, al contrario, vorrebbe non perdere, non cerca la politica l'ebreo, non vuole perdere le sue tradizioni. E dice, io non lo chiamerei Dio, lo chiamerei l'angelo di Dio. Io preferirei chiamarlo il sigillo, lo specchio. Questa libertà di pensiero, questa mancanza del dogma, questa secondo me è la forza vincente del cristianesimo nascente, del cristianesimo originario. Noi non possiamo tornare indietro, però dobbiamo almeno cercare di smontare, di annacquare i dogmatismi, le precisioni, le ontologie. È così e non può essere diverso da così. Con intelligenza, certo, con buon senso, con criterio, ma dobbiamo annacquare, sciogliere nell'acqua quello che crediamo essere immutabile per sempre. Vi chiedo scusa della mia imprecisione, ma

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Figo, divertente.
1: Che bello, grazie. Emozionato.
0: Poi divertente perché è a tema Spalman, cioè secondo me dà proprio l'impressione di uno che soffre un po' del fatto che ci mancherai di brutto, questa è la chiave, cioè non puoi capire il pezzo interpretato così se non vedi ci mancherai di brutto, capisci che se n'è andato, non si sa dove è andato.
1: Ciao, addio ci mancherai.
0: Addio ci mancherai. Sono un po' quei finali di Grey's Anatomy, quelle cose che poi... quelle cose che... sì, c'è un po'... quella roba che alla fine capisci perché era tutto triste dall'inizio, insomma.
1: Ma dove andrai? Non lo so.
0: Non lo so.
1: Credo che però... credo... starò via per un po'.
0: Per un po'. Grazie Spalman, hai fatto tantissimo per noi. Cioè, è proprio anche il riconoscimento di una comunità che...
1: il dolly che sale...
0: sì, e... sì, sì. Esatto, bellissimo. Lui che va via un po'... un po' come Hulk, quello del telefilm, che lui andava via con la sacca...
1: fino a quando riuscirà a dominare la bestia,
0: la bestia che alberga in lui, lui deve continuare a spostarsi come il destino terribile di Bruce Banner, appunto. Il
1: destino, sai, il peggiore destino di Bruce Banner era il fatto che su internet uscivano tutti
0: e, e che poi lui dice che io ho questo qua tutti i banner e dice poi con la crisi della new economy niente.

quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. Il tempo di Tannhäuser.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Il Lego perché è stato il mio grande gioco dell'infanzia.
1: Da bambino la prima passione sono state le macchinine.
2: Lei ha tre nomi in realtà, si chiamerebbe Camilla, ma io che giocavo insieme a lei 40 anni fa le ho dato il nome di Serena e oggi invece ci gioca mia figlia e si chiama Stella.
3: Ho portato un Buzz Lightyear che mi aveva regalato mia zia qualche anno fa quando era appena uscito il secondo Toy Story. È il personaggio a cui sono più legato, quindi anche poi dopo negli anni, comunque anche sui successivi Toy Story, è sicuramente un personaggio a cui lego dei ricordi dell'infanzia, ma anche poi comunque siamo diventati grandi insieme.
0: Purtroppo non ho potuto portare con me il mio gioco preferito. Nel tempo appunto è passato mio fratello, poi è passato mio cugino. Questo gioco si è disperso nel mondo.
1: Passavo ore e ore a costruire percorsi, circuiti, quindi le macchinine, perché poi alla fine è un mezzo di trasporto e credo che siano anche un po' la metafora un po' anche del mio viaggio.
3: Poi la maglietta della Cremo che mi era stata regalata dai miei genitori. All'epoca non c'era il marketing che c'è oggi, quindi era un po' più difficile trovarla. Mio papà mi ricordo che mi ha detto che era andato a prenderla allo stabilimento a Bergamo dove le facevano.
2: Vedere lei che gioca con la mia bambola ha un significato assolutamente fortissimo.
0: Non sono uno di quelli che a 8 anni aveva già deciso che cosa, quale doveva essere la sua carriera futura. Come tutti i bambini, ogni giorno c'era una cosa nuova.
2: Io volevo fare l'astronauta, ero affascinata dalla luna, dai pianeti.
1: Io ho un pilota d'aereo, mi ha sempre attratto il fatto di essere sempre in giro, sempre in movimento.
3: La cosa bella che mi ha detto mia mamma è che mi piacevano tutti i giochi dove c'era tanta fantasia. Non è che sognavo una cosa nello specifico. I miei nonni avevano la cascina e quindi da piccolo vabbè giocavi con i trattori. Poi ho avuto la fortuna con mio nonno di avere la possibilità di trasformare il gioco in qualcosa di reale.
2: Poi nel tempo invece mi sono appassionata alla televisione, ho sempre pensato di voler lavorare dietro le quinte della televisione e per caso mi è capitato di diventare giornalista e ho studiato per fare del mio meglio.
3: Mio nonno mi faceva guidare i trattori insieme a lui, mi portava in giro per l'azienda agricola insieme a lui.
2: La Nicoletta dei 5 anni mi darebbe un 5, vedrebbe una persona sensibile, attenta.
0: Da bambino vivevo più sulle emozioni del momento. L'età adulta ti fa essere molto più razionale.
3: Mi sento molto vicino al Filippo bambino, non mi sento lontano. Tanta fantasia, guardare le cose con tanta curiosità.
1: La componente del gioco io credo che sia predominante.
0: Guardando indietro e dire nel 2022 sarò a fare l'esercente cinematografico, ti avrei risposto dicendo la fantascienza non è uno dei miei argomenti preferiti.

0: non bisogna mai perdere un po' quello spirito folle di avventura.
1: Tornare bambina è rivedere e rivivere lo stupore e la semplicità dei bambini.
2: E la passione che ti coinvolge e che ti porta poi a stimolarti.
3: Se penso al Filippo bambino che guarda il Filippo di 27-28 anni, secondo me si rivede dentro in tante cose.
0: Il Lego può essere paragonato in un certo senso al mio lavoro. Hai le istruzioni, se vuoi, puoi seguire quelle, però a un certo punto se le istruzioni non ti dicono più niente, non ti stimolano più, puoi metterle in un angolo e con gli stessi pezzi puoi costruire una cosa totalmente diversa che non era magari nemmeno contemplata.
3: La volontà di andare verso l'infinito e oltre, cioè,

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Teleradio Cremona Cittanova, è il dialetto dell'estate. Quattro rime e quai canzon per tenere compagnia in del mese dell'oi con il caldon.
1: Piof, mi piace il zigzag delle gusse quan piof, è l'usur delle foglie dopo che le gabe vit, l'erba moia di prat dritta verso il ciel, è il dindulà dei umbrelle sui marciapè bagnati. Mi piace le gussuline che trema sulle ringhiere, sui lampion, sui cup, sui fi della luce, dove si poggia le rondane. Mi piace il ciucà delle gusse sulle buse silenziose del cimiteri. Le puce, con la sua spiuesina che ghebala in cima. Piof, sui cande furment. Piof, mila lacrime de dolur, ios della mamma che l'ha perdita il fiol. Piof sulla pineta, piof dal ciel l'acqua che ristora la natura. Acqua che te me careset, acqua che te me rinfresket, acqua che te me scodet la set, acqua maledetta quante feddi dan, acqua che venzo dal ciel. Presenta al cor de iom, chi gagnamo capit, che senza de te podum mia vive.

0: Adesso una reclame e poi si sentono per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: La seconda parte la comincia con Sera senza luna.
2: Vo incontra la sera, na sera senza luna. El ciel scur e se fa calusen. Vo a palpon, cerchi l'aria che respiri, la sgussula de malinconia. Gegnan en sit, ma tud me conta mo de te, el to profum amar, na sigaretta mes, en vesti vot, vot de te. Senti il to rider de putel, sul di me de, le to man balosse in di me cavei, le rose de ier, lega cucciala testa. Passa il tempo, se fa senere il fuoco. Te, liber in dell'infinit, me, amo in gabbia, speti de volà, libera, con te, in den angol del cielo.

Teleradio Cremona Cittanova, Giscultat. È il dialetto dell'estate, quattro rime e quai canzon, per tenere compagnia in del mese de lui con el caldon. 61, domenica che viene.

0: come in. Got something for you.
1: Taxi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Sono nato in provincia di Milano. Abitavo al sesto piano d'un alto palazzo che sorgeva tra due enormi sottopassaggi. Quando ero piccolo, una delle raccomandazioni più frequenti di mia mamma era di non attraversare per nessuna ragione l'enorme incrocio che ci trovavamo davanti appena usciti dal portone d'alluminio di casa. Potevamo attraversare solo accompagnati da qualcuno più grande. Un lato del crocevia era costituito dal piazzale della chiesa, un'enorme tenda di cemento armato grigio che il parroco aveva fatto costruire negli anni 70. Nel mese di maggio, dopo cena, recitavamo il rosario in chiesa. Lo presiedeva Suor Adelaide, un'anziana salesiana, almeno così appariva a me, dodicenne. Concludevamo sempre con un canto dedicato a Maria. Dopo il rosario giocavamo a nascondino sul piazzale della chiesa. Da allora il rosario mi ha sempre accompagnato, soprattutto da quando, alla fine del liceo, percepii la chiamata al sacerdozio. Fu un momento di beatitudine assoluta, durante il quale sperimentai la presenza di Gesù nella mia vita. Sentivo che mi chiamava a seguirlo con tutto me stesso e ciò mi riempiva di gioia. Cominciai ad affidare la mia vocazione, molto più intensamente di prima, alla materna protezione di Maria. Per consolidare la mia intuizione, decisi di iscrivermi alla facoltà di Storia e Filosofia presso l'Università Cattolica di Milano. Gli anni dell'università confermarono in me la certezza che solo diventando sacerdote sarei stato veramente felice. Entrai in seminario dopo la laurea. Mi ricordo ancora, come se fosse adesso, la certezza con cui andai a chiedere al fondatore della Fraternità dei Missionari di San Carlo, Don Massimo Camisasca, di poter essere accolto a Roma nel seminario da lui guidato. Lui fu felice di accettarmi. Ma di colpo fui assalito da una profonda inquietudine. Ciò che fino ad allora mi era sembrato certo e indubitabile si offuscò. Iniziai a dormire molto male. Terribili prove che avrei dovuto attraversare come prete missionario iniziarono ad assalire la mia immaginazione. La paura di non farcela si impadronì della mia anima. Avrei dovuto lasciare chi amavo, mia madre,

La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è anche un gesto d'amore verso Caserta. Nel mese di novembre del 2024, la Caritas della Diocesi di Caserta, grazie al sostegno dell'8 per 1000,

0: Di Caserta, qui a Caserta, e nello scorso novembre, in occasione della settimana dedicata alla Giornata Mondiale dei Poveri, è stata inaugurata la colazione solidale, questo punto di ristoro dove per i senza fissa dimora tre volte a settimana diamo accoglienza per una colazione calda. Era l'unica opera segno che mancava all'interno della nostra Caritas diocesana. Vuole essere sempre un'occasione per poter accogliere, ascoltare queste persone, per dare loro dignità e per accompagnarle come sempre nel loro percorso di vita.
1: Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, diversi i volontari che mettono a disposizione il proprio tempo, ma c'è anche chi sta cambiando la sua vita e sta diventando una persona migliore grazie al suo rendersi utile agli altri, come Gaetano, che sta scontando la sua pena prestando servizio in Caritas e servendo la colazione, come ci racconta.
2: Cioè, prima ossiosi il giornale solo perché mi arrestavano, facevo dei guai, non ero me stesso, mi drogavo. E sui giornali uscì sempre quelle cose brutte. E oggi sto uscendo sul giornale con una cosa bella, perché comunque appartiene alla mia vita. E per me penso che ho fatto un passo, ma parecchi passi avanti in questo momento. Perché dal buio mi sono trovando a tutta la luce. E questo per me è bello. Sono 10 anni che sto bene. Ho creato una famiglia, ho una bambina piccola e mi sento responsabile oggi. Grazie anche alla Caritas che mi ha attirato, ho sempre le porte aperte.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, sulla salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere a quale momento, quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi, perché io sono santo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia o per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».
2: Seguire Gesù dal punto di vista umano non è un buon affare, è servire come l'ha fatto Lui. E se il Signore ti dà la possibilità di essere il primo, tu devi comportarti come l'ultimo, cioè nel servizio. E se il Signore ti dà la possibilità di avere beni, tu devi comportarti nel servizio, cioè per gli altri. Sono 3 cose, 3 scalini che ci allontanano da Gesù: la ricchezza, la vanità e l'orgoglio. Per questo sono tanto pericolose le ricchezze, perché ti portano subito alla vanità e ti credi importante. E quando ti credi importante ti viene il fiume alla testa e ti perdi. È brutto vedere un cristiano, sia laico, consacrato, sacerdote, vescovo. È brutto quando si vede che vuole le 2 cose, seguire Gesù e i beni, seguire Gesù e la mondanità. E questo è un controtestimonianza e allontana la gente di Gesù. Continuiamo adesso pensando alla domanda di Pietro: abbiamo lasciato tutto, come ci pagherei? E pensando alla risposta di Gesù: il prezzo che Lui ci darà è la assomiglianza a Lui. Questo sarà lo stipendio, grande stipendio, assomigliarci a Gesù.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: L'epoca di grandi regine,
2: alta moda e anni 30
1: di Lorenzo Bocchi.
3: Noi vediamo sempre sul giornale un tipino originale seducente ammagliatore, nato dal cervello d'un artista per la celebre rivista che nel mondo fa furore. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fre-

Ora questo tipo di ragazza tu la vedi in ogni piazza, ne ritrovi nei caffè. Portano i vestiti più aderenti, vogliono farle seducenti e lo stile un poco c'è. Ma questa gran mania è davvero una follia, chi lo sa se

La storia non è fatta soltanto di guerre, fucilazioni, processi, catastrofi naturali, avventi e cadute di regimi, rivoluzioni, persecuzioni, epurazioni, scandali, lacrime e sangue. Si compone persino di canzoni, di manie collettive, di mode. I famigerati anni 30, quelli delle ricadute della grande crisi di Wall Street, dell'irresistibile ascesa di Hitler, dei sogni abissini di Mussolini, della guerra civile spagnola, dello scoppio del secondo conflitto mondiale, sono nel nostro tempo di inflazione più o meno galoppante ormai rivalutati nel passato vicino e lontano. Così, di quel decennio tormentato e insanguinato, rispolveriamo capolavori di grandi sarti parigini e rievochiamo gli artisti, gli illustratori, i fotografi che hanno messo in scena l'alta moda, come Christian Berard, Jean Cocteau, Man Ray, Cecil Beaton.

Il 1929 aveva visto il crollo dell'economia capitalista sotto gli effetti del venerdì nero, del 24 ottobre, ma anche la scomparsa di due grandi figure, Sergei Diaghilev, il cui funerale era stato organizzato a Venezia da Coco Chanel, e il celebre mecenate, arbitro di eleganza della Belle Époque, Jacques Doucet. La cavalcata che in 10 anni porterà dalla fine degli anni folli alla nuova carneficina coinciderà, per uno stravagante contrappunto, con il periodo più sofisticato e raffinato della haute couture parigina. Come durante i successivi anni neri dell'occupazione tedesca, i parigini non avranno mai tanta voglia di divertirsi, di stordirsi, di dimenticare la tragica realtà quotidiana, così tra il 29 e il 39 il frastuono e il disordine ambientale hanno spinto le eleganti a drappeggiarsi di abiti evanescenti, di romantiche trasparenze, di vertiginosi déshabillés, a sottolineare la loro femminilità, a distanziarsi dalla cronaca quotidiana.

Ai treni popolari che trasportavano i lavoratori per la prima volta in ferie, alla scoperta del mare e quindi alle spiagge ormai infrequentabili, esse hanno risposto preferendo i campi di sci tirolesi. L'Austria dell'Anschluss esercitava su di loro una perversa attrazione.

1930, la nuova moda getta le ortiche, le semplici e corte sottane alla Garçon, proponendo modelli che mettono in rilievo i volumi anatomici, giocando sugli effetti di sbieco e sul drappeggiato. Jean Lanvin crea le fluide vesti neoelleniche in crepe e in jersey per Amphitryon 38 di Jean Girardot, che 5 anni dopo tornerà con La guerra di Troia non avrà luogo. È un sistema come un altro per scongiurare il pericolo, ritirandosi in un universo mitico di pace antica. Tutta la Francia canta con Lucien Boyer Parlami d'amore e danza la rumba. La voce conturbante e le gambe voluttuose di Marlene Dietrich nell'Angelo Azzurro sconvolgono i collegiali e gli altri.

1931. L'esposizione coloniale che ottiene un grosso successo ha un padiglione d'alta moda. Il cinema tedesco offre l'opera da tre soldi e ragazze in uniforme. Quello francese, il milione di René Clair e la chaîne di Jean Renoir. Il nuovo Charlot si intitola Luci della città.

Sonia Delaunay smette di concepire abiti per dedicarsi esclusivamente all'arte. L'importanza delle maniche e delle spalle fa apparire la vita più sottile e i modelli da sera hanno generose scollature sulla schiena.

1932, la crisi economica che non finisce mai. A Washington gli ex combattenti disoccupati marciano sul Campidoglio e il maggiore che li ferma con i suoi gas lacrimogeni e i suoi carri armati, si chiama Dwight Eisenhower, favorisce il successo degli abiti pratici e sobri, cioè l'avvento di schiaparelli e di Chanel. François Mauriat pubblica Nodo di vipere. Gilles Romain comincia la serie degli uomini di buona volontà.

1933, mentre la Germania prende il suo volto nazista, Roosevelt abroga il proibizionismo e lancia il New Deal. Marot ottiene il premio Goncourt con La condizione umana e la Francia è scossa dallo scandalo Stavisky. La volontà di semplificazioni porta Elsa a disegnare i modelli sirena, né corti né lunghi, che non sono più quelli da giorno senza essere quelli da sera. E Coco Chanel lancia il suo tipico tailleur.

0: 1934, nell'anno dei lunghi coltelli in Germania, dell'assassinio del cancelliere Dollfuss a Vienna e delle truppe italiane fatte schierare al Brennero da Mussolini, dell'assassinio del re Alessandro di Jugoslavia a Marsiglia, dei grandi processi a Mosca e del Nobel a Pirandello, Lucien Lelong crea un dipartimento di modelli d'edizione, con abiti confezionati in serie limitata, meno cari di quelli della haute couture, è l'antenato del nostro prêt-à-porter, la manna dei grandi magazzini.
1: I saw you last night and got that old feeling. When you came in sight, I got that old feeling. The moment that you danced by, I

1935. Mussolini regala al re Vittorio Emanuele la corona di imperatore d'Etiopia. Il Giappone riprende l'avanzata in Cina. André Citroën muore rovinato. Alla sua prima traversata, il transatlantico Normandie conquista il nastro azzurro. È il trionfo dello stile neoclassico nei modelli di Alix e di Madeleine Vionnet, mentre il centro di gravità dell'alta moda parigina si sposta da Rue de la Paix a Rond-Point de Champs-Élysées.

1936. Il Fronte Popolare porta la sinistra al potere in Francia. La Germania rioccupa militarmente la Renania. Si crea l'asse Roma-Berlino. Edoardo VIII d'Inghilterra abdica per amore. La guerra civile spagnola porta a Parigi molti profughi, tra i quali Antonio del Castillo, che entra da Chanel, e Cristobal Balenciaga, che fonderà l'anno successivo la propria casa di moda.

1937. I due giganti, sovietico e hitleriano, si affrontano sulla collina del Trocadéro all'esposizione delle arti e delle tecniche, nella quale Picasso espone Guernica. I fascisti della Cagoule fanno saltare due edifici della Confindustria a Parigi per far accusare dell'attentato i comunisti e assassinano i Rosselli. Cronaca rosa. Il guardaroba di Wally Simpson per il matrimonio con il duca di Windsor nel castello di Condé in Francia è ordinato a Mainbocher e a Schiaparelli.

1938, il 13 marzo, le truppe tedesche entrano a Vienna. Hitler reclama i Sudeti, Mussolini Nizza e Savoia. Daladier e Chamberlain incontrano il Duce e Hitler a Monaco e tutti si illudono che abbiano scongiurato la guerra. Chanel lancia lo stile Zingara con modelli da sera multicolori, mentre Schiaparelli imposta tutta la sua collezione sul tema del circo. Parigi riceve la visita dei sovrani britannici. Per la regina in lutto, Norman Hartnell riprende con successo l'uso antico delle gramaglie bianche. Gino Bartali vince il Tour de France. Marcel Carné gira Porto delle Nebbie e Hotel del Nord.

Il nostro viaggio termina nel 1939. Il 28 marzo di quell'anno Madrid si arrende a Franco. La Cecoslovacchia, già smantellata, diventa un protettorato tedesco. La Francia e l'Inghilterra garantiscono le frontiere della Polonia. Il lunedì di Pasqua le truppe italiane invadono l'Albania in attesa che Parigi e Londra dichiarino guerra alla Germania. L'intera estate si sono susseguite a Parigi le più folli feste, come quella del circo organizzata da Lady Mand e quella in maschera del conte Etienne de Beaumont. Ma ormai è arrivato il tempo delle scarpe con suola ortopedica, di legno e di sughero, dei tessuti fatti con la caseina, delle carte annonarie, dei taxi a trazione di gasogeno e di gambe.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

celebriamo questa domenica la solennità di Pentecoste. Solo una settimana fa abbiamo ascoltato nelle letture della liturgia le parole del Signore rivolte ai Suoi discepoli prima di tornare al Padre. Abbiamo ascoltato la promessa rivolta a loro di non lasciarli soli. Ecco che oggi questa promessa si compie. Gesù dona lo Spirito Santo, manda il Paraclito, l'Avvocato, il Consolatore, e vediamo che questo cambia radicalmente la situazione degli Apostoli. La prima lettura che ascoltiamo oggi, tratta dagli Atti degli Apostoli e il Vangelo di Giovanni, si aprono presentandoci la stessa situazione. Gli apostoli si trovano chiusi nello stesso luogo. È una scena che ci racconta della paura e dello sconforto che abitava questi uomini, dell'incertezza di fronte alla missione che il Maestro aveva loro affidato. Eppure in essa cogliamo anche la volontà di non chiudersi ciascuno nel proprio dolore, di non isolarsi in una sterile nostalgia, magari rinfacciando agli altri tra sé e sé colpe e risentimenti. Stare nello stesso luogo, non sciogliere quel piccolo gruppo di chiamati, esprime il desiderio di continuare a credere che quel disegno del Signore, che avevano cominciato a conoscere insieme, insieme in qualche modo lo avrebbero anche portato avanti. Quante volte anche noi fatichiamo a credere che il progetto di Dio sia ancora valido per noi, sia ancora lì, che attende di trovarci davvero aperti alle novità del Signore? Nel racconto del Vangelo di Giovanni vediamo come Gesù raggiunge i Suoi discepoli e porta il Suo dono. Per ben due volte Egli ripete loro: pace a voi. Quando davvero Cristo risorto sta nel mezzo, cioè è il centro della nostra comunità, della nostra famiglia, della nostra vita, allora la pace da Lui promessa prima della Sua passione può riempire la realtà. Non la pace secondo le logiche del mondo, una pace fatta di equilibri precari, di deterrenze, di false cortesie, ma la sola vera pace possibile, la pace del perdono. Dalle parole di Gesù, infatti, sembra che lo scopo del dono dello Spirito sia proprio questo: rimettere i peccati. Come il Maestro ha portato su di sé il peccato del mondo, il peccato di tutti noi sulla croce, così anche i discepoli sono chiamati ad essere strumenti della sua pace.

0: nonostante arrivassero da luoghi diversi e parlassero lingue diverse. Solo la strada del perdono può permetterci di comprendere fino in fondo l'altro e di essere da lui compresi, anche se arriviamo da situazioni molto diverse, se abbiamo visioni della realtà e modi di ragionare molto diversi. Anzi, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci dice che è proprio questa diversità la ricchezza della Chiesa, perché lo Spirito sa fare di molte membra, scompaginate e sconnesse, il solo corpo di Cristo. Un corpo ricco di doni per il bene comune, un corpo che nella sua varietà riceve la stessa energia dall'amore divino. Ma ci domandiamo, che cos'è il perdono se non la capacità di mettere da parte noi stessi per fare spazio all'altro, mio fratello, e ancor prima all'altro, mio Signore e mio Dio. Infatti è interessante notare che il testo ci riporta al contenuto del discorso degli Apostoli, sebbene in modo molto riassuntivo. Non stanno parlando delle loro avventure con il Maestro, non stanno confidando il loro dolore o i loro timori. Stanno invece parlando delle grandi opere di Dio. Ecco la strada per la pace, mettere da parte se stessi e il proprio ego, per mettere in mezzo Cristo e le grandi opere di Dio. La Pentecoste non è la fine del tempo pasquale, ma è il suo fine, il suo compimento. Finalmente, con la forza dello Spirito Santo, che rende presente in mezzo a noi il Signore risorto, e ci rende possibile vivere come lui ha vissuto, inizia il tempo della Chiesa, il tempo nel quale ciascuno di noi è chiamato ad essere testimone autentico di questa presenza, con la forza di quell'unico tratto identificativo che il Signore stesso ci ha indicato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri,
vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad una alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero. Cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Oggi alle 10:30 in santuario ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal Monsignor Vescovo Dante Lafranconi e leggo adesso una parte della sua supplica. Santa Maria del Fonte, siamo inginocchiati davanti a te, fissiamo il nostro sguardo sulla tua immagine e rievochiamo con stupore la tua apparizione. Di fronte a te è l'umile Giannetta, coi segni semplici della vita contadina e del suo lavoro quotidiano. In te e in lei risplende l'umiltà. Aiuta anche noi ad apprezzare e a vivere questa splendida e fondamentale virtù. Il messaggio che consegna Giannetta per tutti gli uomini riecheggia le eterne parole del tuo Figlio. Convertitevi e credete al Vangelo. A lui sta a cuore la nostra salvezza e tu te ne fai premurosa interprete, richiamando a noi tutti la bellezza della vocazione cristiana. Apri il nostro cuore ad accogliere il tuo materno invito. Risveglia in noi la fede perché possiamo diventarne testimoni e annunciatori. Suscita nella nostra coscienza l'orrore del peccato e il desiderio del perdono di Dio
che lava le nostre colpe nel

fonte zampillante della tua misericordia. Dio, che incorona gli umili di vittoria, ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Pertanto, ricorriamo fiduciosi alla tua protezione. Mi interrompo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Prima di celebrare degnamente i santi misteri in questa solennità dell'anniversario dell'apparizione della Madonna qui a Caravaggio, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Padre, che hai scelto Maria per accogliere il tuo Figlio venuto ad abitare in mezzo a noi, concedi al tuo popolo di crescere nell'unità perché si manifesti al mondo come santuario vivo dello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Zaccaria. Rallegrati, esulta, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo, ed egli dimorerà in mezzo a te. E tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore si terrà Giuda come eredità nella terra santa ed eleggerà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni mortale davanti al Signore, poiché egli si è destato dalla sua santa dimora. Parola di Dio.

0: Rallegrati Maria, il Signore è con te.
1: Rallegrati Maria, il Signore è con te.
0: Sei tanto buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato.
1: Rallegrati Maria, il Signore è con te.
0: Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te già esca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
1: Rallegrati Maria, il Signore è con te.
0: Ascolterò che cosa dice il Signore e annuncia la pace per il suo popolo e per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.
1: Rallegrati Maria, il Signore è con te.
0: La sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti nella nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno.
1: Rallegrati Maria, il Signore è con te.
2: Alleluia.
0: La seconda lettura, no? C'è la seconda lettura, no?
3: Eh sì, eh.
0: La seconda lettura. Alleluia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, familiari di Dio, edificate sopra la fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra l'angolo lo stesso Gesù Cristo. In Lui tutta la costruzione cresce per ordinata e per essere Tempio Santo del Signore. In Lui anche voi venite edificate insieme, per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Santa Madre di Dio, Maria sempre Vergine, Tempio del Signore, Santuario dello Spirito, beata perché hai creduto. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Parola del Signore.

In questa celebrazione che dovrebbe essere solenne, noi siamo chiamati proprio a entrare in sintonia con Maria, proprio per comprendere ciò di cui abbiamo tanto bisogno, e la cosa che abbiamo tanto bisogno è l'umiltà e la conversione. L'umiltà perché ci permette di accogliere il Signore e di far sì che Lui possa lavorare dentro di noi. E la conversione perché è quello che Maria ha lasciato nel messaggio qui a Caravaggio. Tutti abbiamo bisogno di conversione, nessuno è escluso. Anche chi prega tanto, anche chi viene a messa 3, 4, 5, 60 volte alla settimana, però tutti abbiamo bisogno di conversione. E il dono della conversione è qualcosa che abbiamo bisogno di chiedere al Signore nella nostra preghiera quotidiana, perché la conversione ci permette di spalancare il nostro cuore a Cristo e di vivere nella pace.

0: Ci alziamo in piedi e facciamo la professione di fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Rivolgiamoci al Padre misericordioso ed esprimiamo le nostre richieste, fiduciosi che nella sua provvidenza le accoglierà. Preghi con noi la Madre del Signore e della Chiesa, la Vergine Maria. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, per tutte le chiese cristiane, perché trovino la strada verso l'unità e la vera comunione, superando le secolari divisioni che lacerano il corpo di Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i popoli della terra, perché dai reciproci rapporti di collaborazione e di aiuto nasca un mondo di pace e di concordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che si recano pellegrini al santuario di Caravaggio, perché crescano nella fede e nella carità fraterna, e i malati ritrovino serenità e salute. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi, consapevole del proprio peccato, chiede il perdono del Padre, perché ritrovi la gioia di sentirsi amato da Dio e riconciliato con la Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti, perché dalla disponibilità di Maria sappiamo imparare la via che porta alla vera pace e alla carità con tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per Fontana Teresa e Ferri Andrea, Calvi Angelo e Anna, che nel battesimo hanno ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Accogli queste nostre preghiere, o Padre, che ci hai dato un segno di pace e di sicura speranza nella madre del tuo Figlio. Affidiamo al suo cuore i nostri desideri, perché li presenti a te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, i doni che ti presentiamo per questo sacrificio di riconciliazione e di pace. E rendici aperti come la Vergine Maria all'azione dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Quando il Cristo tuo Figlio si è fatto uomo per noi, la Vergine Maria è divenuta tempio dello Spirito Santo e figura della gloria ultima, destinata a coloro che custodiscono la tua parola. In lei, sposa e madre, contempliamo il mistero della Chiesa, tua dimora tra gli uomini, popolo pellegrinante verso la gioia piena nel santuario del cielo. Per questo segno del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, magnifichiamo la tua misericordia, cantando l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo il tuo nostro Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.

0: Fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, perché nella festa di Maria ci hai chiamati a partecipare alla mensa del risorto. Fa che la tua Chiesa, dissetata a questo fonte d'acqua viva, sia fiume di pace nel deserto del mondo. Per Cristo nostro Signore. Adesso ci richiamo all'altare della Madonna di Caravaggio per ripetere la supplica.

0: Facciamo la supplica del Vescovo Dante La Franconi. Santa Maria del Fonte, siamo inginocchiati davanti a te, fissiamo il nostro sguardo sulla tua immagine e rievochiamo con stupore la tua apparizione. Di fronte a te l'umile Giannetta, coi segni semplici della vita contadina e del suo lavoro quotidiano. In te e in lei risplende l'umiltà. Aiuta anche noi ad apprezzare e a vivere questa splendida e fondamentale virtù. Regina di pace, sorgente d'amore, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta a Gesù.
0: Il messaggio che consegna Giannetta per tutti gli uomini riecheggia le eterne parole del tuo Figlio. Convertitevi e credete al Vangelo. A Lui sta a cuore la nostra salvezza e tu te ne fai premurosa interprete, richiamando a noi tutti la bellezza della vocazione cristiana. Apri il nostro cuore ad accogliere il tuo materno invito. Risveglia in noi la fede perché possiamo diventarne testimoni e annunciatori. Suscita nella nostra coscienza l'orrore del peccato e il desiderio del perdono di Dio che lava le nostre colpe nel fonte zampillante della sua misericordia. Regina dei Santi, modello di fede, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta Gesù.
0: Dio che incorona gli umili di vittoria, ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Pertanto ricorriamo fiduciosi alla tua protezione. Ti affidiamo la nostra Chiesa che si onora di averti speciale patrona. Ti affidiamo le famiglie e i giovani, i malati e gli anziani di cui conosci le intime aspirazioni. Ti affidiamo i sacerdoti e tutti i chiamati al ministero ordinato e alla vita consacrata perché siano esempio di santità. Ti affidiamo i responsabili delle istituzioni politiche e civili perché rispettino e promuovano la legalità e la giustizia. Regina del mondo che infondi speranza, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta Gesù.
0: Alza su di noi come su Giannetta la tua mano benedicente, che susciti in noi la nostalgia del cielo e a tutti ne indichi la strada. Amen. Regina del cielo che regni con Cristo, ascoltaci tu.
1: La nostra
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: Ricordo questo pomeriggio alle ore 16, l'ora mariana.

0: Ecco, ora in attesa del momento della celebrazione eucaristica, in cui Luigi incontrerà faccia a faccia il suo Salvatore, ecco che anche noi vogliamo stare per qualche momento accanto a Maria, sentirla vicino, proprio nel giorno in cui noi ricordiamo l'apparizione a Caravaggio, proprio come momento di preparazione che prepara il cuore, apre alla speranza e ci fa sentire il conforto della carezza di una madre. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mi aiuto.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. E nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù che prega e soffre nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù condannato e flagellato una colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Eterno riposo, donagli, o Signore, splenda a lui, luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel terzo di mistero di dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo, donagli, o Signore, splenda a lui luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, splenda la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Ora che ci siamo preparati, restando qualche minuto insieme a Maria, invocando la sua protezione e la sua vicinanza a Luigi e anche a noi, ci affidiamo all'amore che accoglie, che perdona, che libera, che salva, del Cristo risorto, che ci accoglie ora nella preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore di Dio che nel Cristo risorto apre i nostri cuori alla speranza sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La morte è certamente una realtà con la quale ognuno di noi si scontra continuamente, ma che sempre ci sorprende, ci spiazza, ci mette in difficoltà. È il limite della nostra esistenza umana con cui dobbiamo sempre fare i conti, ma lo spiraglio di luce che il Signore ci regala, lo sguardo forte del Maestro che dona la vita sulla croce, il dono che ci fa della Madre perché ci stia sempre accanto, ci danno conforto, ci danno speranza, ci danno certezza che la vita è più forte della morte. È così che vogliamo stare accanto a Luigi e pregare ancora, con lui e per lui, davanti al Signore, che accoglie la nostra richiesta di perdono, il nostro bisogno di essere rinnovati nella misericordia. Signore, tu solo hai parole di vita eterna, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, tu sei la luce che dissipa le tenebre della morte. Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, tu sei la sola speranza che ci conforta nel cammino della vita. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, tu sei l'amore che perdona. Accogli nella tua casa il nostro fratello Luigi, che è passato a te da questo mondo, e per la tua infinita misericordia donagli la felicità senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro di Giobbe. Giobbe prese a dire: «Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro». Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
2: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
3: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.
2: Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli. Ero misero ed Egli mi ha salvato. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. Ho detto con sgomento: ogni uomo è bugiardo. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché sono Tuo servo. Tu hai spezzato le mie catene. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e chinato il capo consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Mentre stiamo salutando e riconsegnando la misericordia di Dio nostro fratello Luigi, abbiamo voluto ascoltare queste parole forti, eterne, grandi, ma sono poche parole. Gesù in quel giorno dimostra che Lui è accanto a noi e lo è fino in fondo, perché dice semplicemente: ecco, ti consegno le persone che ti ho messo accanto, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Ma poi dice semplicemente: ho sete ed è compiuto. Quasi nulla, ma dentro c'è tutto. Perché le parole hanno un peso, contano, sono importanti, come quelle che abbiamo sentito dal grandissimo maestro di fede e di sofferenza che era Giobbe. Vi consiglio sempre, se ne avete l'occasione, di andare a leggere qualche pagina di questo meraviglioso testo. Ma Giobbe era un uomo vero, un uomo buono, certo, uno di grande fede, va bene, però uno che ha sofferto tantissimo. E nel modo più improvviso, più ingiusto, più assurdo, più disumano possibile. È per quello che ho voluto scegliere questo brano, perché ci fa sentire che davvero, anche dentro la fatica del nostro dolore, l'ingiustizia del nostro soffrire, l'assurdità della nostra limitatezza umana, c'è qualcosa di più. E Giobbe, dopo aver brontolato con Dio alla grande, non gliele manda certo a dire per interposta persona, si sfoga col suo Dio: non è giusto quello che sto vivendo, non è bello, non è umano, non ci sei, dove sei, perché mi hai lasciato solo? Più volte lo dice in maniera chiarissima, ma poi alla fine si ferma e dice: ma cos'è che conta davvero vivere in questo momento? Cos'è che noi dobbiamo avere veramente nel nostro cuore mentre salutiamo Luigi? Non parole di rabbia, non parole di sconforto o di abbattimento soltanto. Certo, il dolore ci sta. Gesù che piange, Gesù che si accosta alla tomba del suo amico Lazzaro, ha dimostrato che la sofferenza ci sta, anzi ci deve essere. È umana, è nostra, ma anche sua. Però Giobbe dice: io voglio che tutti abbiano davanti agli occhi una certezza: Dio non ci abbandona mai. Noi possiamo avere mille fatiche, scappare in tutti i modi possibili e immaginabili, dimenticarci anche di Lui, dice Giobbe, ma alla fine io so che Lui mi aspetta. Ecco perché siamo venuti qua, perché Gesù aspettava Luigi a modo suo. Allora Luigi è proprio qui, davanti al crocifisso, davanti a colui che ha dato la sua vita per poterlo incontrare qui, adesso. E Giobbe che diceva: ecco, quando io non avrò più nessun attacco con le mie cose umane, quando avrò perso tutto, anche la mia carne, la mia pelle, tutto quello che credevo mio non ci sarà più, io finalmente vedrò il volto di Dio. Mi accorgerò che Lui è sempre stato lì, che Lui mi sta guardando da sempre, e finalmente mi sentirò libero. Ecco, è questo che vogliamo augurare, per cui preghiamo che sia l'esperienza vera ora di Luigi, una scoperta, un incontro, come quel giorno è successo in quel posto così strano e particolare che era questa montagnetta di pietre che chiamavano appunto Golgota, logo detto del cranio. E lì Gesù era in mezzo a due malcapitati, due criminali, due persone condannate in maniera giusta, non come lui. E quelli lì siamo noi con tutte le nostre fatiche, i nostri difetti. Ma presso la croce c'è qualcuno che davvero ha un cuore ancora più grande, ed è Maria, la madre. Noi oggi la stiamo ricordando, onorando nell'anniversario della sua apparizione a Caravaggio, ma davvero, per noi la sua vicinanza è quella che cambia tutto. E Gesù, prima di dire quelle poche parole, ho sete, è compiuto, per dire: io ce l'ho messa tutta, ma anche a me sta scappando via la vita, anche io sento la fatica di non sentire più l'acqua che mi fa vivere davvero dentro di me, però so che tutto ha avuto un senso, è compiuto, il mio cammino è arrivato assieme a quello di Luigi al momento non finale, ma decisivo, quello sì. E Gesù, le ultime cose che ci regala e l'ultimo comandamento che ci dà
e proprio in quelle poche parole: «Donna, ecco tuo figlio», si affida a sua madre, ce la regala come nostra madre, e poi dice a Giovanni: «Ecco tua madre». Letteralmente quella frase lì andrebbe tradotta: «Guarda, guardala bene, questa è tua madre, guardala negli occhi, sentila vicina». È questo che ci ha mossi a recitare il rosario prima di celebrare l'Eucarestia, per sentire che Maria è accanto a lui e accanto a noi. Se ci guardiamo davvero accanto, vediamo i suoi occhi, vediamo la sua tenerezza, sentiamo la sua carezza, sentiamo che in fondo Gesù, nell'ultimo comandamento che ci ha dato, ci ha detto: impara a guardare chi ti ho messo vicino. E allora lì comincia un'altra storia, comincia la nostra storia, quella di Luigi che va incontro al suo Salvatore, accompagnato dallo sguardo tenero e materno di Maria, ma anche noi siamo coinvolti, perché quel giorno non è finito tutto, no, è cominciato tutto. E quel cammino di fede è quello che muove quelli che vogliono constatare se è finito tutto e quindi usano la lancia per colpire il poveraccio che era appeso alla croce, e subito ne uscì sangue ed acqua. Gesù, morto, ci regala ancora vita. Ci regala una speranza, una forza, una voglia di continuare il cammino, che poi è quello che smuove anche colui che guarda, lo scrittore Giovanni, di questo brano del Vangelo, a dire: ecco, è giusto che sia andata così. E dentro questa storia ci ritroviamo tutta la nostra storia. E allora partono anche Giuseppe, Nicodemo, andare a prendere il corpo di Gesù. Non va dimenticato, non è finito, non è perso. Noi non stiamo dicendo addio e non ci pensiamo più rispetto al nostro fratello Luigi. Lo affidiamo a Dio. Lo rimettiamo davvero nella piena disponibilità dell'abbraccio del padre, della vicinanza del figlio, della tenerezza della madre. Perché è bello sentire che non lo abbiamo perso, lo abbiamo affidato alle mani migliori di tutte, agli sguardi, quelli veri, quelli profondi, che illuminano, che danno vita, vita eterna. Ecco allora, chiediamo al Signore che ci aiuti a ritrovare questa forza e questa voglia di vivere, come diceva Giobbe, perché la vita vale di più, perché tutti si devono ricordare che non siamo persi, che non siamo solo di passaggio, che non siamo delle meteore che non lasciano neanche una traccia nel cielo, ma se i nostri sguardi si incontrano e se impariamo sempre di più a vivere insieme, ad accoglierci l'un l'altro, come ci ha detto Gesù sulla croce, beh allora il nostro essere qui è l'inizio di qualcosa ancora più bello, di una vita che porterà dentro il nostro cuore tutti i ricordi e quello che abbiamo condiviso e imparato anche da Luigi, e ci aiuterà a capire che oggi non è finito nulla. È cominciato un cammino nuovo.

0: E allora insieme innalziamo a Dio la nostra preghiera, perché l'ombra della morte sia dissipata dalla luce della resurrezione di Cristo e i nostri cuori si aprano fiduciosi alla speranza. E diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, per il nostro fratello Luigi, perché il Signore, che dispone i tempi del nascere e del morire, lo accolga nel suo regno di luce e di pace. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il defunto Luigi, perché il seme ricevuto nel battesimo di una eterna comunione con Dio fruttifichi in pienezza nella gloria del cielo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il defunto Luigi, perché il bene compiuto in questa vita gli ottenga il premio eterno e il perdono di tutte le fragilità dell'umana condizione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i familiari e gli amici del nostro fratello Luigi, perché il dolore del distacco trovi luce e conforto nella speranza di una comunione in Cristo oltre la morte. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i nostri defunti e per quanti sono morti nella solitudine e nell'abbandono, perché il Signore doni a tutti il premio alle loro fatiche. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Dio fedele ascolta il grido della nostra speranza. Per i meriti di Cristo morto e risorto, esaudisci le nostre suppliche e fa che la tristezza di quest'ora si trasformi in serena attesa per di riunirci un giorno ai nostri cari nel tuo regno di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore.

sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: E ora preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo risorto, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Guarda, Signore, il nostro fratello Luigi, per il quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato lo ha contaminato e qualche umana fragilità lo ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifulge a noi la speranza della Beata Risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai Tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, proclamiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome in sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa

0: alla tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Luigi, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo hai unito la morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà risorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria. Quando asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato la vita e l'ha liberata dalla morte sulla croce. È questo il dono che sta scoprendo e vivendo ora il nostro fratello Luigi. Ma vogliamo accoglierlo anche noi e pregarlo con le stesse parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
5: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, al nostro fratello Luigi, passato a te da questo mondo, che purificato da questo sacrificio e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Comunità cristiana si congeda da quanti hanno concluso il pellegrinaggio terreno facendo memoria di quel battesimo che ci ha uniti a Cristo, resi simili a Lui nella morte ma anche nella sua risurrezione. È con questa fede che presentiamo il nostro fratello Luigi a Dio perché riconosca in Lui il sigillo indelebile del suo amore e lo accolga per sempre nella sua casa. L'espressione con l'acqua ricorda che Dio l'ha scelto e amato come figlio. L'onore dell'incenso dice la dignità dei figli di Dio, eredi della vita eterna. Prima di esprimere con il canto il nostro ultimo saluto, la nostra fede nella resurrezione, preghiamo ancora un attimo, un momento di silenzio.

0: Fedele sei, o Dio, alle tue promesse, e se anche noi ci allontaniamo da te, tu non ci dimentichi e non ci abbandoni mai. Ora guarda con bontà, o Padre, questo tuo figlio Luigi, rigenerato al fonte battesimale, segnato per sempre dal sigillo dello Spirito Santo. Fa che condivida nella tua casa la gioia senza fine. Nel giorno della risurrezione, chiamalo tra i tuoi eletti, tra coloro che ti hanno amato e servito, dei sofferenti, nei piccoli e negli ultimi, e donagli la felicità dei poveri in spirito, di quanti cercano la giustizia e costruiscono la pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il nostro fratello Luigi sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 1 giugno, alle ore 20:45, in questa nostra chiesa parrocchiale.

0: Dance with Somebody era il 1987, singolo apripista di un album fortunatissimo, Whitney. Tra l'altro le cronache raccontano che la casa discografica di Whitney Houston ricevette questo brano che all'inizio suonava un po' troppo country, quindi non lo volevano per Whitney. Poi il produttore lavorò trasformandolo nella maniera in cui lo abbiamo imparato ad amare, e fu anche una trasformazione fortunata, perché grazie a questa hit Whitney ha vinto anche il Grammy Award per la migliore interpretazione vocale pop femminile l'anno successivo, era il 1988. Il 26 maggio del 1987 era un martedì proprio come quest'anno, e questo brano di Whitney Houston era quinto in classifica quella settimana in Italia. Ma andiamo al podio: c'erano Mel Kim con Respectable in terza posizione, Boy George con Everything I Own era secondo, Fairy Aid Let It Be era la prima posizione.
1: Scusa, no, perché poi hai citato Boy George, che era dentro questa rivisitazione di Fairy Aid, proprio della celebre canzone dei Beatles, e quindi il ritornello famosissimo in ogni dove, Let it be, let it be, let it be, let it be, whisper words of wisdom, let it be. Bellissima canzone, tra l'altro per scopi benefici si sono riuniti tutti questi artisti proprio nel 1987.
0: Bellissima, bello riascoltarla anche nell'interpretazione di Max Occhiato. Oggi 1986, nel 1986, quindi 40 anni fa, la bandiera europea veniva issata per la prima volta nella sede della Commissione europea a Bruxelles. Bandiera europea che noi conosciamo ovviamente, un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu, stelle che simboleggiano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa, e quindi non sono una stella per ogni paese che compone l'Unione Europea, ma hanno questo valore qui. La storia della bandiera europea risale in realtà a un anno più lontano nel tempo, era il 1955, quando il Consiglio d'Europa ha scelto proprio il disegno attuale per usarla per sé. 30 anni dopo le istituzioni europee hanno poi adottato questa stessa bandiera, è stata appunto per la prima volta il 26 maggio del 1986. Infine due compleanni, uno che ci permette di ricordare Mike Bongiorno, che era nato proprio il 26 maggio del 1924, ma oggi è il compleanno di Lenny Kravitz, che compie 62 anni.
1: Quanti?
0: 62 anni.
1: Incredibile. Vabbè, è ancora, voglio dire, ha un fisico che si può permettere anche di fare la concorrenza ai ragazzini.
0: Esatto, volendo, 62 anni.
1: 62 ragazzi, arrivarci così. Vabbè, allora grazie Lami, e noi siamo pronti anche per il Chi l'ha detto di oggi, che non ha detto Lenny Kravitz, ma ha detto un altro personaggio molto famoso, che è Andy Warhol. Hai presente Andy Warhol, no?
0: Presente.
1: Il padre anche della pop art. Allora, lui disse che in futuro saranno tutti famosi per 15 minuti. È una frase che è entrata nella storia di Andy Warhol, per l'appunto, per dire che poi in un futuro neanche tanto lontano, cioè credo proprio il presente che stiamo vivendo, tutti più o meno siamo famosi o saremo famosi per 15 minuti. Spero per cose belle, tra l'altro.
0: Infatti.
1: E non per cose negative.
0: Concordo.
1: Concordiamo tutti quanti. Vabbè, se...

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Fasano. Un gioco per disegnare il futuro, un luogo per contribuire a costruire un domani fatto di integrazione. A Fasano, in provincia di Brindisi, i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica sono stati investiti in un progetto che ha nel suo nome un'idea allegra e gonfia di speranza. Giochiamo al futuro. Perché nell'oratorio del Fanciullo, che da oltre mezzo secolo accoglie giovani di te, i volontari lavorano per aiutare bambini e famiglie, molte delle quali hanno radici in paesi stranieri e convivono con le difficoltà dettate dalla diffidenza. L'inclusione realizzata con il doposcuola e con i servizi di supporto e ascolto dei genitori diventa così possibile. Marzia Lillo, responsabile del progetto.
1: Il progetto offre diversi servizi e prende in considerazione proprio il nucleo familiare, quindi dopo scuola, supporto pedagogico, sportello famiglia, per provare a scommettere sui giovani e ci prendiamo cura del futuro. Anche perché qui abbiamo tanti ragazzi nati da famiglie che vengono insomma da altre nazioni e quindi sono nati qui ma fanno fatica a vivere l'inclusione e a sentirsi parte del contesto.
0: Tutti i giorni dalle 4:30 del pomeriggio i bambini sono seguiti dai volontari che li sostengono nello svolgere i compiti e che soprattutto provano a tirare fuori i loro talenti con amore e pazienza. Perché in molti casi i piccoli arrivano con bagagli culturali differenti e ascoltarli, comprenderli, può diventare difficile. L'oratorio si trasforma così nel luogo dell'incontro delle diversità. Padre Andrea Giannino, direttore dell'Oratorio del Fanciullo, e Francesco Curri, volontario.
2: Nasce come il ponte, direi io, ecco, tra la strada e la vita buona del Vangelo, dove si riesce a costruire casa insieme.
3: Le difficoltà non mancano sicuramente, ma la bellezza di questo servizio è anche poter entrare nella loro cultura, perché molti di loro sono di culture diverse, quindi è anche questa l'esperienza più bella che ci completa.
0: Ai più piccoli piace trascorrere il tempo nell'oratorio perché si studia, si impara e si cresce seguendo valori che illuminano il cammino nel diventare grandi grazie alla presenza di chi fa loro da insegnante e diventa un angelo custode. I più piccoli incontrano impegno e gioia. Manuel e Lobers, beneficiari del progetto.
4: Mi piace tanto perché si può giocare e si può studiare e si può pure imparare l'italiano.
5: Prima ti aiutano a fare i compiti, secondo ti danno il panino con la Nutella e terzo puoi giocare a quello che vuoi.
0: L'oratorio del Fanciullo e i suoi servizi sono per Fasano un punto di riferimento da quando è nato 70 anni fa. Da allora quotidianamente abbraccia vite che altrimenti non sarebbero né comprese né scoperte e che rimarrebbero ai margini. Giochiamo al futuro è un gesto di speranza pensato per un domani che parla lingue diverse, unite però da intenti di accoglienza e integrazione. Padre Andrea Giannino, direttore dell'Oratorio del Fanciullo.
2: Ecco, a me piacerebbe che da qui uscissero persone consapevoli che la loro vita è preziosa, persone che hanno scoperto dei talenti, che hanno imparato a metterli a frutto insieme agli altri e che per questo abbiano dell'oratorio il ricordo di un luogo in cui si sono sentiti accolti e importanti per qualcuno.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'ascolto dei grandi interpreti e delle grandi canzoni degli anni 50. Spero di aver scelto anche oggi le più belle canzoni dell'epoca e che voi possiate gradirle. Iniziamo con una grande interprete degli anni 50, anzi addirittura con colei che venne chiamata regina della canzone italiana. Sì, proprio lei, Nilla Pizzi, che interpreta Souvenir d'Italie. È una canzone presentata in una rivista di Macario e che fu uno dei cavalli di battaglia di Nilla Pizzi. Ascoltiamo dunque Nilla Pizzi in Souvenir d'Italie di Luttazzi, Scarnici e Tarabusi, accompagnata dall'orchestra del maestro Trovajoli.

Ed ora una canzone di Giovanni Danzi dal titolo Viale d'Autunno, vincitrice della terza edizione del Festival di Sanremo. In quell'occasione fu presentata da Carla Boni e Flo Sandons. Ora l'ascolteremo interpretata da Flo Sandons con l'orchestra del maestro Bergamini.

Il quartetto vocale 2 più 2, formato da Nora e Paolo Orlandi e da Vincenzo Gioiemi e Massimo Cini, veniva spesso chiamato ad interpretare canzoni da films. Eccolo nell'interpretazione di Perché tu non vuoi, dal film Bulli e Pupe. Pensate che in quel film era Marlon Brando che cantava questa canzone, una cosa secondo me improponibile. Bene, sentiamo allora il quartetto 2 più 2, accompagnato dall'orchestra del maestro Umiliani in Perché tu non vuoi.

0: Siamo sempre su RCN, in ascolto di alcune significative canzoni degli anni 50. Se avete seguito con sufficiente costanza questi programmi di canzoni degli anni 50, vi sarete accorti sicuramente che in quegli anni non si scrissero solo canzoni melodiche, sentimentali, ma anche motivi allegri, spensierati, con un certo ritmo, insomma, che esprimevano, credo, la baldanza con la quale ci stavamo allontanando da un difficile dopoguerra. Mi pare di cogliere questo clima, nella canzone che vi propongo ora. Carina, di Poi Stesta, canta Corrado Lo Iacono, accompagnato dai Cinque Menestrelli.
1: Carina! Carina!
2: Carina!

Era Carina, cantata da Corrado Lo Iacono, accompagnato dai Cinque Menestrelli. Bene, una felice canzone napoletana del 57, ma che nel 60 avrà un grosso successo discografico, grazie all'interpretazione di Peppino Di Capri, fu Malatia. L'interpretazione che ho scelto per oggi è di Miranda Martino, brava interprete di canzoni napoletane. Eccovi quindi Malatia, l'autore è un chitarrista partenopeo Armando Romeo, la voce è di Miranda Martino e l'orchestra di Bruno Canfora.

e continuiamo il nostro ascolto. Negli anni 50 non ci fu solo il Festival di Sanremo che fece parlare di sé e che bloccava davanti alla televisione migliaia di persone, ma c'era anche un Festival di Napoli. Bene, nel 56 vinse questo festival la canzone Guaglione, portata al successo dalla sorridente e melodica voce di Aurelio Fierro. Ascoltiamo Guaglione di Fanciulli Nisa, canta Aurelio Fierro e l'orchestra è del maestro Campanino.

Nicola Arigliano fu uno degli interpreti di successo di Arrivederci, la splendida canzone di Umberto Bindi. Io però oggi ve la propongo interpretata da un altro cantante, Don Marino Barreto Jr. La voce di Barreto, di origine cubana, dalle inflessioni vocali particolarissime, rendono questa interpretazione molto suggestiva. Comunque, sulle note di Arrivederci di Bindi e con la voce di Marino Barreto, vi ringrazio dell'ascolto e vi dico a risentirci.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Tirachile Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La AI sia a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice.
2: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Centrosinistra è ritirata nella tornata delle amministrative del fine settimana. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento, tiene Venezia che l'opposizione credeva di aver già conquistato. Vincenzo De Luca, ex presidente della campagna, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Uniti si vince, dice invece la segretaria del PD Schlein. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche il presidente americano Trump prende tempo. Gli Stati Uniti attaccano un sito di costruzione di armi, alcune navi iraniane. Risponderemo, avverte Teheran. Intanto Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu annuncia: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco anche alla flottiglia di terra in Libia con gli attivisti che denunciano violenze. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,50% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È scattato il protocollo Ebola per due cooperanti rientrati ieri in Italia dall'Uganda con la febbre, test negativi per i due, un uomo e una donna di 31 e 33 anni che sono stati per tre mesi in una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo. L'origine dell'infezione potrebbe essere batterica, riferisce il ministero, secondo il quale il rischio Ebola in Italia resta molto basso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: Il tempo. Una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito. Uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi parleremo della cultura cremonese nella seconda metà dell'Ottocento.

Nel nuovo clima di libertà, la cultura cremonese del secondo Ottocento, più che salire di tono, acquista in agilità e in certi settori in intensità, favorita dalle aumentate possibilità sia di approfondimento sia di espressione. Scrittori e poeti come Luigi Ratti e Rachele Botti Binda, Melchiorre Bellini e Giovanni Lonati, pittori come Vespasiano Bignami, studiosi come Roberto Ardigò, Arcangelo Ghisleri, Rodolfo Benini, Angelo Monti, non soltanto allora meritarono larga fama, ma ancora oggi suscitano il nostro interesse, come è dimostrato dalle non infrequenti rievocazioni. E questo per il fatto che non rappresentarono una cultura accademica, staccata dalla vita che tornava a pulsare, bensì interpretarono ed espressero al vivo motivi ed aspetti del loro tempo, in virtù delle loro personalità complesse, coerenti, oneste, quali che fossero le loro convinzioni politiche.

Un'ottima cultura classica, doti di oratore brillante e di scrittore persuasivo caratterizzano Luigi Ratti, nato nel 1849 e morto nel 1932. Avvocato, preferiva alla sua attività professionale quella di scrittore, che meglio rispondeva al suo temperamento generoso, ai suoi ideali di libertà e di progresso. Giovanissimo era stato con Garibaldi in Trentino nel 1866 e da allora aveva continuato a interessarsi dello svolgimento della storia di Cremona, facendone rivivere persone e fatti in conferenze e scritti che costituiscono il meglio della sua eredità culturale. Notevolissime le cinque conferenze rievocanti Cremona dal periodo napoleonico dal 1859. Seriamente documentate, costituiscono ancora una lettura interessante e largamente informativa. Scrisse anche drammi, favole in versi, liriche e versi di occasione. Fondatore de Il Torrazzo, rivista di varia cultura, vi esprimeva anche le sue idee politiche. Alle sue attitudini letterarie, infatti, era pari l'interesse per la vita politica e civile, che visse intensamente accanto ad Ettore Sacchi.

Figlia di Luigi Binda, il perfetto soldato, Rachele Botti Binda, nata nel 1858 e morta nel 1933, ne aveva ereditato l'energia del carattere, alla quale aggiungeva una sensibilità tutta femminile. Aveva attitudini varie, fra le quali spiccatissima quella per la musica. Alunna di Amilcare Ponchielli, lo aveva indotto a sperare per lei notevoli successi in quel campo. Ma fortemente attratta dalla poesia, vi si dedicò quasi esclusivamente, scrivendo e pubblicando molti volumi di versi e collaborando con novelle e scritti vari a riviste e giornali. Fra le sue pubblicazioni, Versi, Nuovi Versi, Usque dum vivam et ultra, Raggi ed ombre, Scene e figure e altre. Ebbe larga rinomanza in Italia e fuori. La poetessa Carmen Silva, la regina Maria di Romania, giudicandola molto favorevolmente, ebbe a definire la sua poesia una nobile forma di attività, valida a raddolcire la vita e benedirla in fecondità di opere sante e poesia sociale di pacificazione.

bizzarro impasto di slanci generosi e di sfoghi irriverenti e talora blasfemi è Melchiorre Bellini, nato nel 1841 e morto nel 1917. Di casato notevole, sua madre era sorella di Fulvio Cazzaniga, lo troviamo già presente fra i soccorritori dei feriti di Solferino e San Martino nel 59, poi combattente agli ordini di Pietro Vacchelli e di Giovanni Cadolini. Laureato in giurisprudenza, prese parte attiva alla Rinascita cittadina. Nel 1864 fu del comitato promotore della Banca Popolare. Frequente collaboratore della stampa cremonese, fu per 2 anni vice sindaco, dal 1883 al 1885, fedele sempre ai più schietti ideali di libertà. E intanto scriveva, per conto suo, specialmente in dialetto, poesie che non pubblicò mai. Ne venne curata un'edizione soltanto nel 1926 da parte della famiglia e che probabilmente costituivano l'angolo segreto dei suoi sfoghi, risentimenti, sarcasmi, derisioni, ironiche constatazioni di debolezze e bassezze, ma anche amare denunce di miserie autentiche, di drammi presentati con umana pietà. Disarmonico perciò, ma estremamente interessante come specchio del suo tempo.

Un maggiore equilibrio e un più frequente soffio di poesia ci offrono le scenette di vita popolaresca che Giovanni Lonati, nato nel 1852 e morto nel 1920, scrisse nel nostro dialetto, raccogliendone buona parte, per sollecitazione di amici, nel famoso Gasaboi, le quali conservano tutta la loro piacevolezza e la loro arguzia e il loro pathos, nonostante il passare del tempo e l'attuale ricca fioritura di gradevoli composizioni vernacole. È vestita alla Nora, la Mother del Student, la Ciadina Theater, Du Spus dal fotografo e Miseria, per non ricordarne che alcune hanno avuto larghissima risonanza, sono state lette, recitate e citate, e continuano ad esserlo. Il Lonati è indubbiamente il più celebre dei nostri poeti dialettali. Era persona degnissima per probità, energia morale e decoro. Maestro, aveva sposato Calliope Ghisolfi, professoressa, ma che esercitava ella pure come insegnante elementare. Donna di nobile ingegno e di notevole cultura.

versatile, sensibile, dinamico, dotato di attitudini forse uguali per riuscire scrittore, poeta, umorista e caricaturista, Vespasiano Bignami, nato nel 1841 e morto nel 1929, fu soprattutto pittore. Studiò a lungo nell'Accademia Carrara di Bergamo, come già prima il Piccio, per stabilirsi poi definitivamente a Milano, dove per 28 anni insegnò disegno e figura all'Accademia di Brera, preparando molti valenti allievi e dipingendo con facile vena, ma anche con notevoli capacità di ritrattista. Fu tra i più vivaci animatori della scapigliatura milanese, collaborò a periodici umoristici come Lo Spirito Folletto di Milano e di Impegno come quelli di Arcangelo Ghisleri. Pubblicò in un volume una panoramica della pittura lombarda del secolo XIX, a Milano nel 1900. Fondatore della famiglia artistica di Milano, fu il primo presidente onorario di quella cremonese, trasformatasi poi in ADAFA. Amicissimo di Amilcare Ponchielli, ne eseguì un notissimo ritratto.

Figura simbolica del travaglio di pensiero che caratterizzò l'Europa nella seconda metà del secolo scorso e che in Italia si accentuò quando le grandi idealità risorgimentali sembravano avere esaurito la loro funzione storica, Roberto Ardigò, nato nel 1828 e morto nel 1920, coinvolto dalle teorie dell'imperante positivismo, tentò di interpretare la realtà, compresa la vita psichica, sulla base del principio di evoluzione, sempre sfuggendogli tuttavia la comprensione e la giustificazione di quella realtà originaria, di quell'indistinto iniziale dal quale parte il ritmo incessante della differenziazione e della infinita varietà degli esseri. Fu per lunghi anni professore di filosofia all'Università di Padova. Scrisse numerose opere che rispecchiano, al di là delle sue convinzioni, una coscienza meditativa e austera.

non è possibile riassumere in breve spazio l'intensissima attività di Arcangelo Ghisleri, nato nel 1855 e morto nel 1938, iniziata prestissimo e conclusasi soltanto al termine della sua lunga vita. Cultura e attività politica e civile si alternano e si coordinano incessantemente in questa operosissima e singolare personalità. Repubblicano convinto, fu per un cinquantennio la guida del Partito Repubblicano Italiano. Ebbe come amici ed estimatori personaggi fra i più rappresentativi, da Leonida Bissolati, Filippo Turati, Ettore Sacchi, Enrico Ferri, a Saverio De Dominicis, Gaetano Salvemini, Ferruccio Barri, persino a Gioacchino Volpe. La sua cultura, oltre che alla pubblicistica politica, è affidata a importanti studi geografico-storici, primi fra i quali i famosi Atlantini, capolavori di precisione cartografica, che, accompagnati da un testo riassuntivo e chiaro dei fatti storici, hanno costituito per lungo tempo e costituiscono ancora, sono stati infatti più volte ristampati anche in questi ultimi decenni, sempre dall'Istituto Italiano di Arti Grafiche di Bergamo, una sicura fonte di informazione anche per chi sia ormai uscito dalla scuola. Il Ghisleri è altresì autore del primo Atlante d'Africa pubblicato in Europa. Numerosi i periodici e le riviste fondati e diretti da lui, dal giovanile Preludio, aveva allora 20 anni e otteneva anche la collaborazione di Giusuè Carducci, a Cuore e Critica, all'Emporium, all'Italia del Popolo e a molti altri, i quali con la sua grande biblioteca e il suo ricchissimo archivio ci possono aprire innumerevoli interessanti pagine sul contrastato periodo di storia italiana nel quale egli visse e operò.

Anche la fama di Rodolfo Benini, nato nel 1862 e morto nel 1956, ha di molto oltrepassato i confini di Cremona. Egli è ormai universalmente riconosciuto come il fondatore del metodo statistico e i suoi trattati sull'argomento sono stati tradotti in molte lingue. Professore di economia politica all'Università di Roma, fu presidente del Consiglio Superiore di Statistica, delegato della Società delle Nazioni e membro di molte accademie, fra cui quella dei Lincei. Ma come geniale alternativa a tali studi, egli si interessava con acume e passione alla letteratura, dedicandosi in particolar modo a Dante. Pubblicò infatti, accanto ai suoi importanti studi di economia e di statistica, saggi su problemi di critica dantesca, come le profezie, la cronologia della visione, l'architettura dell'inferno e del purgatorio. Particolarmente notevole il suo scritto «Dante tra gli splendori dei suoi enigmi risolti».

A studi danteschi si dedicò con passione e intelligenza anche Angiolo Monti, nato nel 1861 e morto nel 1935. Prima alunno e poi professore del nostro seminario, si trovò a vivere nell'atmosfera vivificante e moderna, a lui particolarmente congeniale, del vescovo Bonomelli, che lo comprendeva a fondo e lo ammirava, e al quale lo accomunavano il lungo studio e il grande amore per Dante. Il Monti li profuse in quell'opera originale, intessuta di cultura, di psicologia, di vita vissuta e di morale, che è Nei regni danteschi con Monsignor Bonomelli. Insegnante colto e acuto, oratore ascoltatissimo, pubblicò anche una storia della letteratura italiana in 3 volumi, La nostra letteratura. Amava moltissimo la musica e aveva notevole disposizione alla pittura. Acquarelli, disegni, schizzi di paesaggi e ritratti di sua mano sono sparsi qua e là presso collezionisti e amatori.

Ci piace introdurre ora il brevissimo profilo di un altro illustre cremonese, Pietro Pasquali, nato nel 1847 e morto nel 1921, continuatore della tradizione aperta con tanto intelligente amore da Ferrante a Porti, suscitatore di energie e promotore di iniziative caratterizzate da quell'impronta singolare che non le leggi né le disposizioni ministeriali possono dare, bensì soltanto l'autentica tempra dell'educatore. La sua opera prende risalto soprattutto se viene considerata nel momento storico in cui si attuò, fra tensioni sociali e politiche nelle quali era indispensabile dare al popolo, tornato in possesso della libertà, l'equilibrata coscienza così dei suoi diritti come dei suoi doveri. A Frattapolesine, dove fu dapprima insegnante, diede avvio a scuole serali e festive, a corsi di attività manuali, a una biblioteca popolare. Poi, come direttore generale della scuola elementare di Monza e alcuni anni dopo di quella di Brescia, nel 1888, fu per molti anni infaticabile e convincente sostenitore del principio dell'assoluta priorità della funzione educativa della scuola. Fu lui che, conosciute le sorelle Agazzi, anch'esse cremonesi, ne sostenne e incoraggiò il metodo che, diceva, si impernia su elementi di ordine naturale per produrre elementi di ordine intellettuale e morale. Metodo fatto di amore e di comprensione che, partendo dall'infanzia, mira alla società e che noi continuiamo a sentire più congeniale al confronto di metodi più elaborati e scientifici venuti dal di fuori. Di Pietro Pasquali rimane una cospicua letteratura pedagogico-didattica. Sono scritti editi e inediti, spesso risultato di cicli di conferenze o di lezioni, della collaborazione a riviste, di studi e relazioni. A Pietro Pasquali, pedagogista, Brescia ha dedicato una via, ha intitolato l'Istituto Pasquali Agazzi, una scuola elementare e un giardino d'infanzia. Cremona, sua patria, sembra averlo dimenticato.

0: E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A risentirci alla prossima, sempre e comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.
1: Vi abbiamo presentato
2: La macchina del tempo, storia di Cremona, 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Abbiamo preparato un casino di fieno, però l'asino ha fatto un pasticcio.
1: A Santa Lucia delle caramelle
2: e latte.
3: Okay. Con?
2: I biscotti.
4: Abbiamo messo il latte, il fieno per l'asinello e dell'acqua e biscotti.
1: E poi all'asinello l'acqua, le carote
2: e il fieno.
0: Santa Lucia la immagino con i capelli neri o anche bionda.
4: L'abbiamo sentita, non l'abbiamo vista perché... Allora, l'abbiamo sentita e io mi sono spaventata tanto.
0: Con in testa tipo la corona dell'avvento, con in mano una candelina.
1: Sentita e basta.
0: E tutta la gonna bianca con la cintura rossa.
4: L'asinello non l'abbiamo mai visto, ma abbiamo visto il fieno che ha lasciato, il fieno un po' da tutte le parti.
0: Io vedo l'asinello come tutti, solo con un sacco suo pieno di regali e che vola.
1: Abbiamo chiesto un Lego che ha questo, poi tutti questi omini,
4: questi orecchini,
0: degli omini Marvel che sono i supereroi, capito?
5: Tipo questo e altre robe.
0: Abbiamo scelto anche questi. No, questi qua ce li ha dati a casa Santa Lucia.
4: E poi ho chiesto questo.
1: Poi un altro Lego.
0: Sì, un paio di libri. E un Lego che ho appena finito e questi due mostri che si chiamano mostri di Eldrador.
4: Guarda, frutto di Mazzapan. Guarda. Lo vedi?
1: Poi il libro.
0: Gli ho scritto e ci ha anche parlato, però ci ha messo le lettere.
4: Grazie per i regali innanzitutto.
2: Ma no, io la voglio rivederla.
1: Anch'io.
4: Poi spero che ritorna presto.
2: Lo sa che...
4: E che cerco di migliorare a farla brava.
0: Che le... Ringraziamo di tutti i regali che ci fa in quest'anno, in tutti questi anni.
2: Grazie Santa Lucia!

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini, presentata ieri la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La IA a servizio dell'uomo, non del potere, scrive il pontefice. Sentiamo il sociologo Michele Sorice e il teologo Don Bruno Bignami.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
3: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo, tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: Traballa il centro-sinistra nella tornata delle amministrative del fine settimana, il centro-destra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno ma senza il simbolo del PD. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, commenta ironica la premier Meloni. Il conflitto in Medio Oriente non si sblocca, lo stallo sull'Iran, Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente, anche il presidente americano Trump prende tempo. Intanto gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili e navi iraniane, risponderemo, dice Teheran. Tragedia familiare a Napoli, dove un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita, ferita anche la madre ad una mano. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Continua a crescere anche nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia, registrando un aumento tendenziale del 7,5% delle presenze. La crescita è trainata soprattutto dalla componente straniera, in aumento di oltre il 12%, che rappresenta poi il 54,6% delle presenze totali, lo dice una nota statistica dell'Istat. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,37% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso, rava nere mula sbarba bien.
2: E adesso parlo un come mangio, un quaterbagolo in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Allora, in call è l'ultima domenica del mese di aprile e la settimana che viene sono tombelle in del mese di maggio. Mandomi in fila, per file, per cen e guardum i sant della settimana e poi parlarum anche dei num dei sant. Allora, in call 24 di aprile le sant fedele. Duma anche le feste a mo, anche se è lunedì, le San Marco Evangelista e le anche l'anniversario della liberazione. Nualter italiani si sono liberati dall'invasore tedesco e anche dei invasori che gli belle in casa. Martedì invece le San Marcellino Martire, mercoledì le Santa Zita, giovedì Santa Valeria, venerdì Santa Caterina da Siena e sabato Sant Pio V Papa. Auguri, auguri de buon onomastico a chi che porta che i nunchi, ma me voi tornai in dre alla giornata di ieri perché l'era San George. San George le anca è il patrono de Casalbutan e in coa Casalbutan che la fera. Ma vardum è il num de San Giorgio. San Giorgio Martire, il nome personale Giorgio, l'è in Italia come in altre nazioni europee uno dei più diffusi. Al femminile si usa di rado Giorgia, ma più spesso una forma di diminutivo e vesseggiativo, cioè Giorgina o Giorgetta. Giorgio risale al latino Georgus, nome personale attestato solo in epoca cristiana, che rappresenta un adattamento del greco Georgios, ma anche questo nome greco non è molto antico, si trova solo in età greco-romana e diviene frequente in epoca bizantina. Allora, San George l'è il protettore del lat e dei later. Questi ultimi tenevano sempre la sua immagine appesa in negozio, cioè San Giorgio che al massa è il drago e in delle laterie in due se vendiva il lat, ghera appunto il quadretin che con San Giorgio. E il de San Giorgio, i later che vendiva il lat o il formaggio, i metteva davanti alla bottega dei bei brochei de pioppa, con magari anche attaccati in qual pilumin, e gli dava de omaggio ai suoi clienti il lat o la mascherpa ricotta, la si chiama adesso, che la tradizione che si è tramandata per tanti e tanti e tanti anni. San Giorgio, che tra l'altro è il patrono della città di Genova, ha avuto importanza anche a Cremona e nel suo territorio, tanto che in città, nella zona di San Pietro, era una chiesa che era antichissima, era dedicata appunto a San Giorgio e fu anche sede di parrocchia. Esisteva un quadro venerato chiamato la Madonna del Cup, perché posto su un tetto fatto di laterizi. Persa parte della sua importanza, divenne nel 1808 sussidiario di San Pietro. Saint George le anche ricordate come l'inizio della campagna dei bachi da seta. E per San Giorgio se fiva i contrat nuov per Tullan del presi del lat. Adesso invece i tacaliti tutte le settimane e i va mai d'accordi. Se ieri l'era San Giorgio, duman le San Marco. San Marco evangelista, discepolo e interprete di San Pietro. Quanto all'origine di questo nome, si potrà ricordare con l'anonimo autore di un trattarello sui pronomi romani scritto verso il IV secolo, che dice che il nome Marcus veniva imposto in origine ai fanciulli nati nel mese di marzo. Egli intravedeva così, pur sbagliando, la vera origine del pronome Marcus. Questo non è da collegare direttamente con il nome del mese di marzo, in latino Martius, ma col nome del dio Marte. E è il 25 aprile, che adesso è il ricordo come la giornata della liberazione, una volta in delle campagne si andava a benedì i camp per invocare abbondanti raccolti durante l'annata, perché gestat catafora propria San Marc per la benedizione dei camp e per pregare che venga della buona annata. Le spoglie di San Marc fino all'828 l'era in Alessandria d'Egitto, in terra musulmana, furono trafugate da due mercanti veneziani e a nascondide le spoglie sotto a del pan, sotto insomma a della roba da mangiare, per mia farsi vedere dai carabinieri quanti passava per le dogane, se le ghera, o quanti controllava chi cambiava nazione. Ben, ieri è sit a Portal in Italia e il Sant, riconoscente per la protezione ricevuta dalle vettovaglie, e il Gares garantit abbondanza di raccolti. Sia come la sia, resta il fatto che fino a mia tanti anni fa, il 25 aprile, in tutti i paesi era la processione con il preost in testa, andava in di campi, si fermava e dava la benedizione. Quai giornate prima, i fatur, i via fa delle cruz de legno, ma mia delle cruz fatte belle, tutte in ordine, non ha magari anche due bac in cruciale legate con il fil de fer, e che le cruschi le si impiantava in de angoli dei camp per far che la tempesta, se venisse una qual tempesta, la rimanesse mia e il raccolt de tutta l'annada. La Anna Cauzzi Catenacci, la Anna de San Marin, la gadit una volta che, anche se il 25 aprile l'era in de della settimana, cioè l'era mia festa, la processione la se fio ai stess, a 5 mesi dalla mattina si recitava le litanie dei Sant, tu che schil se fio a buon'ora, perché dopo i contadini gli era liber d'enda a laura in di camp. Lo stesso giorno, nei giorni appena prima, anche se il 25 aprile l'era una ricorrenza campagnola, anche in città Cremona, in del 1600, si fiva una processione che l'arrivava fino alla chiesa di San Tomas, che l'era Vesena Piazza Lodi, che è molle Vesena, una delle vie Endoghe e il Carrefour, la si chiama proprio via San Tomaso, e i fio a benedì i fasoi. Perché fio i benedì i fasoi? In un certo senso viene rivalutata storicamente l'ironica definizione che il Tassoni diede di noi cremonesi, che è una chiamata Magna Fasoi, storpiando l'appellativo di Magna Faselus, cioè grande nave, che è il chi chiama a mo adesso la nostra Cremona, perché la forma propria della nave con il turas che fa da albero maestro. E quando era il cavalier, anche a San Marco come a San Giorgio, l'era in protettor dei cavalier, che anche in proverbi, che il dice voia o mia oia, per San Marco che la foia, cioè che belle le foie per dare de mangiare ai cavalier, che proprio per San Giorgio e San Marco gli è appena stat misa al caldino e gli è appena nascito che è di begutin, però lui gli mangiava bene. San Marco è festeggiato a Capella Canton e a Tidol, frazione di Sospiro. E per parlare a mo della processione delle campagne, quando si andava a impiantare la croce e si andava a benedire i camp, ben me go una poesia che è proprio intitolata La processione delle campagne, perché è del dialetto di San Bassan, che la poesia qui è di Dante Mainardi, che tra l'altro gunde ricordal, perché Dante Mainardi le nascite il 27 di aprile del 1907 e proprio in co il gares compit 109 anni. La processione delle campagne, delle belle tradizioni che purtroppo è scomparite, dei nos camp vesen al pont, le la cruz de Bac de Sales con insieme al broc d'olive preparato là sul fenil per piantare in messa al camp prima che venisse el de d'endà col pret a benedil. L'era l'olive della speranza perché il Signor el risparmies da intemperia o tempestada el raccolt de tut la nada. Ghera allora in pe l'usanza che i prende de primaera andà col prete in processione e tutti pien de diusion. L'era sempre la mattina destinata alla campagna e secondo li tradizion andan quater direzion el saresse stato in guai se i ghes polassate andre en d'aver sera o pur mesde o mattina o zudele. Ognun pregà la sua maniera e l'aten stranfugnent convint de di giaculatori e imparati de tante. Me go mai pudit capì se voi proprio avisse scet i orazione sbiasciugati da pret duni e cereghet. Ma tant l'era la fiducia en campagna radicata, se ghera mia al camp benedit, gli era sicur de pert la nada. Adesso ormai ghe tut cambiat, perfin al pret desmentegat. I camp ie là, senza la cruz, e spera appena nel Signor. E adesso, prima di fare la reclame e passare alla seconda parte, gode di che Dante Mainardi, le mie nascite, tame in co, ma tame mercoledì, quanto appunto, genum 27. E mercoledì è il gares compit, cent noan.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e la Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangio, quater bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Dunque, voi cominciare a mo che la seconda parte, chi? Voi cominciare a col fa il fracircot, cioè per dire il codice fiscale del gruppo dialettale cremonese, il ZAC, per fa che gede il 5 per mila quan fè la denuncia dei reddit. Allora, 93 00 55 00 199. Messi che ti ripetivi anche se senti della gente che la canta per la strada, il 93 00 55 00 199, i la canta infine, perciò, perché i la sa tutti a memoria, però me ve ripeti a mo. Allora comincio anche la seconda parte qui con gli anniversari. Vi dite anche prima di cominciare la trasmissione con di fare l'anniversario del Dante Mainardi, che in tu che il tra l'altro l'un belle fat, perché la processione dei camp in della prima parte di San Marc, quanto il prete va bene di camp l'un belle legida, e poi che anche quella della Magda Bodini, che le nascida il 28 di aprile del 1910. Poi anche Cecco Sandri deve squat, ma che schi è il farò domenica che viene, se no fumo un po' di confusione. Allora, domenica che viene parlerò anche di Cecco Sandri e il poeta de Vesquat. Che la seconda parte che la comincio con gli anniversari e la comincio proprio con la Carla Magda Bodini, che tra l'altro è stata tra i fondatori del nostro gruppo di Alitalia Zac e poi è anche stata presidente per 5 anni, dal 1975 al 1979. Della Magda Bodini ve leggi un par de rubettine. La prima è una bella poesia intitolata L'amor alla città, perché lei l'era innamorata della sua Cremona, della nostra Cremona. Gevorum tutti ben, naturalmente, accese strade, piazze e monumenti, al nov e al vec, alle antichità, a quel che forma intrega la città, al dom meraviglius, affessionata, a certi angulende smentegat, ai feradendi poggi cui bei ris, a cancellare infer che par de pis. Le terre cotte, fine dei urnat, colonne stuc, e vedere in striat i testimoni amò come in passat i noster vec i gabbia laurat. E il simbol de Cremuna, la gran tour che tutti per guardala i vula e i cur, le semper che il simpatic pingenon che i gacciamat turas. L'entura son e che il tendoc paesane cittadin secondo si sta lontan o pur vesen. El vial, el po, el pont, San Sigismond, che in della storia la fa scavà in profond, e te completa il quadr che d'amor el fa fa prantant el noster cor. Quant dopo un viaggio all'ester torni a ca, vedisi adesso che strano e fembe fa, valiva tan la pena andà lontan con di tesor compagn chi ha la man? Domanda la ment al cor conten che rispond: no, perché de mei ghe niente, ghe forse en bris d'esagerazione, ma il cor el discusè per la fession che il ga percese piasse antichità e quel che forma intrega la città. E allora, vist che gesuntum, ve fa respirare anche un po' dell'aria della nostra città. È la canzone che ha scritto e che canta Luciano D'Acquati, Aria de Cremuna.

E questa qui è l'aria della nostra bella Cremona, scritta e cantata da Luciano D'Acquati. Adesso ve leggi un'altra bella rubettina che ha scritto la Magda Bodini, è una roba un po' spiritosa. Lei è intitolata La Dunetta Restaurata. La ghiva forse gnanca 40 anni e l'era bella stata restaurata, come un quadro o come una facciata, gli va quel ciasò un bel much de an. Una piuladina ai fianchi e alla pancia, la garridata mo na qual speranza a ste donna senza rassegnazione, de pu di piaser, già, an qualcuon. Ma che dent d'or, completa una dentera da cavasò alla sera men calzet, con perrucche da de e da sera, sta donna la riesiva a fa effet. Con ste smania de imbruià la gente, de ciapampes arrivat gel suo moment, en bel pesot cascat gain della rete de ste tipet che imbroia anche al pret. El disi perché qua la se confessa la dismai giusto il numero di Soan. Sarà magari forse per la fressa de quintasseu al preti so ingan? Vuri savi se go savit ades? Che il tal bel cuiunas vestì da pes, prende more strusciati in che la ret, le briscia dià e il se vestì da pret. Buarina, cosa farà l'ades? Che pensarà l'amo a ciapampes? Che da girar, con un'altra rinfrescata, la se fa più se bella la facciata. A leggere questa qui della Dunetta Restaurata mi è venuta in mente l'evoluta di Camillo Colli Lanzi, e allora intanto che son chi ve la leggi. Al giorno d'oggi messo mi a capì, ci occorre 1000 lire per mangiare, un articiocco è buono de custà, un capitale che se sagnanza di. Mio figlio, sa, mi tocca far studiare per darci una discreta posizione. I soldi che ci vanno, ma un vagon, dico a palot, che se sapemo fa. Le vera sì, che gonchi quater gay, un po' di territorio, na qualca, ma con le tasse in co, come se fa? Poi dis che sta un pes, quanto estivo un mei. E lui, sa fa il di bello, e me. Lui chi? Lui, e la me segna me col dit. La guardi e poi che fa? Ah, ho capito, lui sarà me. Ma Dio, sa goi da di, leggi, scribacci, studi l'italiano, ma va di là che balle. E la me dis, me che conosci donne, gnan embris, bueno, qual dono di seconda mano, vede il mo, donca, e lei che fa? Morus, la disa, gnan empit, sa che sares? La rit e la risponde, manca res, con me marit che l'è così duglius. Ma poi siccome la conversazione la stagna si scapade e capriciet che lei si scode con un qual viaget poche de spes, ma sempre descundion, per quanto si vuol bene a suo marit, vien voglia, la medis, ogni tantin di farci un cornettino, un cornettin che renda un poco il viver saurit. Mia ste gran roba, no, ma capirà che se pensiamo sempre ai dispiacer, catindo andom, non è del mio parer, ma natural. Nell'alta società le sciore che si regola così, lega la dita d'essere de bon gusto, d'essere distinte. Troel che sia giusto che in messa tante po' di staghe a me, che il sarodì duman, le lunedì, l'aspetti al numertal in Pisacan, l'ilga di piat, poi la madalla man, la garridit e la madid de sé. Adesso invece go in man è liber poetando in vernacolo de Dante Mainardi, siccome no legit do della Magda e le giusta leggendo anche del Dante, la processione indicamblo un bella legida, e adesso ve leggi di un prodotto straordinario che il liber chi l'estate stampato in del 1990
e lasciò all'era, l'era alle prime armi, ai primi vagiti. Adesso invece il adoperativo fa le bistecche, fa de tutto, insomma. E allora il Dante e il Gascrit vergota per la soia e il Ganca en tuquel despiegacion. Se pol savi cusa l'este soia, ina parla tutti senza distinzione de mester. Pure i giornali più seri attribuiscono a questo legume poteri terapeutici miracolosi. Distrugge sicuramente il colesterolo, basta 4 gran per date in vigor alla granda. Te può cucinarla come te ne vuoi, cambia saur, odor, laga tutte le proprietà per dare il benessere per long tempo e per de peu senza che te rinuncia ai piacevoli sapori della cucina, dalla crostata, spezzatino e così via. Il bel le che te può trovare senza ricetta medica dappertutto e senza tribulà. Per la posologia, niente problemi, le scritte in sulla confessione, un vero miracolo. E pensare che tutto è venuto dal campo e per tanto tempo il fatto è stato ignorato dai nostri padri, pur esperti coltivatori. La soia, naturalmente, le in del dialetto de San Bassan, Dua Genasit. Naturalmente l'en del dialet de San Bassan e il dialet de Dante Mainardi. Ina parla proprio a tutti, ghemia de distinzione, dal paesan al farmacista, dal dottor all'erborista. La par na roba ormai che far in giovani, se te legge ti giornai, la cancella tutti mai, la rinforza fini muscoli con pulenta e salamen, per via del gras che gomme in vena, per lei l'enzac fa da spasen. Getta dos la debulessa quante vetta laura, basta 4 grande soia che laura le na bellessa. Te vot propin in da sul fen, ghe parfina preparat del granas confessionat che il te pare in spessa ten. Vot ades cambia saur, na custada senza los, do cuciar de gran entrec, ecco fat l'udur del rost. Insomma, l'ena medesina, se fa senza la ricetta, la se trova fino al mercato, basta lec la confession, te set anca la ration. A pensà che questa mana le venida di nos camp, perché ga aspettasse tant che le util come il pan. Se venis al monti vec che de gason in apestat, se sgagnaressi codi dit per vighe tant desmentegat.

E allora la gentiglia Ardigò de Casalbutan la m'ha mandata in fuiet con scritto quadret de primavera, i tre quadret, il primo è intitolato Niguletti Bianchi, il secondo è il Tulipan e il terzo Passamacce. E me adesso ve li leggi, anche se la primavera le belle un po' avanti. Niguletti Bianchi. Dopo una piuida, una gran puccia ciara in sul ciment, che se specia dent li niguletti novi, bianchi de bugada, che se meccia se l'an del ciel lavat col bleu. E dopo li se sfilaccia al vent, en buff, e che più nient. Le april, en terra e en ciel, l'en sol innamurament. El tulipan. Tre gussi en sueli fui d'argent, tre perli rari color d'arcobaleno, i abbasa al sol. Riva ridente april, se mofe il vent che sent de violi ed erba noa, trema el tulipan, el vera il cor, che ula d'enternava fresca de mattina con una gran bisigulà, l'envurisce ben, le entò e endà. L'ultimo quadret passa match. Una camicetta bianca ricamata se l'ordena biondina adrea la strada, en qual barbai de sol entra li fui dei rubin fiorit, profum de rosi de na volta. Tre niguletti li semena a spas per li sostradi verti e spalancadi. Varda che passa match. Sculta che canta il merlo innamorat, la quaia la selevan del furment, fioris li spighi.

Sbasso manca la voce dei Rabagliati, perché adesso sa ricevere la trasmissione con parlare dei partigiani. Domani, il 25 aprile, tanti ragazzi, i gadat la vita per vighe la libertà. Il partigiano di Pozzaglio, che parla di Luigi Ruggeri, l'era in comandante dei Bersaglier e per num soranum la chiamava Carmen. Cantat dal duo di Piadena, il partigiano di Pozzaglio.

Ecco, questa qui è la canzone Il Partigiano di Pozzaglio, dedicata a Luigi Ruggeri, che anche la via, Pussai, via Luigi Ruggeri. E con questo qui finisce anche la nostra trasmissione di Inco. Domani, il 25 aprile, è ricordumese di tutti i ragazzi, di tutta quella gente che per liberare l'Italia, i gadat la vita. Adesso la regia la polanca manda la sigla.

scultat e adesso parlo un come mangio un quater bagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui è stata offerta all'ascolto dalla banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla panetteria e pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Vori ricordavamo il nostro numero di codice fiscale per il 5 per 1000 93 00 55 00 199. Grazie in anticipo. Pescatore dell'O. Me Minguri deve far passare una mezz'oretta così un po' in allegria, anche se in ultim la canzone era mia propria tanta allegra, però la parla della libertà, la dentro allegria anche lei. Vedo appuntamento domenica che viene e mi raccomandi, gente, parlo come mangio, anche lei un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel ciao.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Benvenuti, bentornati nella casa di Riflessi Magazine, casa digitale, ma è una immagine che oggi non usiamo per caso. Infatti questo è lo studio, è il luogo dove incontriamo le storie di Riflessi Magazine e ne vediamo i volti sullo schermo in web TV, appunto, con Riflessi On Air. Casa perché appunto il tema di questo mese per Riflessi Magazine è casa, come possiamo anche vedere nella fotografia che, eccola qui, che ripropone la copertina di Riflessi Casa, il numero, l'edizione di gennaio, che è online in questo momento in primo piano sul sito riflessimag.it. Di casa parleremo oggi, in particolare di un aspetto particolare trattato e approfondito ampiamente sull'edizione del nostro magazine, che è il tema dell'abitare, il tema che diventa un'emergenza in questo momento così particolare. Ne parleremo con un ospite che ha scritto sulla nostra rivista, e prima di presentarvelo andiamo a sentire le sue parole, l'articolo appunto che l'ospite di quest'oggi ha scritto per Riflessi Magazine Casa. Poi lo ritroveremo qui in studio.
1: 55.000. Tante sono le persone che nel nostro paese hanno vissuto, vivono, meglio sarebbe dire sopravvivono, per strada. Sono uomini, donne, bambini, italiani e stranieri, giovani e anziani, famiglie intere, malati psichici, persone con problemi di dipendenza. La pandemia, che ha sconvolto le nostre esistenze, su queste persone si è accanita ancora con più forza, incarnandosi nelle loro fragilità, mettendo sale su ferite profonde, aggravando situazioni già compromesse. Già, perché anche chi poteva permettersi un posto letto, magari in una casa condivisa con altre persone, spesso in qualche periferia desolata e quasi sempre grazie a un lavoretto in nero, ora si trova costretto a trovare un riparo di fortuna, non potendo contare più su alcuna entrata.

0: I dati della Caritas segnalano un preoccupante aumento delle persone impoverite dal Covid. E in strada si muore. Di freddo, di droga, di malattie e disperazione. Dimenticate la figura del clochard romantico, illuminato dalla luce del lampione della Ville Lumière e reso celebre da qualche film. Vivere in strada è duro e pericoloso, ma spesso non esistono alternative.
1: Ed eccoci, abbiamo sentito, la voce era di Federico Benna, che ringraziamo per la lettura. Le parole erano quelle di Stefano Lampertico. Eccolo qui, Stefano, benvenuto nello studio, entriamo nella tua redazione.
2: Buongiorno, bentrovati, bentrovati a tutti.
1: Ecco, abbiamo sentito in questa clip iniziale un po' quali sono i temi che con te vogliamo trattare. Sono il tema della casa per chi non ha casa in particolare, e lo trattiamo con te per quale motivo? La redazione che vediamo è la redazione di una rivista, di un periodico molto particolare, direi unico in Italia. La tua redazione è a Milano. E la tua rivista si chiama Scarpe de Tennis. Ovviamente non lo traduciamo, però magari ci puoi spiegare di che cosa si tratta e il perché di questo titolo, che è diventato un marchio ormai molto noto.
2: Sì, Scarpe de Tennis è un giornale di strada, come ne esistono un altro centinaio nel mondo, ed è un'occasione per fare informazione e per generare reddito per i venditori del giornale, che sono persone senza dimora, sono persone in gravi difficoltà, sono disoccupati, disagiati, spesso senza casa appunto. E l'occasione di reddito, come dire, generata da uno strumento di informazione, è davvero un'occasione molto particolare ed è un progetto straordinario, questo sostenuto dalla Caritas, che esiste da 25 anni. Il primo numero è del marzo del 96, da allora sono passati circa 700 venditori, molti sono entrati nel progetto, poi sono usciti perché hanno trovato una soluzione ai loro problemi, altri sono ancora con noi, e Scarpe ovviamente nel tempo è cresciuto, è partita l'esperienza qui a Milano, dove ancora ha il cuore, e poi si è allargata in tutto il territorio nazionale, nelle città più importanti d'Italia, dove siamo presenti grazie alla collaborazione appunto delle Caritas locali. Perché Scarpe de Tennis? Che è la domanda che un po' tutti ci chiedono, ed è il rimando alla grande canzone di Enzo Iannacci del 64, e il Portava Scarpe de Tennis appunto, il dialetto milanese, dove le scarpe da tennis erano il simbolo, erano, come dire, l'immagine del barbone, no? Che detto in parole iannacciane, quindi con il cuore iannacciano, il barbuni, Scarpe de Tennis era il povero, no? era chi chiedeva l'elemosina, era lo scartato, era l'ultimo della fila, era il dimenticato da tutti, tant'è vero che appunto la canzone racconta la sua ricerca di amore verso l'idroscalo, verso la periferia. È una canzone anche molto profonda e anche per certi versi tragica, vista la fine.
1: Sì, Stefano, saranno arrivate forti anche in redazione, quindi le parole dell'ultimo messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali, che appunto invita i giornalisti, gli operatori della comunicazione a consumare le suole delle scarpe, ecco, quindi anche non soltanto per l'assonanza legata alla vostra testata, ma anche per il vostro stile di racconto. Hai parlato della distribuzione anche a Cremona con Caritas, è possibile trovare la domenica fuori dalle parrocchie, se la vostra parrocchia non ha ancora aderito, non lo trovate, magari sollecitate il vostro parroco, perché appunto la distribuzione avviene in questo modo grazie al coinvolgimento di persone che così, distribuendo una rivista, fanno un doppio servizio, no Stefano, quello di diffondere notizie buone, oppure non sempre notizie buone, diciamo che è il modo giusto per raccontare le storie che a volte sono buone, a volte invece sono quelle che ci scuotono, e poi anche per rimettersi nel mercato del lavoro. E questo è un po' il tema che hai trattato anche nel tuo articolo su Riflessi Magazine Casa. Ti faccio questa domanda, parlando degli ultimi, che appunto quelli senza casa, come è cambiata la mappa delle povertà in questo periodo storico così particolare, segnato dalla pandemia che sta creando e creerà problemi e ferite profonde nelle nostre società?
2: Ma purtroppo i dati raccontano storie drammatiche, nel senso che sono aumentate le persone che sono finite per strada. Sono aumentate per un duplice motivo. Il primo perché la povertà appunto si è aggravata, cioè, molte persone hanno perso il lavoro, pensate soprattutto a chi lavorava in quel sottobosco dei lavori in nero, lavapiatti, il mondo dell'agricoltura, le badanti, chi aveva appunto qualche piccolo contrattino precario. Ecco, in questo sottobosco molte persone si sono trovate davvero senza reddito e purtroppo molti di loro si sono rivolte ai nostri centri, ai centri di ascolto della Caritas, agli sportelli, qualcuno è finito per strada, come dicono i dati delle nostre unità di strada.
1: Ecco, dati che abbiamo peraltro visto, Stefano, scusami, abbiamo visto per un secondo una grafica che possiamo rivedere grazie a Daniele in regia, 51.000 persone senza fissa dimora in Italia, 1.800.000 famiglie italiane in povertà assoluta, 650.000 domande per edilizia agevolata che sono in attesa. I dati sono del rapporto Caritas Casa Bene Comune, novembre 2020, quindi di stretta attualità, ma come ci stavi raccontando, i dati sono purtroppo in peggioramento. Che cosa ci raccontano? Qual è la fotografia delle nostre società?
2: Ma raccontano questo, raccontano una società innanzitutto che è molto cambiata negli ultimi anni, e nell'ultimo anno a causa della pandemia è cambiata ancora di più. Già prima noi avevamo sentore di questo aumento della povertà anche nelle famiglie italiane. Per esempio ci raccontavano alcuni operatori, alcuni volontari delle mense che si avvicinavano a questo servizio, anche donne che ritiravano per esempio il pasto per il marito che era a casa e per il figlio che era a casa senza lavoro, e l'abbiamo raccontato più volte anche su Scarp. Con la pandemia questo fattore si è accentuato e il numero di senza dimora purtroppo pare essere ancora in aumento, anche per un altro motivo, perché nei centri è più difficile accedere, perché mantenendo le norme di distanziamento sociale, mantenendo le regole imposte dai decreti e mantenendo soprattutto le norme in materia di sicurezza, i posti nei centri si sono ridotti, certo, in alcuni casi per più della metà. Certo, e quindi chi è dentro è dentro,
1: sì, prego,
2: e chi è fuori purtroppo è fuori.
1: Ecco, questo è un tema che abbiamo trattato e di nuovo vogliamo riprendere con te, perché anche nell'ultima edizione di Scarpe Tennis, ad esempio, c'è un forte editoriale, usiamo bene gli aggettivi, un forte editoriale di Paolo Lambruschi, che appunto racconta la triste conta dei morti per gelo che anche quest'anno nelle grandi metropoli, ma non solo, si stanno purtroppo verificando. E non si può fingere, scrive Paolo Lambruschi su Scar de Tennis, eccolo qui, che quel popolo senza cibo e senza casa è destinato ad aumentare. E citavi, Stefano, il tema delle strutture ricettive di accoglienza che offrono in qualche modo riparo e rifugio, in questo caso alle persone che un tetto non ce l'hanno. Noi siamo stati alla Caritas Cremonese e in particolare al rifugio notturno, dove chi non ha un tetto può trovare un conforto, un po' di tepore nelle notti gelide di questo inverno. Abbiamo intervistato Alessio Antonioli della Caritas Cremonese, sentiamolo.
3: Al rifugio notturno vengono accolte persone senza fissa dimora. Sono persone, alcune, che si sono trovate senza una casa in seguito magari a una perdita del lavoro oppure interruzione di rapporti con familiari, conviventi, e si trovano a bussare alla porta della Caritas per chiedere accoglienza durante naturalmente i mesi invernali, che sono quelli più difficili, più freddi. Quest'anno sì, purtroppo abbiamo dovuto togliere alcuni posti letto per poter garantire il distanziamento secondo le prescrizioni dell'ATS. Quindi sono rimasti 4 posti più uno in emergenza, persone accolte solamente di passaggio per magari per una settimana, una decina di giorni, in attesa di magari trovare ospitalità presso qualche parente o qualche amico, oppure di cercare maggior fortuna in altre città. La possibilità di avere una doccia calda la sera, un letto dove dormire durante la notte, permette anche di essere più tranquilli, ad esempio per la ricerca del lavoro. È capitato una persona durante la propria questa ospitalità ha trovato lavoro e sta lavorando, altri si stanno dando da fare, naturalmente ricontattando anche i servizi sociali e attivando le risorse del territorio per cercare di poter avere una maggiore stabilità, la ricerca di un'abitazione, riallacciare le relazioni e quindi per poter tornare ad avere una vita la più normale possibile.
1: E ci fa molto piacere, Stefano, sentire appunto anche dalla voce di Alessio, l'operatore Caritas cremonese, raccontare della storia di una persona che anche grazie al rifugio è riuscito a trovare uno spiraglio di speranza con un inizio di lavoro per la propria vita. Dunque non solo luoghi di ricovero, ma anche luoghi in cui riaccendere la speranza, che forse è la fiamma, no? che tiene vivi anche nelle situazioni così estreme.
2: Assolutamente, sì, sono d'accordo. E Scarpe va in questa direzione, cioè offrire delle possibilità di reinserimento. Il reinserimento, lo sappiamo tutti, parte da un reddito mensile e dalla possibilità di avere un lavoro e dalla possibilità di avere una casa soprattutto.
1: Ecco, la storia è quella di Giuseppe, che abbiamo peraltro raccontato anche su Riflessi Magazine, sempre sull'edizione casa, ma di storie lo abbiamo sentito, si occupa Scarpe de Tennis. Quale sarà il tema centrale della prossima, anzi dell'edizione che è da poco uscita ed è disponibile?
2: Sì, allora il numero di febbraio che stiamo vendendo in questo mese è dedicato al tema del carcere, con questo titolo Il buio dietro le sbarre. Ecco, raccontiamo come la pandemia ha peggiorato le condizioni dei detenuti, e raccontiamo anche come questo sistema di detenzione, lo dicono gli operatori, lo dicono i professionisti del settore, sia da ripensare. Il numero invece di marzo, che stiamo chiudendo in questi giorni, lo chiuderemo domani, è dedicato a un tema altrettanto importante, che è quello del vaccino per gli ultimi. Noi diciamo, come succede in altre parti del mondo, come è successo a Montreal, come succede in Danimarca, come ha fatto anche il Vaticano, come ha fatto il Papa, diciamo che il vaccino deve essere dato prima di tutto alle persone senza dimora e alle persone fragili in difficoltà, per una questione umanitaria innanzitutto, ma anche per una questione sanitaria, perché sono persone che incontrano tante persone, incontrano tanta gente. Lo faremo con un'intervista a Gino Strada e con un'altra serie di servizi che abbiamo preparato in redazione.
1: Allora, buon lavoro Stefano Lampertico, direttore di Scarpe de Tennis, e grazie intanto per essere stato con noi e anche per il lavoro prezioso che state facendo con la vostra rivista così speciale. E noi, prima di salutarci, una piccola riflessione, anche perché lo abbiamo sentito, a loro modo i giornalisti possono, insieme agli operatori, ai volontari, a chi si schiera dalla parte degli ultimi, essere un po' un eroe per la vita di chi è emarginato, di chi è fragile. E appunto eroi, eccolo qui, è il tema invece della prossima edizione di Riflessi, in uscita il 26 di febbraio, con la bella immagine di copertina firmata da Giulio Barbieri. Noi ci fermiamo qui, grazie ancora a Stefano Lampertico, alla redazione di Riflessi, a Daniele Tonani in regia, e vi lasciamo con una frase appunto del Papa, di Papa Francesco, nel suo ultimo messaggio per le comunicazioni sociali, e l'appuntamento è con Riflessi On Air per la prossima puntata. Grazie.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta, questa colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'Enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona.

0: Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
1: Oggi celebriamo la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
2: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
1: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Ottenetici che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast

0: Podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Chiediamo alla politica un atto di responsabilità e all'Unione Europea un cambio di marcia per avere più competitività, così il presidente di Confindustria Orsini all'Assemblea Annuale degli Industriali. Orsini lancia l'appello per un debito comune per finanziare la politica industriale. L'Italia non è più l'anello debole dell'Unione Europea, dice la Premier Meloni. In Belgio è di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti. Il bilancio provvisorio di un incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Buggenhout, nei pressi di Bruxelles. Un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello. Tra le vittime anche l'autista del bus e un adulto. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che le sbarre del passaggio a livello fossero già abbassate per il passaggio del treno. Il conflitto Iran-Stati Uniti, i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio. In ambito diplomatico non si sblocca lo stallo, mentre gli Stati Uniti colpiscono un sito per il lancio di missili iraniani. Risponderemo, dice Teheran. E continuano i raid nel sud del Libano.
2: Continuano anche questa mattina pesanti raid dell'aviazione israeliana su diverse località del sud del Libano. Secondo i media libanesi sarebbero stati estratti 12 corpi dalle macerie a Matiara, nella valle di Beka, e poco fa è stata ordinata l'evacuazione dei civili e della popolata città di Natabie. E poco più a sud, vicino al fiume Litani, sarebbero in corso scontri a fuoco diretti tra soldati israeliani e miliziani di Hezbollah. Nelle ultime 24 ore abbiamo colpito 100 siti di Hezbollah, dice l'esercito israeliano. Il via libera, la nuova pesante offensiva, sarebbe arrivato ieri dalla Casa Bianca al primo ministro Netanyahu, in difficoltà sul fronte politico interno, anche per l'accordo che potrebbe essere siglato tra Iran e Stati Uniti. Ieri sera sono entrate in vigore nuove restrizioni di sicurezza nelle cittadine israeliane a nord, vicino al confine col Libano, per i continui attacchi di droni a fibra ottica di Hezbollah che bucano le difese israeliane. Diversi droni stamattina sono esplosi in territorio israeliano, ma non risultano feriti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone sinistro. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest'ultimo avrebbe tentato poi di togliersi la vita. Ferita anche la madre alla mano. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale in prognosi riservate. Per il padre scattato l'arresto per tentato omicidio. La Ferrari scivola a Piazza Affari dopo il lancio della sua prima auto elettrica, la Ferrari Luce. Il prezzo di partenza è stato fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari. Prevediamo che la Luce rimarrà un'offerta di nicchia all'interno della gamma, rappresentando circa l'1% dei volumi totali, rilevano gli analisti di Mediobanca. È tutto, grazie per l'ascolto.

A qualcuno sarà capitato di vedere un inquietante ritratto di Elisabetta d'Austria dipinto nel 1883 da Anton Romaco. Non vi si trova più alcuna traccia del fresco sorriso di quella Sissi che a 16 anni aveva sposato l'imperatore Francesco Giuseppe e che un secolo dopo sarà incarnata sugli schermi da Romy Schneider. Lo splendore dell'imperatrice che a 30 anni disputava Eugenia di Montijo, moglie di Napoleone III, il titolo della più bella testa coronata d'Europa, quale risulta da un altro celebre ritratto, quello di Winterhalter, si è un po' attenuato.

All'epoca in cui Romacola dipinge, Elisabetta ha 46 anni, conserva il vitino di Vespa, il portamento altero, le labbra vermiglie e quella favolosa massa di capelli castani che sciolti le arrivavano alle caviglie, così pesanti da procurarle il mal di testa, per cui soleva stenderli per ore appesi ad un nastro, come panni messi ad asciugare. Nel ritratto di Romaco, Elisabetta è ancora bella, ma il mento le si è appesantito e il naso appare sproporzionatamente lungo. Colpiscono soprattutto le mani, attorcigliate in un gesto convulso, e gli occhi cupi, quasi spiritati. Un'ombra di follia e di morte traversa il suo sguardo.

Questa vulnerabilità dell'imperatrice ha incantato lo scrittore Choran, come lui stesso racconta in una bellissima intervista che figura nel prologo di Apocalisse gioiosa, una raccolta di saggi e testimonianze. In questo testo, che potrebbe figurare nei suoi Esercizi di ammirazione, pubblicato recentemente, Choran dichiara che il suo interesse appassionato fu suscitato anzitutto da una frase di Elisabetta, da lui letta all'età di 24 anni. L'idea della morte purifica e assolve la funzione del giardiniere, che strappa le erbacce nel suo giardino ma vuole essere solo, e si adonta se i curiosi lo guardano al di sopra del muro. Perciò io dissimulo il volto sotto l'ombrello e dietro il ventaglio, affinché l'idea della morte possa tranquillamente compiere in me il suo lavoro di giardinaggio. Un profondo disincanto accomuna l'imperatrice e l'autore dell'Inconveniente d'essere nato. Ma tra loro esistono pure altre affinità. Choran è nato a Rasineri, in Transilvania, nel 1911, quando la regione apparteneva ancora all'impero austro-ungarico.

Come Cioran, Elisabetta d'Austria fu sensibile al fascino magiaro, tanto da voler studiare l'ungherese, lingua che utilizzerà perfino nella corrispondenza e nelle conversazioni con i familiari. Quando a 27 anni Sissi si ribella al gioco della suocera, l'autoritaria arciduchessa Sofia sceglierà di vivere più a Budapest che a Vienna. Ed è a Budapest che decide di mettere al mondo la sua quartogenita, Maria Valeria. Ciò provoca un grosso scandalo a corte, dove si mormora che la neonata sia la figlia adulterina di un uomo politico ungherese, Gyula Andrássy. In realtà l'amore che Elisabetta nutrì per Andrássy fu platonico, come del resto tutti gli altri amori illeciti che le vennero attribuiti. È vero invece che, diventata docile strumento di Andrássy, l'imperatrice, di solito indifferente alla politica, fece fuoco e fiamme per sostenere le rivendicazioni nazionaliste ungheresi, contribuendo così a compromettere la solidità dell'impero. A causa della sua eccessiva passione per l'Ungheria, ostile all'idea di una federazione, unica soluzione ragionevole, l'imperatrice ha accelerato in una certa misura il crollo della duplice monarchia.

Sprovveduta sul piano politico, Elisabetta fu veramente folle nel senso patologico del termine? Qui converrà rifarsi alla fondamentale biografia di Brigitte Ammann, in cui l'autrice, attingendo ad archivi depositati in Svizzera e rimasti segreti per decenni e ad altre fonti inedite, ricostruisce le fasi successive dello slittamento di Elisabetta verso la follia. Questa discendente della famiglia ducale dei Wittelsbach, dove i matrimoni tra consanguinei erano frequenti, è vittima di una pesante eredità. Suo nonno, il duca Pio di Baviera, era un eccentrico che trascorse gli ultimi anni della sua esistenza come un eremita. Delle sue quattro sorelle, Sofia, duchessa d'Alençon, curata dal celebre neurologo Krafft-Ebing, dovette essere internata, e le altre tre, Elena, principessa di Turnum Taxis, Maria Sofia, sposata a Francesco II delle Due Sicilie, e Matilde, duchessa di Trani, manifestarono in vecchiaia sintomi di nevrastenia. E non parliamo del cugino Ludwig II di Baviera, a cui Elisabetta fu legatissima e del quale tutti conoscono la tragica fine.

La giovane Sissi, che nel 1854 arriva alla corte di Vienna, è tuttavia una ragazzina radiosa e piena di salute, come una contadinella bavarese. Lei stessa si definisce, in una poesia, una figlia del sole.

Ma poiché è una ragazzina, non riesce a piegarsi all'etichetta e ai pesanti obblighi protocollari. Si annoia al fianco di un marito innamoratissimo ma prosaico e puntiglioso come un burocrate. Soffre soprattutto dell'invadenza della suocera, che la tratta come una bambina. Si intromette fra gli sposi fin dalla loro luna di miele e prende in mano l'educazione dei principini. Allora Sissi si incupisce, piange, comincia a rifiutare il cibo, non vuole partecipare alle cerimonie ufficiali.

Abbiamo già visto come manifestò le sue velleità di rivolta a proposito dell'affare ungherese. Sentendosi infelice, diserterà la corte e soggiornerà sempre più a lungo all'estero. A Madeira, a Corfù, in Inghilterra, in Irlanda, dove si dedica ai suoi sport preferiti, la caccia alla volpe e l'equitazione, poi in Francia, in Italia, in Portogallo, in Algeria, in Svizzera.

I suoi vagabondaggi, il fatto che trascuri i suoi doveri di imperatrice, di moglie, di madre, i suoi capricci, alimentano molte chiacchiere. Spende somme favolose per farsi costruire e arredare residenze personali che talvolta non abiterà neppure, come il celebre Achilleion di Corfù, o per l'acquisto e l'addestramento dei suoi cavalli. Fa scandalo per la sua mania di comparire senza farsi annunciare, nelle corti straniere, ivi compresa quella della rigida regina Vittoria. Le capiterà perfino di farsi arrestare, presentandosi in incognito alla dimora della vedova di Federico III di Prussia. Negli ultimi anni, quando adotta definitivamente una dieta lattea, si porta appresso nei suoi viaggi una capra e due vacche, per essere sicura di disporre sempre di latte fresco. Culto della propria bellezza, ciò che la induce a commettere molte stravaganze. Per conservare la sua silhouette da indossatrice, 50 cm di vita e 62 di fianchi, per un peso di 46 kg e un'altezza di 1,72 m, osserverà per tutta la vita diete draconiane. Porta dei busti così stretti da diventare dei veri e propri strumenti di tortura. Si impone quotidianamente ore di ginnastica svedese, marce spossanti per le sue dame di compagnia, esercizi di scherma. Si inizia persino ad acrobazie da circo equestre.

Choran riconosce che Elisabetta fu una grande egoista, il che per lui non costituisce tuttavia un motivo di biasimo. Trovava normale, dice, che tutto un impero fosse in subbuglio per permetterle di trascinare il suo disincanto da un paese all'altro. Per i contemporanei era una provocazione. Fortunatamente per Sissi la storia è di un cinismo assoluto. Più si risale nel tempo e più i giudizi morali si attenuano. Il comportamento lunatico dell'imperatrice ne fa l'interesse e il fascino. Lo scrittore è sensibile al romanticismo di questa donna, la cui filosofia deriva da Shakespeare, o più precisamente dai buffoni di Shakespeare, che ama il Faust di Goethe, le rime di Heine, di Byron e di Saffo, che scrive poemi e li firma Titania. Elisabetta ha composto versi, un po' da dilettante, durante tutta la sua vita, ma ha creduto seriamente alla gloria postuma di quelli da lei scritti negli anni Ottanta e riuniti sotto il titolo di Canzoni d'inverno e Canzoni del mare del nord. Ci credeva tanto che diede disposizioni testamentarie per la loro pubblicazione dopo il 1950. Nella cassetta in cui depositò questi manoscritti in Svizzera figurava una lettera firmata a Titania e indirizzata a una cara anima del futuro, cioè all'ignota persona che avrebbe scoperto un giorno i suoi poemi e alla quale affidava il compito di pubblicarli, a beneficio dei condannati politici più meritevoli e dei loro familiari bisognosi.

Lo strano incanto esercitato da Elisabetta è legato al suo perpetuo ondeggiare fra la pazzia, che lei considerava più vera della vita, e la tentazione della morte. Sapeva di essere insidiata dalla follia e forse questa minaccia la lusingava. Era sostenuta dalla coscienza della propria singolarità e le tragedie familiari non hanno fatto che favorire la sua decisione di allontanarsi dagli esseri umani e sottrarsi ai propri doveri, offrendo così al mondo un raro esempio di diserzione.

La più grande tragedia della sua vita fu il suicidio a Meierling dell'arciduca Rodolfo, quell'unico figlio maschio di cui lei non si era mai occupata. La morte di Rodolfo la riempì di rimorsi e da allora la si vide sempre vestita a lutto, il volto nascosto dietro un ventaglio nero, sino a quel fatidico 10 settembre 1898, in cui, a Ginevra, un anarchico italiano, Luigi Lucchini, le trafisse il cuore con una lama acuminata. L'imperatrice spirò dopo pochi minuti, senza nemmeno essersi accorta della pugnalata.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli: crisi in Medio Oriente, passo indietro nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la tregua, ma il segretario di Stato americano Rubio assicura un accordo è ancora possibile. Giornata di intensi combattimenti nel sud del Libano tra Hezbollah e l'esercito israeliano che continua a bombardare diverse località del paese dei cedri. In Congo aumentano i contagi per Ebola e ulteriori misure sanitarie da parte del governo. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Apriamo con la crisi in Medio Oriente. Passo indietro nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la tregua. Nella notte Washington ha attaccato il territorio della Repubblica Islamica, ma il segretario di Stato americano Marco Rubio ha assicurato un accordo è ancora possibile. In Iran, intanto, dopo mesi è stata ripristinata la connessione internet e il servizio di Lorenzo Giovanardi.
3: Se una pace duratura tra Iran e Stati Uniti sembrava un passo, l'attacco americano nel sud del paese avvenuto nelle scorse ore rischia di complicare i negoziati in corso per porre fine al conflitto. Un raid per proteggere le truppe USA dalle minacce poste dalle forze iraniane, così lo hanno definito da Washington. L'attacco aereo ha colpito siti missilistici nel sud del paese, ma per il segretario di Stato americano Marco Rubio la pace non sarebbe comunque a rischio, anche se ci vorrà ancora qualche giorno. E sullo stretto di Hormuz è convinto riaprirà presto in un modo o nell'altro. Intanto la guida suprema iraniana Mostaba Khamenei è sicuro che Teheran ha sconfitto Stati Uniti e Israele, definiti da lui stesso stati terroristi, e la Cina ha sollecitato Teheran e Washington a rispettare i loro impegni per il cessate il fuoco, al fine di arrivare a una pace nel grande Medio Oriente. Sulla stessa linea di Pechino anche Bruxelles, che insiste sulla riapertura rapida e senza alcun pedaggio dello stretto di Hormuz. In Iran, intanto, è stata ripristinata la connessione internet, una decisione, quella del presidente Masoud Pezeshkian, che arriva dopo mesi di restrizioni.
2: Giornata di intensi combattimenti nel sud del Libano tra Hezbollah e l'esercito israeliano che continua a bombardare diverse località del paese dei cedri. Sirene anche nel nord di Israele per droni lanciati dalla milizia sciita in Libano. La chiesa locale ha lanciato l'allarme riguardo al fatto che la crisi economica e la guerra stanno spingendo molti giovani verso l'uso di droghe. In questa cornice aiuta la chiesa che soffre, sta aiutando la chiesa libanese a mettere in campo diverse iniziative rivolte a ragazzi e ragazzi. Sentiamo il direttore di ACS Italia, Massimo Emiliano Tubani.
4: Le conseguenze, diciamo, nascoste di questo conflitto, in particolare la diffusione della disperazione fra i giovani e quindi l'incremento dell'utilizzo di droghe, è un aspetto che non viene considerato. Per questo motivo la chiesa locale sta prendendo in considerazione l'utilizzo dello strumento dei campi estivi per sostenere questi giovani, per inserirli in una comunità sana nella quale si possa dare spazio alla speranza di un futuro che concretamente possa essere realizzato anche in un contesto di conflitto.
2: L'obiettivo anche della Chiesa libanese è quella di fermare l'esodo di giovani verso altri paesi, verso l'Occidente soprattutto.
4: Realisticamente noi non ci attendiamo un'inversione di tendenza a breve. Tra l'altro c'è anche il problema degli sfollati, dei rifugiati siriani in Libano. Si era pensato che una parte, almeno una parte di essi, potesse rientrare in Siria, che prevalentemente i sunniti prendono in considerazione questa ipotesi, ma i cristiani, gli sciiti invece sono comprensibilmente restii.
2: Proseguono i raid incrociati tra Russia e Ucraina. La scorsa notte le difese aeree ucraine hanno neutralizzato 111 droni lanciati da Mosca. In una telefonata col suo omologo statunitense Rubio, il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che le forze armate russe hanno iniziato attacchi sistematici contro siti militari a Kiev. Per capire meglio la situazione, Francesco De Remigis ha intervistato Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione We World, che fornisce assistenza umanitaria alle persone rimaste vicine al fronte, come nella zona di Kharkiv.
5: Ormai il Donbass, nel periodo soprattutto primaverile estivo, sono zone rosse perché appena finito l'inverno gli attacchi via terra sono ricominciati, quindi ora c'è la strategia militare principalmente andare avanti il più possibile dalle due parti per prendere chilometri o metri quadrati, e quindi gli attacchi aumentano sempre di più via terra. Quello che vediamo ultimamente, che si è esteso anche a Kharkiv, che non era successo neanche fino all'anno scorso, è che

0: cristiana, e quindi queste parole sono messaggi di pace che quindi la popolazione percepisce in maniera positiva. Noi di WeWorld lavoriamo sempre sul diritto al sogno, sia per passare sogni tranquilli, sia sogno di speranza del futuro. Siamo allineati anche alle parole del Papa e speriamo che questo possa succedere nel breve periodo in Ucraina e non solo.
1: Sono 4 i morti del disastro ferroviario che ha coinvolto uno scuolabus investito da un treno questa mattina in Belgio. Le vittime sono 2 adulti e 2 dei 7 bambini a bordo del veicolo. Cambiamo argomento. Il Ruanda ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese per contenere il rischio di diffusione dell'epidemia di Ebola che sta colpendo l'est della Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Kinshasa ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus nelle province del Kivu. E proprio dal Kivu, dalla città di Goma, parla Federica Biondi, capo missione di InterSOS nella Repubblica Democratica del Congo.
2: Il ceppo è meno virulento delle ultime epidemie che si sono registrate qui in Repubblica Democratica del Congo. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che non è il ceppo che è stato responsabile delle ultime epidemie che si sono verificate anche in West Africa, e quindi per questo ceppo non c'è una cura e soprattutto non c'è un vaccino.
3: Ecco, le popolazioni locali come stanno in qualche modo accettando, affrontando questa nuova emergenza Ebola?
2: In questi posti la celebrazione dei funerali è un'attività estremamente importante e tradizionalmente deve essere rispettata. Il corpo della persona morta è protagonista dei riti funebri, quindi accettare che vengano presi in corpi e che siano sotterrati in dignità e sicurezza è estremamente difficile da parte di queste popolazioni.
1: Nella casa di reclusione di Milano Opera, dove da 30 anni ogni sabato mattina hanno luogo gli incontri di un laboratorio di scrittura creativa, si è svolta l'ottava edizione di un singolare Poetry Slam che, come di consueto, ha visto sfidarsi poeti di strada provenienti da dentro e fuori il carcere. Roberta Barbi.
4: Questo tipo di competizione è nata a Chicago nel 1984, in sostanza è una gara che vede contrapporsi poeti dediti all'arte dell'improvvisazione, valutati da una giuria estratta a sorte tra il pubblico che assiste. Da 8 anni un Poetry Slam si svolge anche all'interno della casa di reclusione milanese di Opera. Quest'anno a sfidarsi sono stati 5 poeti che ogni sabato partecipano al laboratorio di scrittura interno e 4 giovanissimi poeti provenienti da fuori, di cui uno è risultato il vincitore, anche se a vincere è stata come sempre l'empatia che si crea in questa manifestazione. Temi delicati quelli affrontati dai detenuti poeti, segno che la parola, sebbene usata, è l'arma più potente di tutte, come testimonia uno dei docenti del laboratorio, Alberto Figliolia.
5: E attraverso la parola poetica hanno riscoperto il valore di stare al mondo in maniera virtuosa, facendo i conti con il proprio passato, rielaborando i sentimenti autodistruttivi in altri che sono di rinascita, per restituirsi al mondo pienamente, non come reati ambulanti, oltre il pregiudizio, per poter dare qualcosa di sé al mondo e poter tornare nell'alveo della società.
1: Chiudiamo con la cultura. Il 26 maggio del 1926 nasceva Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del jazz del Novecento, trombettista, compositore, innovatore instancabile, ha rivoluzionato più volte il genere. Per celebrare la figura di Davis nel 100° anniversario della sua nascita, Gianmarco Murroni ha intervistato Fabrizio Bosso, tra i più rappresentativi trombettisti italiani.
6: Cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note, e i suoi respiri ci ha insegnato a respirare. È stato veramente un grande insegnamento, continua ad esserlo, perché poi comunque quando vuoi rientrare in quel mondo e resettarti un po', capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un Blue and Green suonato da Miles e torni lì.
7: Guardando anche verso i giovani musicisti, i giovani trombettisti in questo caso, ecco, cosa consiglieresti loro per un ragazzo, un giovane che suona la tromba, che vuole fare musica?
6: Ma ascoltare tanti trombettisti, perché c'è da imparare un sacco, poi uno può avere una preferenza, puoi trovarne uno di riferimento, ma in ogni caso poi l'obiettivo è trovare un proprio linguaggio, un proprio suono più che altro, prendendo quello che si sente più vicino da ogni trombettista, no? Fare un piccolo mix, però per questo bisogna essere curiosi e non fossilizzarsi.
1: Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle ore 15.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ancora stallo nel negoziato per arrivare a un accordo fra Iran e Stati Uniti. Intanto un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, lo annuncia l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, mentre le tensioni rimangono elevate intorno allo strategico stretto di Hormuz. L'equipaggio e la nave sono al sicuro, sebbene il comandante abbia segnalato una fuoriuscita di olio combustibile in mare. In Libano 11 morti in un raid di Israele sul sud del Libano. Hezbollah risponde al fuoco sparando sulle basi dell'esercito israeliano nel nord, mentre a Gaza 5 persone hanno perso la vita in un raid dell'IDF. L'esercito ordina di sgomberare la cittadina di Nabatieh. Drammatico incidente ferroviario in Belgio, 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scuolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e l'accompagnatore dei ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. La Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria chiede maggiore impegno dell'Europa nelle sfide cruciali e intanto si riflette sulla tornata elettorale. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Non siamo più l'anello debole d'Europa di fronte alle tante crisi internazionali. L'Italia resta credibile e autorevole, sono le parole che la Presidente Cossio consegna nel suo intervento all'Assemblea di Confindustria. Meloni non risparmia critica all'Europa per la sua lentezza e chiede che faccia di più per garantire risorse a famiglie e imprese, benché consideri i soldi per la difesa necessari per garantire la libertà. Caro energia, il più delicato con i prezzi alle stelle, diventa un problema esistenziale, denuncia il presidente di Confindustria Orsini. Da parte sua Meloni sottolinea gli effetti negativi delle guerre in corso e rilancia sul nucleare. Presidente del Consiglio che appare sollevata dopo il voto delle amministrative con il centrodestra che tiene con le vittorie a Venezia, a Reggio Calabria, mentre il centrosinistra non ritrova l'onda lunga del referendum, prende Pistoia e tiene Prato. A Salerno invece il ritorno trionfante di Vincenzo De Luca. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa, inutili tentativi di soccorso. E un dodicenne è stato ferito a Napoli nel quartiere Sanità con 2 coltellate al polmone, sebbene sarebbe accaduto nell'abitazione. Al momento i carabinieri non escludono che le coltellate siano state inferte dal padre. Padre e figlio sono tutto ora ricoverati, il padre avrebbe tentato di togliersi la vita e per il padre è scattato l'arresto per tentato omicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati per celebrare oggi 26 maggio una delle più grandi vette dell'ingegneria aerospaziale democratica. Non sto scherzando, so che su ingegneria aerospaziale probabilmente la prima immagine che viene in mente è un nuovo rover su Marte o magari l'ultimo lancio di SpaceX, invece no, perché in mezzo a giornate internazionali solenni, no? Ricorrenze storiche e commemorazioni varie che ci piace andare a pescare, insomma, in questa...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Il bello di suonare strumenti di percussione è che qualsiasi cosa è una percussione.
1: Negli sport di resistenza, come nel ciclismo, nella maratona, nell'Ironman, molto è il cuore.
2: Fondamentalmente ti servono padella, fuochi, qualcuno che ti porti la verdura e il cuore.
3: La matematica è una materia che tanti reputano complicata. Secondo me questa è quella che la rende irresistibile.
1: Triathlon non è certo fare circa 22 anni fa, 23 anni fa. Quando andavamo alle gare, le donne erano quasi, ce n'erano 10, 12.
3: È un mistero che ognuno deve cercare di risolvere.
0: Parlando dal punto di vista fisiologico, c'è una grossa correlazione tra il ritmo del cuore e il ritmo che poi ti ritrovi a fare suonando.
2: Io sono colpito tanto quando un menù parla di qualcosa, ha non solo un'idea dietro, ma racconta una storia.
1: L'anno in cui ho deciso di partecipare al mio primo Ironman è successo che in settembre ho iniziato ad avere male al ginocchio, entro dal primo ortopedico e mi dicono: guardi, lei non può più correre.
3: Galileo diceva che la matematica è il linguaggio con cui parla l'universo. Serve testa per l'impegno, ma serve cuore per continuare a trovare gli stimoli.
2: Quando qualcuno fa bene un piatto, è bravo, ma ha eseguito bene un piatto. Quando qualcuno ha fatto suo quel piatto, Si sente.
1: Abbiamo trovato un ortopedico sportivo che mi ha visto e mi ha detto: guarda, nel giro di 6 mesi vedrai che ti faccio fare una maratonina.
0: È molto interessante studiare se stessi quando si suona.
1: Sono riuscita a fare la maratonina e nel 2013 a fare il mio primo Ironman. Ho oltrepassato il traguardo, c'era mio marito che mi aspettava, mi sono seduta e ho guardato il mio ginocchio, poi ho pianto, vabbè.
0: In base alle diverse situazioni, condizioni in cui ti ritrovi a suonare, il ritmo del cuore fa, diciamo che modifica anche la percezione di quello che suoni e proprio come suoni.
3: Non ci sono strade giuste o sbagliate, devi trovare nel cuore la passione di continuare, di provare, di sbagliare.
2: Per me, almeno per il mio lavoro, direi nel naso. Gli odori sono la cosa che più ti attira all'inizio, il piatto preferito di qualcuno. Se apre la porta di casa e ne sente l'odore, gli ricorda per forza qualcosa di felice.
0: Probabilmente nella zona dello stomaco. È il primo segnale che mi fa avere una coscienza di me, delle mie emozioni.
3: Probabilmente nelle mani. Ci mostrano anche in un certo senso chi siamo.
1: No, durante lo sforzo, vabbè, è uno sforzo aerobico. Quindi il cuore fisiologico è normale, ma poi durante la gara diciamo che è un viaggio.
2: Richiama tanto al cuore, ma richiama tanto anche la memoria, quindi da lì poi dopo il cuore lì spazia all'infinito.
3: Sempre di più si cerca di trovare un numero esatto, ma non ci sarà mai, quindi il cuore è qualcosa che c'è, possiamo tentare di indagarlo più che possiamo.
0: Ho avuto un periodo della mia vita in cui i momenti prima di salire sul palco erano quasi terrificanti. C'è ancora l'emozione, però è mia amica adesso.
1: Prima di partire io piango, non so, tengo sugli occhialini così non mi vede nessuno.
2: Sono andato a mangiare ad Orvieto, in questo ristorante dove c'era questa ragazza che veramente ci metteva il cuore, da sola in cucina, e ha fatto sto piccione semplicissimo, cotto perfettamente, che io non avevo mai mangiato. E una volta che l'ho assaggiato è diventata la mia droga.
0: Un pezzo, una canzone? Penso a una canzone di Paul Simon, si chiama 50 Ways to Leave Your Lover.
1: Più che il rumore sento il respiro. Se non senti il tuo respiro, fai a... possibile.
2: È stato incredibile, gli ho lasciato il cuore nella salsa del piatto.

0: Credo che quello che succede quando poi c'è rumore, se fai il musicista, quindi quando c'è musica, sia l'altra faccia della medaglia di quello che succede quando c'è silenzio.
1: Anche la cucina ha ovviamente un sacco di rumori, tutti i frighi accesi, tutti i forni, gli abbattitori, sono motori che vanno. Quando tu cambi stanza dici, non te ne eri accorto, ma avevi la testa attanagliata da tutti questi rumori.
0: Sembra una banalità, ma i silenzi e le pause sono a volte molto più importanti di tante note messe a sproposito.
1: Vabbè, battiti ce ne sono sempre, perché ovviamente è sempre un tagliare, fare, battere, c'è sempre comunque un ritmo.
2: È sempre una legge generale, se moltiplichi un numero per uno, viene fuori lo stesso numero. Quindi tutti abbiamo il cuore, però possiamo poi moltiplicarlo per il nostro numero. E diventiamo noi.
0: L'ascolto del cuore, se poi stiamo parlando di cuore, durante il silenzio credo sia fondamentale per poi fare un buon rumore.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: col tuo 5 per 1000.
1: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
2: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
3: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
4: Attenzione, tutti in studio.
3: È pronto Giacomo?
5: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
3: Un nuovo inizio per tutti noi.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La crisi in Medio Oriente, un'esplosione ha danneggiato una petroliera al largo delle coste dell'Oman, al sicuro l'equipaggio e la nave, ma si registra una fuoriuscita di combustibile in mare. I raid americani su siti iraniani nella notte, violato il cessate il fuoco, dice il ministro degli esteri di Teheran.
2: Su una cosa Stati Uniti ed Iran sono d'accordo, l'intesa non è imminente. Nella notte un nuovo attacco ha messo a rischio la tregua, caccia americani hanno colpito siti missilistici e alcune imbarcazioni che tentavano di posare mine nello stretto di Hormuz in quella che è stata definita un'operazione di autodifesa. La rappresaglia iraniana è stata l'abbattimento di un drone americano e la minaccia di una risposta durissima in caso di altri attacchi. Ciò nonostante il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito che un accordo rimane a portata di mano, la diplomazia intanto continua a trattare per un accordo che consenta la riapertura dello stretto di Hormuz e la sospensione del programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni e del blocco sui porti iraniani. Le trattative però non fermano le minacce. L'Ayatollah Mojtaba Khamenei ha assicurato che morte all'America di Israele continuerà ad essere la parola d'ordine dell'Iran e del mondo islamico. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: 11 persone, fra cui due bambini, sono rimaste uccise, 15 feriti ieri in un bombardamento delle forze israeliane sul sud del Libano, lo ha reso noto il Ministero della Salute libanese. L'IDF ha diffuso un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgar e Samar nella valle della Bekaa, mettendo in guardia chiunque si trovi in prossimità di strutture di Hezbollah. Drammatico incidente ferroviario in Belgio. 4 persone, di cui 2 adolescenti, hanno perso la vita nello scontro di uno scolabus con un treno nei pressi di Buggenhout, vicino Bruxelles. Tra le vittime anche l'autista del bus e un accompagnatore di ragazzi. Ancora non chiare le cause. Dai primi rilievi emerge che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'incidente. E c'è stato un incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Alto Pascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Inutili tentativi di soccorso sul posto, carabinieri, vigili del fuoco. Si registrano rallentamenti dalle 13.30 sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna, con la circolazione ferroviaria rallentata in prossimità della stazione di Reggio Emilia a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, spiega Trenitalia sul proprio sito, che comporta comunque l'obbligo di arresto di tutti i treni. È in corso un intervento da parte delle forze dell'ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario. Inevitabili le ripercussioni a catena sull'intera linea dell'alta velocità, con rallentamenti fino a 60 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: shopping mall.
1: Per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre.

0: Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia fatto il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, avvenga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: ci accomodiamo.
1: Prima di riascoltare il racconto dell'apparizione qualche minuto prima di ricevere la benedizione con l'acqua lustrale, ci soffermiamo ancora un momento in una riflessione, diamo ancora qualche minuto, poi lasciamo un po' di spazio, di silenzio, perché serve a ciascuno di noi, perché il colloquio con Maria diventi personale. È un pensiero così che mi accompagna in questa giornata, mentre ricordiamo l'apparizione di Maria a Giannetta, è come Maria normalmente sceglie una persona, poche persone, per apparire e per consegnare un messaggio. Non sarebbe stato molto più facile che Maria comparisse nell'assemblea domenicale della comunità di Caravaggio qui riunita per portare quel messaggio che riguardava tutta la comunità parrocchiale. Eppure lei sceglie una persona. Dentro questo raccolgo due pensieri che servono per il nostro cammino spirituale. Il primo è che l'incontro con Dio è sempre un fatto intimo e personale. È vero, noi ci ritroviamo nella celebrazione eucaristica insieme, preghiamo insieme, è bello fare comunità insieme, lo Spirito tende a costruire unità tra di noi, ma questa unità non è un essere trascinati l'uno dall'altro, ma è l'adesione intima, personale di ciascuno di noi al mistero della presenza del Signore, che si traduce in una risposta corale. Se la voce, come quando diciamo il rosario, diventa una voce che si uniforma, rispondiamo insieme alla preghiera, al saluto dell'angelo a Maria, è anche vero che però è chiesto quella adesione intima e personale, perché quelle parole non siano solo il risuonare delle parole degli altri, perché la nostra fede non sia solo il riverbero della fede degli altri, ma una scelta nostra, intima, personale. E su questo abbiamo bisogno continuamente di quel lavoro di interiorizzazione, di quella preghiera intima, personale, che fa risuonare poi più sincera la preghiera comunitaria e corale. Non accontentiamoci delle preghiere fatte insieme agli altri. Non trascuriamo quello spazio del silenzio e della preghiera intima dell'incontro con il Signore, con Maria, là dove i movimenti più profondi della nostra anima, i nostri sentimenti più intimi, quelli che spesso non condividiamo con nessun altro, possono essere più facilmente e più liberamente espressi davanti al Signore. Certo, non deve mai mancare neanche la preghiera comunitaria. Nessuno si salva da solo, nessuno raggiunge l'intimità della fede da solo, ma non deve mancare neanche il dialogo personale. E poi c'è un'altra cosa che Maria ci ricorda nella sua apparizione a Giannetta, in quel dialogo intimo, personale, fatte solo loro la due, solo loro due là nella campagna, lontano dalla presenza e dagli occhi di altre persone. Maria manda Giannetta. C'è quella idea missionaria, quella idea comunicativa, quella necessità di testimoniare la nostra fede ai nostri fratelli, che diventa sempre più indispensabile in un mondo che sempre meno parla di Dio, che sempre meno ascolta Dio, che sempre più pensa di poter risolvere tutti i problemi del mondo con l'abilità degli uomini, senza rendersi conto di quanto la nostra fragilità e spesso la nostra cattiveria riesce a rovinare anche le cose belle che Dio ci ha donato, anche le cose belle che Dio ci dona di inventare e che rendono certamente più semplice, più funzionale la nostra vita, ma se non sono a servizio del valore di ogni persona, diventano una trappola. Ce lo ricordava proprio ieri il Papa con la sua enciclica sull'intelligenza artificiale, dove ci invita a non demonizzare questa grande potenzialità che le macchine possono offrire per semplificare e risolvere tanti nostri problemi, ma ci ricordava come tutto questo deve essere a servizio dell'uomo, per cui ci esortava a disarmare anche l'intelligenza artificiale, oltre che insegnare agli stati a disarmarsi, perché quando si hanno le armi poi le si usa. Lo conosciamo bene le nostre armi interiori, quella della parola che sa diventare cattiva, che sa fare il male al fratello, che sa andare a toccare e a far soffrire le persone con le quali possiamo avere qualche screzio o qualche difficoltà. La Maria che ci invita alla testimonianza cristiana, allora ci invita alla conversione personale, al dialogo intimo con il Signore, ma anche a non trascurare quella modalità con cui la fede si diffonde, che è quella che va da cuore a cuore, da esperienza personale a esperienza personale, e quel raccontare alle generazioni più giovani, quando abbiamo modo di incontrarle, non tanto i doveri di una fede cristiana, quanto la bellezza di una intima comunione, quanto la bellezza di una presenza, quanto la bellezza del non sentirsi soli anche nei momenti più travagliati della vita, affinché questa presenza che noi cerchiamo di sperimentare diventi esortazione e invito anche per i nostri fratelli per fare la stessa esperienza. Maria, in questo ci accompagni. Facciamo qualche minuto di silenzio, poi ci metteremo in ascolto del racconto dell'apparizione.

0: Fratelli e sorelle, Dio ha dato ad ogni generazione la Vergine Maria come segno di consolazione e di sicura speranza. Al tramonto di questo giorno, anniversario dell'apparizione della Vergine presso il nostro paese, riascoltiamo l'antico racconto dell'incontro tra Giannetta e la Madonna.
1: Dio, ricco di misericordia e onnipotente, che con la sua provvidenza tutto soavemente dispone, per quella pietà che non lascia mai privo nessun fedele del suo celeste aiuto, un giorno si compiacque di riguardare, soccorrere e perfino onorare il popolo di Caravaggio con l'apparizione della Vergine Madre di Dio. L'anno 1432, dalla nascita del Signore, il giorno 26 maggio, alle ore 5 della sera, avvenne che una donna di nome Giannetta, oriunda del borgo di Caravaggio, di 32 anni d'età, figlia di un certo Pietro Vacchi e sposa di Francesco Varoli, conosciuta da tutti per i suoi virtuosissimi costumi, la sua cristiana pietà, la sua vita sinceramente onesta, si trovava fuori dall'abitato lungo la strada verso Misano ed era tutta presa dal pensiero di come avrebbe potuto portare a casa i fasci d'erba che lì era venuta a falciare per i suoi animali. Quando ecco, vide venire dall'alto e sostare proprio vicino a lei, Giannetta, una signora bellissima e ammirevole, di maestosa statura, di viso leggiadro,

0: perché sono davvero io. Fermati e inginocchiati in preghiera.
1: Giannetta rispose:
2: Signora, adesso non ho tempo. I miei giumenti aspettano questa erba.
1: Allora la Beatissima Vergine le parlò di nuovo.
0: Adesso fa quello che voglio da te.
1: E così dicendo, posò la mano sulla spalla di Giannetta e la fece stare in ginocchio. Riprese:
0: Ascolta bene e tieni a mente, perché voglio che tu riferisca ovunque ti sarà possibile con la tua bocca o faccia dire questo.
1: E con le lacrime agli occhi, che secondo la testimonianza di Giannetta erano, a lei parvero come oro luccicante, soggiunse:
0: L'Altissimo Onnipotente, mio figlio, intendeva annientare questa terra a causa dell'iniquità degli uomini, perché essi fanno ciò che è male ogni giorno di più e cadono di peccato in peccato. Ma io per 7 anni ho implorato dal mio figlio misericordia per le loro colpe. Perciò voglio che tu dica a tutti e a ciascuno che digiunino a pane ed acqua ogni venerdì in onore del mio figlio e che dopo il vespro per devozione a me festeggino ogni sabato. Quella metà giornata devono dedicarla a me per riconoscenza per i molti e grandi favori ottenuti dal figlio mio per la mia intercessione.
1: La Vergine Signora diceva tutte quelle parole a mani aperte e come afflitta Giannetta disse:
2: La gente non crederà a me.
1: La Clementissima Vergine rispose:
0: Alzati, non temere, tu riferisci quanto ti ho ordinato. Io confermerò le tue parole con segni così grandi che nessuno dubiterà che tu hai detto la verità.
1: Detto questo, e fatto il segno di croce su Giannetta, scomparve ai suoi occhi. Tornata immediatamente a Caravaggio, Giannetta riferì tutto quanto aveva visto ed udito. Perciò molti, credendo a lei, cominciarono a visitare quel luogo e vi trovarono una fonte mai veduta prima da nessuno. A quella fonte si recarono allora alcuni malati e successivamente in numero sempre più crescente, confidando nella potenza di Dio. E si diffuse la notizia che gli ammalati se ne tornavano liberati dalle infermità di cui soffrivano, per l'intercessione e i meriti della gloriosissima Vergine Madre di Dio e Signore nostro Gesù Cristo.
0: A Lui, al Padre e allo Spirito Santo sia sempre lode e gloria per la salvezza dei fedeli. Amen.
3: Attendiamo l'ora.

Insieme rivolgiamo a Maria la preghiera. O Vergine Santissima di Caravaggio, fonte inesauribile di grazie, da antichissimo culto onorata, noi ti preghiamo, perché la speranza di ognuno che a te si avvicini non rimanga delusa e di nessuno resti vana la supplica. O Vergine Santissima di Caravaggio, che nel tuo tempio e mediante il tuo patrocinio i ciechi ritornino al lume della fede, i vacillanti e gli indolenti nel sentiero cristiano imparino a camminare speditamente sulla via dei comandamenti divini, che le orecchie sorde si aprano ai divini ammaestramenti, che i morti per il peccato ritornino alla vera vita, dove sia la luce della mente e la pace nel cuore. Chiunque a te si rivolge per implorare il tuo aiuto, o Maria, celeste nostra patrona, divenga più forte nella fede, più fermo nella speranza e così acceso di carità che non assecondando più le lusinghe del mondo, mai defletta dalla retta via, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nostra Signora di Caravaggio, il Signore sia con voi. Per intercessione di Nostra Signora del Fonte, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Prendiamo.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito siti iraniani nella notte. Violato cessate fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Tesa la situazione anche in Libano. Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello in Belgio. 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. La politica alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. L'Unione Europea faccia meno e meglio, dice la Premier Meloni dall'Assemblea di Confindustria. Buonasera da Antonella Mito. La tregua in bilico fra Iran e Stati Uniti dopo che Washington ha colpito dei siti iraniani durante la notte scorsa. Violato il cessate il fuoco, tuona il ministro degli esteri di Teheran. Sentiamo Marco Burini.
2: Tra raid e minacce, quello tra americani e iraniani non sembra affatto un negoziato, anche se qualche ben informato sostiene che i belligeranti sono vicini a un accordo. Ma è da settimane che lo danno per imminente e poi non se ne fa niente. Certo, il regime di Teheran ha meno fretta di Trump. Gli ayatollah sono rimasti al potere e

0: Mushtaba Khamenei si è rifatto vivo per l'Hajj, il tradizionale pellegrinaggio alla Mecca, chiamando a raccolta tutti i musulmani. Il futuro appartiene alla Umma, e dicendo che i paesi del Golfo non faranno più da scudo per le basi militari americane. In realtà i capi di Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi sono in affari con Trump, ma intanto l'Iran sta trattando con l'Oman per far pagare un pedaggio nello stretto di Hormuz, dove i Pasdaran stavano piazzando mine, sostengono i comandi militari statunitensi per giustificare gli attacchi della scorsa notte. Teheran minaccia una rappresaglia, mentre l'uomo forte del regime, il presidente del Parlamento Khalibaf, fa sapere che la sua visita in Qatar è stata positiva. L'obiettivo era sbloccare i 24 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati durante i negoziati. Marco Burini, linea allo studio.
1: E nonostante la tregua, anche in Israele torna a colpire il Libano. Sentiamo da Gerusalemme Alessandra Buzzetti.
2: I raid israeliani non danno tregua al Libano. Ai civili in Atabia, la principale città del sud del paese, è stato dato l'ordine di evacuazione, così come ai residenti di Masgara, nella valle di Baca. Ed è qui che una bomba israeliana ha ucciso ieri 11 persone, tra cui due ragazzini e una donna, almeno 15 feriti. Pesanti scontri a fuoco diretti sono in corso anche a nord del fiume Litani. Le truppe di terra israeliane hanno varcato la linea gialla, il nuovo confine deciso unilateralmente da Israele, che segna il territorio libanese rioccupato dai carri armati di Tel Aviv. Ed è qui che i droni di Hezbollah uccidono quasi quotidianamente soldati israeliani. Piccoli economici e comandati a breve distanza con una fibra ottica bunkano gli ultramoderni sistemi di intercettazione israeliani. Più di uno oggi è esploso anche in territorio israeliano senza causare feriti. Sono rientrate in vigore severe restrizioni di sicurezza nelle cittadine vicine al confine con Libano da ieri sera, quando il primo ministro israeliano ha avuto il via libera dalla Casa Bianca per un'offensiva di larga scala in Libano. Netanyahu è in difficoltà sul fronte politico interno. Gli avversari gli imputano una sconfitta strategica nella guerra con l'Iran, suggellata dall'eventuale accordo con gli Stati Uniti, accordo che non piace a nessun israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Ilia Lo Studio.
1: E sull'altro fronte, quello ucraino, si teme che la Russia continui la rappresaglia dopo l'attacco con droni di Kiev della settimana scorsa. Sentiamo Vito De Torre.
3: Mosca insiste, gli stranieri e il personale diplomatico presenti a Kiev devono lasciare al più presto la capitale ucraina. Il Cremlino avverte che nelle prossime ore la città sarà colpita da attacchi sistematici contro i centri di comando e i palazzi del potere. Il ministro degli esteri russo ha chiesto agli Stati Uniti di evacuare diplomatici e cittadini americani dalla capitale. Da Washington però non è arrivata alcuna indicazione di lasciare il paese. L'Unione Europea ha definito inaccettabili le minacce russe contro i civili e ha confermato il sostegno a Kiev. Anche l'Ucraina non sembra intenzionata a fermarsi. Lo Stato Maggiore di Kiev ha annunciato la chiusura della raffineria russa di Syzran, colpita giovedì da raid ucraini. Secondo un'inchiesta indipendente, gli attacchi contro il settore petrolifero avrebbero compromesso il 40% delle esportazioni russe di greggio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Drammatico incidente in Belgio, uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello nei pressi di Bruxelles, 4 le vittime, fra queste anche 2 adolescenti. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Era diretto in un istituto per studenti con disturbi comportamentali lo scuolabus che questa mattina in Belgio è stato investito da un treno. 4 i morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni. Le altre 2 vittime sono l'autista del pulmino, 49 anni, e un accompagnatore di 27. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:15 vicino a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre orientali, a circa 30 km da Bruxelles. La dinamica dello scontro non è ancora chiara. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del minibus stava percorrendo la strada che costeggia la linea ferroviaria quando avrebbe svoltato per attraversare i binari nel momento in cui il treno stava sopraggiungendo. Una parte del passaggio a livello, fanno sapere media locali, risulterebbe piegato. A bordo del bus c'erano altri 5 studenti ricoverati in gravi condizioni, ma stabili. Nessun ferito invece tra i viaggiatori del treno, che aveva già rallentato la sua corsa in vista della vicina stazione, senza però riuscire a evitare lo schianto. Oggi l'Europa piange con il Belgio le condoglianze della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: L'Unione Europea faccia meno e meglio. La Meloni critica Bruxelles dall'Assemblea Generale di Confindustria. Presente anche il presidente Mattarella. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
5: Non vogliamo diventare un deserto industriale, l'Italia prima, l'Europa poi. È il grido di dolore lanciato dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'Assemblea Annuale degli Imprenditori Italiani. E subito dopo propone un patto in 5 punti da condividere con la politica per tornare a una crescita del 2%. 5 leve a partire dall'energia, su cui il presidente di Confindustria riconosce quello che ha fatto il governo, ma chiede di più. Alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, e del Premier. Orsini ricorda il confronto positivo con i sindacati, ma punta il dito contro l'Europa per la deindustrializzazione del vecchio continente. Poi parla anche di responsabilità nazionale. Il presidente di Confindustria infine chiede di riportare l'energia nelle competenze dello Stato, accelerando il ritorno al nucleare. La Meloni raccoglie l'appello, prende i temi di Orsini e li trasforma in un attacco all'Europa. Parla apertamente di un'Unione diventata un gigante burocratico, sacrificando competitività e crescita. Dovrebbe fare meno e meglio, conclude la Premier. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: La politica è alle prese con i risultati delle ultime elezioni amministrative. Noi ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Eccoci Antonella, sì, è tempo di bilanci, attesa comunque, ricordiamo, dei ballottaggi del 7 e 8 giugno. Comunque il centrodestra tiene e rilancia, mentre il centrosinistra non ritrova, possiamo dire, l'onda lunga del referendum, sebbene restino amministrative dai partiti. Anche nella giornata di oggi la lettura resta soprattutto politica, un banco di prova per il voto del prossimo anno. La vittoria a sorpresa, i sondaggi della vigilia dicevano altro, del centrodestra a Venezia dà ossigeno alla coalizione di governo. A Venezia la conferma, mentre a Reggio Calabria il trionfo del centrodestra con Cannizzaro, che è un deputato di Forza Italia, che strappa il comune al centrosinistra. A sua volta il centrosinistra nel campo largo si aspettava di più, riprende Pistoia, tiene Prato, mentre ad Arezzo si va al ballottaggio, ma pesa comunque la sconfitta di Venezia. Intanto il governo avanti con la riforma della legge elettorale, già domani potrebbe essere presentata in commissione, ma per le opposizioni ci sono altre priorità. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E ancora incidenti mortali sul lavoro. Uno è accaduto questa mattina ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove, secondo una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto. E a Napoli è stabile in prognosi riservata in terapia intensiva il ragazzino di 12 anni accoltellato dal padre, che poi ha tentato di togliersi la vita. Ora l'uomo è in stato di arresto per tentato omicidio. Sentiamo Amalia Cartia.
7: Rimane in terapia intensiva, stabile, anche se in prognosi riservata, il 12enne accoltellato questa mattina dal padre nel rione Sanità di Napoli. L'allarme è scattato alle 8 del mattino, quando i vicini di casa della famiglia, allertati dalle urla provenienti dall'appartamento, hanno chiamato le forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, un 35enne, probabilmente in stato di alterazione psichica, avrebbe colpito il ragazzo in due diversi momenti, con due fendenti alle spalle, ferendolo a un polmone. A quel punto, rendendosi conto dell'accaduto, l'uomo ha rivolto il coltello contro se stesso, ferendosi ai polsi e al collo. Finché a fermarlo non è intervenuta la compagna, madre del ragazzo ferito, e degli altri due figli di 10 e 16 anni che hanno assistito alla scena. Nel tentativo di disarmarlo anche la donna è rimasta ferita, così come i sanitari. Padre e figlio sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove le loro strade si sono poi divise. Il ragazzo è stato trasferito in prognosi riservata al Santo Bono, mentre l'uomo, portato in codice rosso al Cardarelli, dovrà rispondere adesso di tentato omicidio e lesioni personali. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Giovani e lavoro, una ricerca dell'Istat sui dati del 2024 segnala che in Italia il tasso di assorbimento di giovani nel mercato del lavoro è ancora buono, superando il 70%, ma i laureati continuano a rimanere molto meno rispetto alla media europea. Sentiamo Andrea Domaschio.
8: La fascia d'età presa in considerazione dal report Istat è quella tra i 20 e i 34 anni, che nel 2024 ammontava a un totale di 9 milioni e 100 mila persone. Il dato che emerge con più evidenza è che la quota di ragazzi laureati risulta di oltre 11 punti percentuali inferiore rispetto alla media europea. E anche se circa un terzo di giovani diplomati dichiara di seguire un ulteriore percorso di studio, uno su quattro dice invece di aver interrotto volontariamente la formazione universitaria perché più interessato a lavorare e guadagnare. Infine, secondo l'analisi Istat su giovani e lavoro, il tasso d'occupazione nella fascia d'età tra i 20 e i 34 anni è stato pari al 70,2%, ma la partecipazione al mercato del lavoro dei giovani residenti nelle regioni del Mezzogiorno è stata molto più bassa che nel resto del paese, associandosi a tassi di disoccupazione e inattività più che doppi rispetto alle altre aree d'Italia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Seconda giornata per l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana che si svolge in Vaticano fino al 28 maggio. Sentiamo Nicola Ferrante.
9: Seconda giornata di lavori per i vescovi italiani riuniti in Vaticano in Assemblea Generale. Nel pomeriggio, eletto vicepresidente per l'area nord, Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova. Dopo l'introduzione di ieri del cardinale presidente, la riflessione è poi proseguita anche stamani sulle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale, come spiega Monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo, del gruppo di lavoro CEI sul cammino sinodale.
10: Il tema è la trasmissione della fede, la testimonianza, l'annuncio, il raccontare la notizia bella del Vangelo, e questo ci interroga come chiese e ci stimola a fare delle scelte, a camminare. Così come anche in un contesto culturale che cambia, il ripensare la presenza della Chiesa nel territorio. Certo, un altro tema che emerge è quello della corresponsabilità, quindi della partecipazione di tutti alla vita, al cammino della Chiesa stessa.
9: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Maggio con caldo record in mezza Europa, temperature vicine ai 35 gradi in Gran Bretagna, Olanda e Francia, dove si registrano ben 7 morti. Oggi in Italia bollino arancione in 12 città, soprattutto al centro-nord. E uno sguardo in chiusura alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che ha chiuso il ribasso dello 0,64%. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola un augurio di buona serata.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé
4: in Pantheon, in
5: semblance do
6: sangue, la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, a che punto siamo con la cooperazione allo sviluppo? E noi ci chiediamo e vi chiediamo, magari se avete voi anche qualche idea, qualche magari messaggio da mandarci, quanto le guerre in corso stanno influendo sugli aiuti ai paesi di Africa, Asia e America Latina. Poi, sempre in questi 25 minuti del Mondo Radio, parleremo degli effetti dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, questo soprattutto alla luce dell'ultima enciclica del Papa, è ancora il ruolo delle comunità nell'accoglienza dei minori. Allora, io sono Alessandro Guarasci, dall'altra parte del vetro vedo i validissimi Gabriele Di Domenico e Daniele Giorgi, e ora può partire la nostra diretta Facebook. Benvenuti anche su Facebook. Più soldi per le armi e purtroppo meno per gli aiuti ai paesi in via di sviluppo. Il mondo purtroppo sembra andare in questa direzione. Pensate che lo scorso anno la spesa globale per la difesa ha raggiunto il record storico di 2.887 miliardi di dollari. Un record, l'ennesimo record purtroppo da 11 anni a questa parte. E purtroppo anche l'Europa spende davvero tanto. Però prima vi dicevamo della cooperazione allo sviluppo. Nel 2025 l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia è stato di circa 7 miliardi di euro o poco più, pari allo 0,30% del reddito nazionale lordo. Diciamo che questa percentuale è simile a quella degli altri paesi, diciamo, occidentali. Eppure vent'anni fa, in sede ONU, poco più di vent'anni fa, in sede ONU, si augurava lo 0,70% del PIL. Tra l'altro in queste ore a Roma c'è Coopera 2026, la conferenza pubblica sulla cooperazione allo sviluppo, in sostanza tutto un racconto di che cosa gira attorno appunto alla cooperazione. Noi qua abbiamo con noi Ivana Borsotto, presidente della FOCSIV. Ciao Ivana.
9: Buongiorno.
8: E bentornata per l'ennesima volta, qua è sempre un piacere ospitarti.
9: E grazie, Ivana, per l'invito.
8: Allora Ivana, 0,30, 0,70, di mezzo c'è uno 0,40, che non è poco. Che dici?
9: Sì, come campagna 070 continuiamo a chiedere alle istituzioni italiane di come dire, rispettare la parola data e mantenere la promessa di questo 070, che significa che mancano più o meno altri 6 miliardi per la cooperazione. Sappiamo perfettamente che sono cifre molto importanti e significative, e sappiamo perfettamente che anche l'Italia non vive un momento facile, quindi noi come campagna 070 stiamo chiedendo un percorso graduale, perché siamo consapevoli che il momento è difficile, graduale però vincolante, che permetta di arrivare nel 2030, adesso posso anche dire 2035, però raggiungendo così lo 0,70. Ci tengo a dire che questa è una campagna che difende, chiede lo 0,70 per l'aiuto pubblico allo sviluppo, che non significa solo la cooperazione internazionale, perché l'aiuto pubblico allo sviluppo comprende tutte le risorse destinate e utilizzate dalla politica estera italiana, sia con il multilaterale, quindi le agenzie delle Nazioni Unite, sia col bilaterale con singoli paesi, ma nell'aiuto pubblico allo sviluppo c'è anche la cancellazione del debito, ci sono appunto c'è la cooperazione internazionale, c'è la cooperazione decentrata, c'è tutto. Quindi questa non è una campagna per come dire, avere risorse per i nostri progetti, diciamo, ma è una campagna di sistema.
8: Non è una campagna per le ONG.
9: Esatto, non è una campagna per le ONG, ma anche perché ci rendiamo conto che a fronte di una situazione che tu citavi di come dire, meno risorse a livello globale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, stiamo parlando di meno 23%, che è una cifra terribile. Devo dire che chi fa cooperazione internazionale vede l'effetto sulla carne viva di questi tagli, cioè la semplice riduzione degli aiuti contro la malaria ha già causato 700.000 vittime nel mondo, e ci sono dati della rivista Lancet che dicono che nel 2030 questo trend causerà più di 9 milioni di vittime. Allora, noi siamo i testimoni di cosa significa nel giro di 3 settimane veder scomparire degli ospedali, vedere scomparire delle possibilità di mense comunitarie, vedere scomparire questi percorsi che garantiscono l'accesso ai diritti fondamentali. Stiamo parlando di acqua pulita, di accesso alla salute, di accesso alla scuola e di
8: dei diritti fondamentali. Senti, l'OCSE che cosa ci dice su questo? Perché poi lo siamo, OCSE, cooperazione e sviluppo, e guarda spesso agli aspetti economici, perché sappiamo l'OCSE spesso ci dà i dati su il prodotto interno lordo, sul debito pubblico dei paesi, tra cui appunto anche quelli allo sviluppo. E l'OCSE che ci dice su questo aiuto allo sviluppo?
9: Sì, l'OCSE ha appena terminato una verifica, si chiama peer review, perché è una verifica fatta da Trapari, che verrà presentata domani a Coopera, in cui ha analizzato gli ultimi 5 anni della cooperazione italiana. È un report voluminoso, però la cosa interessante è che poi ha 10 raccomandazioni, e ci ha colpito il fatto che la prima raccomandazione dell'OCSEDAC è proprio quella dello 0,70, quindi è evidente che il tema delle risorse è dirimente. Dopodiché ci sono anche altre raccomandazioni assolutamente condivisibili, il fatto che si possano fare programmi più di ampio respiro, questo richiamo anche al fare sistema, essere anche sul coinvolgimento delle aziende, del privato, che è una delle cose che seguiamo con molta attenzione, perché continuiamo a dire che un conto e riconoscere un ruolo delle imprese in una logica di cooperazione allo sviluppo, quindi di lotta alla povertà, un conto è l'internazionalizzazione delle imprese, che ha tutta un'altra logica. Oppure un altro richiamo interessante è quello del nesso tra migrazione e sviluppo, no?
8: Che perché è fondamentale, perché la gente migra essenzialmente per motivi economici o anche per fattori climatici, che però sono spesso collegati, cioè l'economia è spesso collegata al fatto che comunque le temperature si stanno alzando, ci sono gli eventi estremi e così via.
9: Sì, sì, come Foxiv devo dire che siamo molto impegnati su questo tema, a partire anche dal nostro report che facciamo ogni anno sul land grabbing, ma l'effetto dei cambiamenti climatici sulle migrazioni lo vedremo nei prossimi decenni, sarà un effetto catastrofico se non lo gestiamo. Quindi il richiamo dell'OCSEDAC è anche quello di sperimentare percorsi di migrazione legale, che poi è la sfida che noi come ONG continuiamo a dire. Noi siamo presenti e siamo i testimoni delle cause, no? della migrazione, quindi dell'effetto push. E da questo punto di vista pensiamo che possiamo anche essere parte della risposta e della soluzione e non del problema, perché di fatto si può tranquillamente, no perché è complicato, ma si può decidere di fare dei percorsi di migrazione civili che permettano la preparazione del percorso migratorio, quindi con l'insegnamento della lingua, con l'insegnamento della formazione professionale, e che possa essere in qualche modo preparato anche per l'accoglienza in Italia. Devo dire che come Foxiv stiamo facendo una mappatura delle nostre ONG che sono impegnate nel percorso, quindi c'è qualcuno che lavora per una migrazione più consapevole, e quindi lavora con i giovani africani perché siano consapevoli dei rischi della migrazione, c'è chi aiuta nelle rotte migratorie, che sono veramente degli inferni sulla terra, e poi la novità è che stanno aumentando i soci della Foxiv che si stanno misurando con l'accoglienza in Italia, che questa è la grande sfida dell'integrazione, non solo del singolo ma anche della famiglia, dell'integrazione sociale tout court.
8: Senti, per chiudere, che cos'è Coopera 2026? Tu che ci sei stata, tra l'altro è qua sotto, qualche piano sotto di noi. Io ho visto, diciamo, un bel fermento, ho visto tante persone che hanno dato, diciamo, un'impressione importante di quella che è la cooperazione. Tu che in sostanza è un salone, diciamo, una conferenza pubblica, che impressione hai tratto?
9: È una conferenza nazionale che è prevista dalla legge 125, la legge sulla cooperazione, che vuole impegnare tutti gli attori della cooperazione ad un momento di riflessione, quindi anche di valutazione. Sì, la cosa che innanzitutto ne abbiamo bisogno, sì. Di avere, fermarci un attimo e provare a vedere. No, credo che sia questa cosa che mi ha colpito particolarmente questa mattina, il fatto che tutti i soggetti, compresa per esempio questa mattina la Banca Mondiale, quindi la rappresentante italiana alla Banca Mondiale, richiamano il fatto che non facciamo sufficientemente sistema. Fare sistema significa che noi parliamo di sistema Italia, ma sicuramente vale per il sistema Europa e vale per il sistema internazionale, cioè riuscire a essere coordinati e condividere dei piani paese. Questo è fondamentale. Io lo dico anche come Foxy e come federazione. Sì. Penso che la sfida sia iniziare a fare sistema nei paesi. Io continuamente ci coordiniamo anche con delle congregazioni, con delle presenze, no, che sono pluriennali in questi paesi e hanno una conoscenza assoluta di questi paesi, delle dinamiche, delle politiche, ecco, io penso che noi dovremmo veramente iniziare a condividere l'analisi paese, provare a capire le complementarità che ci sono, chi lavora in che cosa, perché servirebbe una mappatura, però questo presupporrebbe una capacità di qualcuno che convoca questo sistema Italia e riesce a mettere ordine, che non significa, ciascuno continua a fare quello che sta facendo, ma se noi abbiamo il disegno di un puzzle e comprendiamo il disegno, ciascuno di noi, che è una piccola tesserina, fa meglio questo suo ruolo, e questo mi sembra fondamentale, ecco.
8: E allora, grazie per essere stata con noi, Ivana Borsotto, presidente Foxy, e speriamo che, non dico il 2030, ma almeno il 2035 con lo 070 ci si arrivi. Grazie, ora si può chiudere la nostra diretta Facebook.
9: Grazie.
8: E allora le notizie al mondo sono davvero tante, e dall'Iran, dal Medio Oriente più in genere, all'Unione Europea, all'Ucraina. E allora, per saperne di più, do la linea a Gianmarco Murroni.
1: Grazie Alessandro. Passo indietro nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la tregua. L'attacco americano nel sud del paese avvenuto nelle scorse ore rischia di complicare i negoziati in corso per porre fine al conflitto. Un raid per proteggere le truppe USA dalle minacce poste dalle forze iraniane, così lo hanno definito da Washington. L'attacco aereo ha colpito siti missilistici nel sud del paese, ma per il segretario di Stato americano Marco Rubio la pace non sarebbe comunque a rischio, anche se ci vorrà ancora qualche giorno. E sullo stretto di Hormuz è convinto riaprirà presto in un modo o nell'altro. Intanto la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei è sicuro che Teheran abbia sconfitto Stati Uniti e Israele, definiti da lui stesso stati terroristi. Khamenei ha rivolto anche un messaggio ai paesi islamici: rafforzare l'amicizia e la cooperazione affinché si possa progredire insieme per il bene comune. La Cina nel frattempo ha sollecitato Teheran e Washington a rispettare i loro impegni per il cessate il fuoco al fine di arrivare a una pace in Medio Oriente. Sulla stessa linea di Pechino anche Bruxelles, che insiste sulla riapertura rapida e senza alcun pedaggio dello stretto di Hormuz. In Iran intanto è stata ripristinata la connessione internet, una decisione quella del presidente Massoud Pezeshkian, che arriva dopo mesi di restrizioni. La serie di attacchi delle forze di difesa israeliane effettuati ieri sera su Mashgara, nella valle della Bekaa occidentale, nell'est del Libano, ha causato almeno 12 morti. Secondo fonti locali caccia, gli israeliani hanno bombardato il villaggio almeno 10 volte. Nelle ultime ore Israele ha intensificato i raid aerei contro diverse località nel sud del paese, mentre l'esercito israeliano ha avviato il richiamo di riservisti per rafforzare le operazioni lungo il fronte settentrionale. Sul piano politico, il movimento sciita libanese Hezbollah ha ribadito la legittimità della resistenza contro l'occupazione, sostenendo che essa non rappresenta una violazione dell'autorità dello Stato, ma un diritto nazionale legittimo. La Repubblica Democratica del Congo prova a rafforzare la risposta alla nuova epidemia di Ebola che sta devastando l'est del paese. Il governo di Kinshasa ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. L'annuncio è stato dato dal ministro della Sanità Pubblica. Il contributo rappresenta un segnale forte rispetto alle precedenti emergenze sanitarie, quando la risposta era stata giudicata insufficiente, e costituisce una quota significativa del piano continentale di risposta all'epidemia, stimato in 319 milioni di dollari. Sono 4 i morti dal disastro ferroviario che ha coinvolto uno scuolabus investito da un treno questa mattina in Belgio. Le vittime sono i 2 adulti a bordo del bus e 2 dei 7 bambini, ha confermato il ministro della mobilità belga. Nessuno a bordo del treno è rimasto ferito. Le circostanze esatte della tragedia sono ancora oggetto di indagine, ma il gestore ferroviario Infrabel ha già confermato che il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano che il semaforo era rosso e la barriera abbassata. Il macchinista ha anche azionato la frenata d'emergenza, ma la collisione è stata inevitabile. Il treno era diretto alla stazione di Buggenhout e stava rallentando, ma l'impatto è stato molto violento. È un giorno triste, i nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie, ha dichiarato il portavoce di Infrabel. Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio, senza mettere lacci e gabbie che hanno come unica conseguenza quella di soffocare l'iniziativa economica, perché la principale enorme fragilità che ci riguarda da vicino è l'attuale configurazione dell'Unione Europea, un gigante burocratico che troppo spesso ha sacrificato le competitività, la crescita strategica, sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. All'Assemblea annuale di Confindustria, davanti al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e numerosi ministri del suo governo, la premier Giorgia Meloni ha parlato chiaramente. L'Europa, ha sottolineato, è stata inarrestabile nella capacità di moltiplicare le regole su ogni aspetto della vita comune, ma miope quando si trattava di far sentire la propria voce nella vita globale. Detto questo, ha aggiunto Meloni, penso che dobbiamo continuare anche a batterci per rimettere al centro delle istituzioni la politica. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
8: E allora grazie davvero a Gianmarco Murroni perché è stato molto esaustivo, diciamo, nelle notizie che ci ha dato. Tra l'altro lo vedo, ecco là dall'altra parte del vetro. Ora però noi torniamo a parlare dell'enciclica di ieri del Papa sull'intelligenza artificiale. Leone parla di logica che domina, quella dell'efficienza e del profitto, in cui il potere è concentrato in poche mani. Lui parla letteralmente di colonialismo digitale che si appropria dei dati trasformando le vite personali in informazioni sfruttabili. Allora, il problema, tra l'altro, uno dei temi che spesso ritorna, e so che molti di voi sono d'accordo, è quanti posti di lavoro creerà l'intelligenza artificiale e quanti invece ne toglierà. Pensate che in aprile le aziende USA hanno annunciato più di 83.000 licenziamenti, e purtroppo l'intelligenza artificiale è stata tra le principali motivazioni adotte. Insomma, intelligenza artificiale oggettivamente dei posti di lavoro li va a togliere. Allora, per Benedetto Delle Site, che è presidente dei Giovani Lucidi dell'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, bisogna cercare di governare di più i processi attivati dall'intelligenza artificiale proprio nel mondo dell'economia.
2: La verità è che, come sempre in ogni trasformazione o rivoluzione industriale, ci sono delle opportunità ma anche delle minacce. È evidente che l'enciclica si pone non in senso antitecnologico, in senso neoluddistico. Il punto critico non è l'uso della tecnica in quanto tale, ma la visione che vi soggiace. In questo l'enciclica è anche profetica, identifica in particolare nel transumanesimo, nel postumanesimo, delle ideologie che, dice Papa Leone, sembrano voler provocare una corruzione morale del nostro limite creaturale, quindi il delirio di onnipotenza. Da qui richiamo già nell'introduzione all'enciclica a Babilonia. Il Papa ricorda che la magnifica umanità creata da Dio si trova di fronte a una scelta: innalzare la nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Quindi, come sempre, la dottrina sociale della Chiesa non condanna il progresso, piuttosto cerca di indirizzarlo cerca di farne scoprire il senso, e da questo punto di vista l'enciclica entra anche molto nel dettaglio, dà anche delle indicazioni concrete agli imprenditori. Si parla per esempio di includere negli indici di successo dell'impresa anche la valutazione della qualità e della dignità del lavoro che l'impresa genera, così come i riferimenti al tema del lavoro, e quindi il pericolo da un lato che il capitale si separi dal lavoro anche grazie alle tecnologie algoritmiche.
3: Ecco appunto, quindi... Delesite, però c'è un problema. In una società ormai governata dagli algoritmi e dai computer, dalle macchine, com'è possibile però concretamente far tornare l'uomo al centro del lavoro? Perché poi alla fine il rischio è che in una società comunque capitalistica avanzata il profitto abbia sempre la meglio.
2: Ma in effetti è necessario riappropriarsi in qualche modo del proprium dell'uomo, e quindi affermarne la centralità significa anche ricordare che è l'uomo il timoniere che è chiamato a tenere la barra dritta. Le tecnologie devono essere valutate quando creano un progresso integrale, e quindi da qui l'idea che, ad esempio, un conto è quella tecnologia che, introdotta in un processo, aumenta il livello di conoscenza dei lavoratori, li specializza, li emancipa dal lavoro, diciamo, rutinario, ripetitivo, alienante, e li professionalizza. Altro è una situazione in un'azienda dove, ad esempio, permangono delle asimmetrie e i lavoratori sono quasi dei dipendenti dell'intelligenza artificiale che subiscono passivamente. Quindi tutto si tratta di come noi mettiamo a terra questa tecnologia e di mantenere l'uomo al centro, anche nella progettazione, nel design di queste tecnologie. Faccio un esempio: il Papa spazia dalla geopolitica all'economia, ma tocca anche un tema che oggi riguarda tutti, le dipendenze comportamentali. Allora noi pensiamo che quando una tecnologia fa leva sulle dipendenze comportamentali per mettere in qualche modo in soggezione la persona umana, questa tecnologia non va bene.
3: Ecco, per chiudere, gli imprenditori quale spunto prendono da questa enciclica? Come potrebbe cambiare in qualche modo il vostro modo di approcciarsi alla realtà?
2: Ma innanzitutto appunto quello nelle valutazioni di

0: escludere dei criteri sociali per l'innovazione. Quindi ogni introduzione, come dice anche il Papa nell'enciclica, di intelligenza artificiale, di automazione, deve essere accompagnata da scelte verificabili di tutela dell'occupazione, di riqualificazione, di partecipazione dei lavoratori, perché la tecnologia deve essere in questo senso orientata. È necessario in particolare rendere accessibile la formazione continua, i passaggi professionali, non scaricare sui singoli il costo dell'adattamento alle trasformazioni. Io direi che questa enciclica ci dà praticamente un programma.
1: Allora, accogliere un bambino, una bambina, un adolescente temporaneamente fuori dalla propria famiglia d'origine e attivare tra l'altro un percorso di protezione. Adesso vi parliamo delle comunità per minorenni e i servizi tra l'altro rivolti ai genitori con figli che non rappresentano, diciamo, una risposta isolata. Da una parte abbiamo SOS Villaggi dei Bambini, che ha analizzato i percorsi di accoglienza dei bambini, bambine e adolescenti tra il 2018 e il 2024, che ha messo in luce tutta quella serie di interventi che poi possono essere davvero efficaci. Dall'altra parte la CNCA, che appunto ha sviluppato anch'essa una ricerca su 101 organizzazioni della propria rete. Insomma, bisogna capire davvero che cosa succede quando un bambino per un periodo della sua vita deve essere affidato ad una comunità. Allora, Samantha Tedesco è responsabile Accademia SOS di SOS Villaggi dei Bambini e Liviana Marelli, che invece è coordinatrice area Nuove Generazioni e Famiglie di CNCA. Tedesco, quello che mi sembra fondamentale è che i vostri progetti riescono soprattutto quando c'è una forte presenza familiare, è così?
2: Esatto, quando c'è il coinvolgimento della famiglia e quando fratelli e sorelle sono accolti insieme, esatto.
1: Ecco, e questo poi in concretamente quali risultati dà?
2: La possibilità di poter lavorare con i bambini, le bambine, ragazzi e ragazze che accogliamo in termini positivi, cioè la possibilità di fare dei percorsi che consentano poi a loro di sentirsi dei protagonisti del loro percorso, non solo delle persone che sono state supportate in una fase difficile della loro vita. Quindi poter lavorare con loro e con le loro famiglie fa sì che poi l'accoglienza sia un'accoglienza di successo, di qualità.
1: Ecco, lei ha qualche caso di qualche appunto accoglienza, lei come ha detto, di successo, di qualità? Perché voi dite che appunto è fondamentale costruire percorsi educativi personalizzati.
2: Esattamente, posso raccontare ad esempio la situazione di una bimba che era stata appunto collocata in comunità perché i genitori stavano affrontando una difficile situazione anche di dipendenza personale dall'uso di sostanze, con cui è stato possibile, in accordo con i servizi specialistici e con il servizio sociale inviante, costruire un percorso di avvicinamento mano a mano che poi i genitori hanno, diciamo, recuperato i loro problemi di dipendenza, e quindi poi la bimba ha potuto tornare a casa con la mamma e mantenere però una buona relazione con il papà. E a distanza appunto di anni, questa che adesso è una ragazza, viene a trovarci riconoscendo in chi l'ha accolta delle figure importanti, ma avendo comunque una relazione con la sua mamma e con il suo papà che le consente di avere anche una rete esterna di supporto.
1: Che cosa si può fare di più in questo momento?
2: Prima di tutto bisogna agire su un aspetto culturale e smetterla di descrivere le comunità di accoglienza come dei luoghi in cui si vuole fare profitto portando via i bambini e in cui le famiglie non sono coinvolte, perché non è così. Se ci sono delle misure di collocamento perché ci sono delle difficoltà a casa, ma l'obiettivo è sempre lavorare insieme alla famiglia per un ritorno il più possibile a casa. E l'altra cosa che chiediamo è la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. È un termine un po' difficile, ma il senso è che possa essere definito dallo Stato che cosa è necessario per garantire qualità, affinché siano poi garantiti a tutti i bambini, a prescindere, diciamo, dal luogo in cui vengono accolti le stesse garanzie, tra cui il poter lavorare con la propria famiglia di origine.
1: Marelli, se lei dovesse tracciare in qualche modo un bilancio delle vostre attività nell'accoglienza dei minori, che cosa potrebbe dire?
3: La pluralità delle risposte che vanno dalla comunità per minorenni alle comunità genitori bambini, agli spazi diurni, alle case di avvio all'autonomia, agli interventi di sostegno alla famiglia d'origine, ci fanno dire che le realtà del CNCA lavorano non a partire da un vestito già fatto, mettiamola così, ma provano a incrociare i bisogni che verificano sui territori in accordo con l'ente pubblico, perché la responsabilità della tutela e della protezione è dell'ente pubblico, e provano a organizzare risposte che rispondono a un principio di appropriatezza. Cosa serve?
1: Ecco, senta, mi scusi, lei appunto l'ha detto, un principio di appropriatezza. Voi gestite in qualche modo quasi 1800 unità di offerta. Qual è però il rapporto con le istituzioni? Perché in sostanza, in un'ottica di sussidiarietà, cercare di lavorare con le istituzioni è fondamentale.
3: Direi che tutti i soggetti di minore età che vengono accolti nelle comunità arrivano solo su invio dell'ente pubblico, quindi mi viene da dire che questo è il punto di partenza da cui non si può prescindere. Non è che il minorenne o la famiglia bussa alla comunità ed entra, vengono inviati dal servizio sociale, dal comune, insomma, dico dagli operatori del servizio pubblico, perché questa è la modalità appunto di invio e quindi di lavoro sul piano dell'accoglienza. Dal nostro report risulta che al di là dell'invio, che è tutto dall'ente pubblico, poi il mantenimento delle relazioni con l'ente pubblico noi danno una percentuale pari all'86%, quindi molto alta. Ed è chiaro che noi lavoriamo per tendere anche a incrementare questa percentuale, che di per sé è già significativa. La ricerca dice che la sinergia con i servizi pubblici è solida e raggiunge una percentuale molto alta, quella che le ho detto dell'86%.
1: E allora, cari amici, io mi fermo per un attimo, in realtà poi do la linea a Gianmarco Murroni, vi lascio con un brano di Miles Davis che in qualche modo ci introduce ai prossimi 25 minuti.

0: Il mondo alla radio.
1: Il 26 maggio 1926 nasceva Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del jazz del Novecento, trombettista, compositore, innovatore, instancabile. Ha rivoluzionato più volte il genere, dal bebop al cool jazz fino alla fusion elettrica. Il suo stile era essenziale, elegante, molto espressivo, capace di dire moltissimo con poche note. E allora, nel centesimo anniversario della nascita dell'artista, dedichiamo questa parte del mondo alla radio proprio alla figura di Miles Davis. Parlare di Miles Davis significa attraversare quasi mezzo secolo di rivoluzioni musicali. Allora, per capire davvero la portata della sua arte, della sua continua trasformazione, abbiamo in collegamento Enrico Merlin, musicista tra i più autorevoli studiosi italiani dell'universo davisiano. Enrico, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie per questo spazio in una celebrazione così importante per uno degli artisti più significativi del Novecento.
1: Grazie a te, tra l'altro sei nel pieno di un evento quest'oggi dedicato proprio a Miles Davis.
2: Sì, in questo momento mi trovo a Bari, all'università, Aldo Moro, dove è in opera in questo momento un convegno dedicato proprio alla figura di Miles Davis. Abbiamo aperto le danze questa mattina verso le 9 e stiamo continuando con diversi interventi che analizzano un po' tutta la figura di Miles Davis nelle sue varie declinazioni, e si concluderà poi nel tardo pomeriggio con un concerto con il sottoscritto, Roberto Ottaviano, Pierpaolo Martino, che è organizzatore anche del convegno, e Sergio Bellotti, che è docente alla Berklee School di Boston.
1: Enrico, quando hai incontrato per la prima volta la musica di Miles Davis?
2: Oh, bella domanda questa. Allora, la musica di Miles Davis è entrata nella mia vita che ero ragazzetto, avevo 14-15 anni, e devo dire che l'impatto iniziale non fu un granché, anzi, io avevo appena iniziato a studiare musica sul serio e ascoltavo jazz, però io venivo dal rock, dal blues e da un certo tipo di jazz più tradizionale, più acustico. E quindi mi imbattei in queste cose elettriche e non fu proprio all'inizio, poi fu Porgy and Bess, il disco con Gil Evans. Peraltro, su Gil Evans sto appunto finendo una discografia completa, insomma un altro di quei progetti inutili da 400 rotti pagine, perché è una figura che io amo moltissimo, e niente, praticamente fu una sorta di folgorazione, come si suol dire, sulla via di Damasco. Non ero a Damasco, ma era qualcosa di simile, ero sulle vie di Trento, e questo mi fulminò proprio, perché capii che dentro c'era un universo di cui io avevo solo iniziato a grattare la superficie.
1: Enrico, una delle caratteristiche che viene spesso attribuite a Miles Davis era un po' la sottrazione, ecco, un po' il valore del silenzio.
2: Sì.
1: Ecco, come riusciva a essere così espressivo con così poche note?
2: Allora, questa è una ottima osservazione, perché potremmo dire che, se pensiamo al silenzio in musica, beh, ovviamente l'assopiglia tutto è John Cage. Con i suoi 4:33, a cui è arrivato peraltro attraverso un lavoro di sottrazione che è durato anni. E però subito dopo viene Miles Davis, proprio come sottolinei tu, cioè l'arte del silenzio, che serve a, per così dire, sottolineare, a dare ancora più impatto a ciò che avviene subito dopo, ancora prima di ciò che è appena avvenuto. Cioè, è più importante quel senso dell'attesa, no? Un po' come nell'arte retorica, quando prima di dire una cosa molto importante o abbassi il tono della voce o dai quella piccola pausa che serve proprio per dire: attenzione, qui metto due punti, boom. E Miles aveva questa capacità straordinaria, questo senso della sintesi così abbacinante, ecco, perché tu rimanevi sorpreso da come con un numero così selezionato di note, lì cosa molto faceva il suono. Il suono di Miles Davis è un suono che ti colpisce alla schiena, no? Quindi una sola nota della sua tromba poteva essere un puntare proprio direttamente al cuore, al cervello, alle viscere.
1: No, dipende una poi sola dalla nota, ma bella incisiva, ecco.
2: Esatto, sì, sai, è un po' come quando sei di fronte a determinati attori, no? Che in fondo leggono un testo che anche tu conosci a memoria, ma improvvisamente capisci delle cose che non avevi mai capito prima, e questo è la potenza dell'arte performativa al suo massimo dei livelli.
1: Dove si sente più viva oggi l'eredità di Miles Davis? Chiaramente parliamo del jazz, ma anche estendendo, insomma, questo concetto al di fuori.
2: E infatti è proprio questo, io credo che l'eredità più forte di Miles Davis la si ha nella permeabilità delle musiche, cioè lui è sempre stato uno che ha sempre odiato le categorie, le classifiche, le cornici, e quindi proprio nella musica di oggi, che è così a volte per certi versi povera su certi fronti, ma invece ricchissima su altri, che si nutre delle musiche del mondo, Miles Davis è lì. Miles Davis è più lì che non nell'evoluzione di un certo jazz, se vogliamo, canonico. È una voce fuori dal coro, Miles Davis, lo è sempre stata. Per questo è anche personaggio così, tra virgolette, certo, controverso.
1: Enrico, in chiusura, ricordando anche tra i vari eventi, ecco, dedicati proprio a Miles Davis, l'evento a Pordenone, dall'8 maggio al 12 luglio, Miles Davis 100, lo diciamo all'italiana. Sì. Enrico, Listen to This, un altro evento, una mostra da ascoltare dedicata proprio a Miles Davis. Siamo in chiusura, Enrico, però voglio leggerti un messaggio che ci arriva da un nostro ascoltatore che ci scrive riguardo anche la scomparsa di Sonny Rollins, una leggenda, ecco, un grande del jazz. Lui, questo ascoltatore, ce lo ricorda con una frase: il jazz unisce il mondo, non importa quale musica vi piaccia, tutto nasce da lì, citando proprio Sonny Rollins. In chiusura, un flash, Enrico, ecco, è così, il jazz unisce il mondo.
2: Io, guarda, quando mi chiedono anche i miei allievi al Conservatorio di Sassari o in giro alle conferenze, mi chiedono: ma come potresti definire il jazz? Bene, utilizzo una parola che per voi è particolarmente significativa probabilmente, ed è: il jazz è musica ecumenica, è una musica che è la musica dell'incontro, è la musica che abbatte le barriere culturali, sociali, etniche, cioè è proprio veramente il mondo e il posto dell'incontro, più di qualunque altra musica del mondo, ed è per questo che si è, secondo me, diffusa così tanto nel mondo, e che forse resta necessariamente, tragicamente, musica di nicchia, proprio perché per entrare bisogna entrare in punta di piedi, bisogna mettersi al servizio di questa musica più che non imporsi.
1: Grazie, grazie Enrico Merlin, grazie mille.
2: Grazie a voi, davvero.
1: Raccontare il jazz a parole sembra quasi una sfida impossibile, ancora di più se pensiamo di raccontarlo a bambine e bambini. Come trasformare l'improvvisazione, il ritmo, la libertà di musicisti leggendari in storie capaci di parlare ai più piccoli? Claudio Comini, bibliotecario e scrittore, ha provato a rispondere a questa domanda. Nascono così le fiabe del jazz. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Claudio Comini.
0: La collana nasce dall'idea di raccontare, fare ascoltare un po' di jazz ai bambini, facendolo in modo non didascalico, cioè l'idea era quella di proporre delle fiabe che facessero in qualche modo sentire un ambiente, un clima, e utilizzando le metafore, evitando riferimenti troppo puntuali ai personaggi che si andava a raccontare.
1: E per cui raccontando in qualche modo anche questi personaggi in un linguaggio che i più piccoli potessero comprendere, ma ogni poi libro ha una sua storia, ha un suo racconto che gira attorno al personaggio.
0: Esatto, ogni fiaba è riferita a uno dei personaggi, i grandi personaggi del jazz, e da questi abbiamo cercato di, come dire, tirar fuori quegli elementi che potessero servirci per, come dire, per raccontare lo spirito, no, della musica. Ti faccio un esempio che funziona molto meglio. E, per fare un esempio, il Coltrane sarà una storia nella quale si sente l'aspirazione di John Coltrane ad arrivare a delle vette, a portare. Si concluderà la storia con questo ragazzo che porta tutti quanti con sé a Paradise, no? Perché questo faceva parte proprio del suo modo di sentire la musica.
1: Certo.
0: Mentre per dire nella fiaba dedicata a Monk abbiamo lavorato per sottrazione e non si vedono mai i personaggi, ma si vedono sempre soltanto, per esempio,

0: si sentono le musiche di questi grandi musicisti eseguite dal Corrado Guarino Quartetto. Nella fiaba dedicata a Miles Davis invece ci sarà anche una, naturalmente, la tromba, e quindi il quartetto diventa un quintetto.
1: Ecco, in effetti, come hai detto, Claudio, una di queste fiabe dedicata proprio a Miles Davis, i giochi di Miles. Entriamo anche un pochino più nel dettaglio, sì, di sì. Cosa parla, ecco, la storia, la fiaba dedicata a Miles Davis.
0: La fiaba dedicata a Miles, intanto abbiamo pensato di fare di farci raccontare Miles da uno dei suoi amici. Doveva uscire da questa fiaba l'idea che il finale parla su questa cosa qua, senza volerlo spoilerare troppo,
1: certo.
0: Ma che a volte anche da persone con un carattere difficile si può trarre beneficio, no? E nel caso di Miles il beneficio è tutto un beneficio artistico, e quindi c'è questo ragazzino che racconta di essere di avere giocato con Miles Davis, con questo strano tipo blu, e non viene mai nominato, ma è sempre il tipo blu durante tutta la fiaba. È un tipo che inizialmente è blu e poi durante la fiaba cambia colore fino a diventare nero lucente, quasi elettrico, si dice nella fiaba, no? Ecco, questo è un esempio di come noi facciamo nelle fiabe del jazz a trasmettere un sentiment, cioè che è quello di Miles Davis. Era, come tutti sappiamo, un artista che è continuamente in evoluzione, no? E quindi già questa cosa di cambiare colore,
1: certo.
0: Così come Miles cambia continuamente giochi con questi ragazzini, no? Spiazzandoli sempre, cercando sempre una novità, e anche questo sappiamo che è proprio tipico della sua poetica.
1: Certo, tra l'altro, se vogliamo, Claudio, il blu come colore di riferimento anche a quello che è l'album di Miles Davis, Kind of Blue, è considerato uno dei massimi capolavori del jazz, ritenuto il disco jazz più venduto di sempre con 4 milioni di copie, per cui insomma un riferimento anche in questo caso musicale.
0: Sì, sì, poi ci sono questi piccoli trucchetti, no? Che abbiamo utilizzato perché se è giusto, non ci sono particolari tratti biografici, però per esempio qualche aneddoto ci è servito, no? È abbastanza noto l'aneddoto del percussionista Hirto Moreira che chiese a Miles: ma io faccio parte del tuo gruppo? E lui gli rispose: hai suonato con me ieri? Sì. Hai suonato con me oggi? Certo. Beh, allora, so what? No? E noi questo aneddoto l'abbiamo messo nella fiaba. Hai giocato con me oggi? Hai giocato ieri? Allora cos'altro vuoi da me? E questo era il carattere di non chiedermi se fai parte del gruppo oppure no. Accontentati, no? E questo era il modo con cui abbiamo deciso di raccontare.

0: Per ogni trombettista prima o poi arriva il momento di confrontarsi con Miles Davis, non solo con il suo suono ma anche con la sua idea di libertà musicale. Parlare di Miles Davis significa dunque confrontarsi con una delle figure più decisive e misteriose della storia del jazz. Innovatore instancabile, capace di reinventarsi continuamente, lo abbiamo detto, Miles ha cambiato il modo di intendere la tromba, il suono, persino l'idea stessa di musica contemporanea. A raccontarci la sua eredità artistica è Fabrizio Bosso, tra i più importanti trombettisti italiani, musicista che da anni dialoga con la tradizione jazzistica e con il linguaggio dei grandi maestri americani. Ascoltiamolo.
1: Io, ad essere onesto, ma non perché ci sia un male, ma comunque ho, diciamo, conosciuto bene, iniziato a capire la grandezza di Miles non proprio nella prima fase di innamoramento della tromba e della musica. Diciamo, nel jazz il mio primo trombettista di riferimento di quelli afroamericani è stato Clifford Brown. Poi io però ho iniziato a suonare a 5 anni la tromba. Verso i 15-16 ho iniziato a scoprire Miles, Chet, e i trombettisti che hanno fatto la storia della tromba, anche di un modo di suonare la tromba, di approcciare a

0: al jazz. E cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note, e i suoi respiri ci ha insegnato a respirare anche a noi trombetti, ma ai musicisti in generale, ha fatto capire a tutti quanto è importante dove la fai la pausa nel respiro, perché la nota che verrà dopo acquisterà importanza se hai fatto la pausa nel punto giusto, e questo è stato veramente un grande insegnamento, continua ad esserlo, perché poi comunque quando vuoi rientrare in quel mondo e resettarti un po', capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un Blue and Green suonato da Miles e torni lì. Però ecco, non è stato il mio primo amore, l'ho scoperto un po' dopo aver iniziato a suonare la tromba.
1: Ecco, in merito a questo c'è allora un periodo di Miles Davis che senti più vicino al tuo modo di suonare, in qualche modo nella sua carriera artistica, nella sua storia?
0: Sicuramente
1: ha avuto...
0: quello prima della parte elettrica, ecco. Quindi quando lui suonava jazz, insomma, quindi da appunto Milestone, queste cose qua, insomma, Blue and Green, insomma, questi dove suonava jazz. Poi è stata molto bella anche la sua evoluzione nella parte insomma più pop tra virgolette, elettrica, però ecco, io sono cresciuto di sicuro di più, ecco, quando mi sono innamorato poi di Miles, era quel Miles lì di quegli anni 60, insomma.
1: Hai detto la musica, ecco, fondamentale, però anche capire i respiri, i silenzi, quindi in questo caso l'importanza anche del silenzio, ecco, in qualche modo, o meglio, in che modo, ecco, Miles Davis ha cambiato il ruolo della tromba nel jazz moderno?
0: Beh, proprio appunto con i respiri, col fatto di creare sempre dei racconti. Se vai a sentire i soli di Miles, sembrano sempre dei nuovi temi che potresti, più che altro sui tempi medium. Poi insomma c'è stato un periodo anche che suonava la tromba in maniera molto virtuosa, quindi anche sugli up tempo era incredibile, comunque sempre molto chiaro, sempre un racconto quando parte Miles, non ci sono note sprecate, anche quando suona in velocità ti rendi conto che è tutto a fuoco, questo ha insegnato, e riuscire a fare questo in velocità e riuscire a fare questo quando suoni su una ballad, che può essere ancora più difficile se vogliamo, non puoi bleffare, perché in un brano veloce ci sono le note di passaggio, insomma, che si usano per portare avanti il solo. In una ballad ogni nota, lui aveva questa grande forza come ce l'aveva Chet, ma insomma Miles. Poi un altro grande insegnamento è stato quello della sordina, l'harmon mute, sai, quando ti chiedono di fare un solo magari nel pop o anche in qualsiasi altro genere musicale, io li vorrei il suono alla Miles, e tu capisci subito che il suono alla Miles, comunque si fanno riferimento, magari chi non è proprio dell'ambiente del jazz, comunque il suono dell'harmon di Miles e nessuno è mai riuscito a imitare, pur prendendo, comprando le stesse sordine, nessuno è riuscito a ritrovare quel suono lì, e questa è un'altra cosa immensa di Miles.
1: Il 2026 celebra i 100 anni della nascita di Miles Davis, tanti gli appuntamenti, gli eventi dedicati a questo straordinario musicista, tra cui il 17 luglio un appuntamento importante alla Casa del Jazz con protagonista in questo caso proprio Fabrizio Bosso.
0: Sì, una bella responsabilità, là, perché andiamo a toccare una pagina importante, Sketch of Spain, insomma, con gli arrangiamenti originali, e quindi dai, sono contento, devo dire la verità, già l'ho suonato tanti anni fa a Umbria Jazz con un'orchestra giovanile americana. Eravamo io e Paolo Fresu che ci alternavamo sui vari repertori, e sono contento di tornare a farlo insomma con l'orchestra neonata, oltretutto della Casa del Jazz, sotto la direzione del grande Mario Corvini, con cui lavoro da tanti anni. Quindi dai, insomma, a giugno abbiamo questi due giorni di prove, e poi a luglio ci esibiremo alla Casa del Jazz il 17.
1: Tanti eventi dedicati quest'anno a Miles Davis, tanti eventi, tanti impegni però anche per Fabrizio Bosso. Tra l'altro il 12 giugno uscirà il nuovo album in quartetto, il nuovo album Roots.
0: Sì, musica nuova, musica di tutti i musicisti del quartetto, come oramai succede un po' dagli ultimi dischi. Sono molto felice perché anche il quartetto ha preso, non voglio dire una direzione diversa, ma si sta aprendo un po' ad altri mondi, ma più che altro di dialogo, di interplay durante i brani. Quindi anche la musica nuova che abbiamo scritto rispecchia un po' questo nostro stato di adesso e che ci, insomma, ci appaga, ci fa stare bene, quindi sono contento. Insomma, porteremo il disco, ovviamente saremo più in giro da poi settembre-ottobre, però avremo già qualche appuntamento per l'estate, perché adesso sarò in giro sempre con varie formazioni.
1: Miles ci ha insegnato a respirare, ha detto tra le altre cose Fabrizio Boss, insomma riferendosi chiaramente ai musicisti, ai trombettisti, ma in qualche modo anche a chi lo ascolta, ecco, una buona boccata di ossigeno musicale arriva. Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro. Si chiude questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a chi ci ha seguito finora sulla Radio Vaticana, ma rimanete con noi perché i programmi continuano. Intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

0: In Blu, Social Club con Carlo Magistretti.
1: Questo weekend a Varsavia l'editoria italiana torna in mostra alla Fiera Internazionale del Libro, a 2 anni dal successo della partecipazione come paese ospite d'onore nel 24. In quell'anno, infatti, secondo le rilevazioni, i diritti di traduzione dei titoli italiani in polacco hanno avuto un più 27%, quindi la Polonia è diventata il terzo mercato europeo dopo Spagna e Francia per quanto riguarda libri italiani esportati all'estero. Nel programma degli eventi ci saranno, grazie all'Ambasciata d'Italia e all'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, autori come Ilaria Gaspari, Gianrico Carofiglio, Aurora Tamigio e altri naturalmente, e questa è un'occasione ovviamente per mettere in mostra la nostra produzione letteraria, che non è niente male, e magari appunto incrementare ulteriormente la posizione del mercato italiano in Polonia. Perché no? Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro programma dedicato alla cultura e agli spettacoli. Di libri parliamo perché andiamo a Lodi tra poco con la manifestazione Il Fiume dei Libri, che inizierà a breve, e poi parleremo di altri libri interessanti, poesia, e poi anche una esposizione che permetterà a tutti di vedere un'opera d'arte di 1000 anni facilmente, diciamo, visibile, perché vi spiegherò i dettagli del perché è più facilmente visibile fino a metà dell'anno prossimo. Tutto questo però purtroppo solo a Londra e per chi ci andrà da qui al 27. Iniziamo con la musica. A proposito di Londra, Gran Bretagna, Polonia, Varsavia, Italia e il resto d'Europa, gli Europe, tanto per stare così europei, con The Final Countdown, un grande classico dell'86.

Fu sicuramente una grande hit quell'estate, quell'anno, questa degli Europe, The Final Countdown, che abbiamo riascoltato molto volentieri. Adesso ci spostiamo a Lodi per la manifestazione Il Fiume dei Libri dal 10 al 14 giugno, festival che è arrivato alla sua terza edizione con incontri in Piazza della Vittoria e lungo il fiume Adda, il fiume che attraversa la città di Lodi. Programmi anche in questo caso molto ricchi, con tanti appuntamenti e nomi. Io vi segnalerò solo piccole parti del programma, perché poi potrete andare ad approfondire, se volete partecipare, direttamente sul sito della manifestazione. Comunque il weekend, dicevo, del Fiume dei Libri si apre il 10 giugno all'ora di pranzo con una sessione di yoga sull'erba lungo il fiume Adda, e mi sembra una bella idea, anche un bel modo per iniziare una manifestazione che è dedicata però ai libri. L'anteprima del romanzo di Alfio Quarteroni intitolato Il battito della matematica quando i numeri raccontano storie, pubblicato da Oepli, sarà uno dei libri raccontati la sera del 13 giugno. Michela Martignoni e Milena Contini presentano La bella costa per Solferino, una narrazione storica dell'assedio di Genova. Diego De Silva con Gabriele Beccaria propone il suo ultimo libro I titoli di coda di una vita insieme, pubblicato da Einaudi. Michele Emiliano, ex governatore della Regione Puglia, al suo esordio letterario con il libro L'alba di San Nicola per Solferino. E il festival avrà tanti altri appuntamenti. La giornata di chiusura il 14 di giugno vedrà Francesco Milanesi e Alberto Prina con 15 scatti di etica a celebrare i successi del Festival della Fotografia Etica. E poi ci sarà la signora Coriandoli, che in realtà è Maurizio Ferrini, un attore romagnolo molto bravo e molto divertente, con il suo personaggio della signora Coriandoli, insieme a Giovanni Fabiano, che hanno scritto un giallo e si intitola A Carnevale ogni omicidio vale, pubblicato da Solferino. La sera si chiuderà con i finalisti dell'80° premio Strega, quelli della Cinquina, che saranno presentati da Fabio Canino. Ma se volete approfondire i dettagli del programma del Fiume dei Libri a Lodi, andate sul sito ilfiumedeilibri.it.

Adesso parliamo di libri da leggere, in realtà di poesia. Marcello Foïs, autore sardo nato a Nuoro nel 60 ma che vive a Bologna da moltissimi anni, è un affermato romanziere, commediografo e sceneggiatore, e adesso di nuovo si dedica alla poesia. È la terza raccolta, quella che viene pubblicata adesso con il titolo Ogni cosa vede noi per Einaudi. In un vincolo con le due precedenti raccolte di poesia, Foïs si trova davanti a molte soglie da oltrepassare: la passione, gli addii, la finitudine, socraticamente proclamando che lui non sa alcunché, non sa nulla. C'è in questa raccolta di poesie l'io narrante che canta in simbiosi con il proprio sangue nello straordinario legame con la sua terra d'origine, la Sardegna, l'identità culturale che risponde alla definizione di sardità, la chiama così. Molti testi appaiono con una dedica, per esempio una poesia emozionante dedicata a Michela Murgia, scritta il giorno dopo la sua scomparsa, 11 agosto 2023, lei è scomparsa il 10 agosto 23. E poi ci sono altri riferimenti ad altri personaggi della Sardegna anche noti: lo stilista Antonio Marras e la sua sposa Patrizia Sardo, la fotografa Daniela Zedda, l'illustratore Angelo Monne o Paolo Fresu, altro grande artista, un trombettista jazz molto molto apprezzato e molto bravo. Dunque, se vi piace la poesia, questa raccolta di Marcello Foïs, che si intitola Ogni cosa vede noi per Einaudi, potrebbe essere una bella lettura. Ma a proposito di poesia, vi voglio segnalare che a Roma ci sarà il primo festival del teatro di poesia. Si aprirà a Roma questo festival del teatro poetico intitolato Le stagioni della poesia, con lo spettacolo inedito Maddalena c'est moi di Davide Rondoni, interpretato da Yaya Forte, venerdì alle 19 al Vive di Palazzo Venezia, in dialogo con un dipinto, il dipinto di Maddalena di Piero di Cosimo, che è uno dei dipinti in mostra appunto a Palazzo Venezia, ed è dedicato a questa figura lo spettacolo Maddalena c'est moi. Appunto venerdì ore 19 con Yaya Forte, scritto da Davide Rondoni, a Roma.

Ora parliamo di opere d'arte, grazie al programma annuale di restauri d'arte promosso dalla Bank of America, che da quando è cominciato nel 2010 ha contribuito a salvare nel mondo oltre 15.000 oggetti d'arte in 40 paesi. Bank of America, che in realtà nasceva come banca per gli italiani emigrati negli Stati Uniti e che quindi insomma guarda al nostro paese sempre con un occhio di riguardo, quest'anno si prende cura di un dipinto antico conservato a Milano, un'anta d'organo del Duomo di Milano, che raffigura una trasfigurazione dipinta da Camillo Procaccini nel 1592. Per la precisione, si tratta del pannello sinistro interno dell'organo meridionale del Duomo di Milano. L'opera di Procaccini riproduce una scena tratta dal Vangelo di Matteo, in cui tre discepoli accompagnano Gesù su una collina in lontananza. Giunti sul posto, vedono Gesù avvolto da una luce celeste e levitare sul terreno con le figure di Mosè ed Elia accanto a lui. L'episodio è generalmente interpretato come una premonizione della risurrezione. Qui Procaccini, che ha realizzato diverse versioni della trasfigurazione, decide di aggiungere al racconto un quarto discepolo che in realtà nel racconto evangelico non c'è, ma che lui decide di dipingere e ritrarre in questo pezzo dell'organo del Duomo di Milano. A proposito sempre di arte, vi voglio segnalare questa cosa. Vi dicevo in sommario, c'è l'opportunità di andare a vedere un'opera d'arte di 1000 anni di solito non si riesce a vedere così bene. Si tratta del famoso arazzo di Bayeux. Se non sapete che cos'è, è una stoffa di 70 metri che racconta attraverso 58 scene con oltre 600 personaggi la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo Conquistatore nel 1066. Questo celebre arazzo di Bayeux, si chiama così perché è conservato in questa cittadina della Normandia, per un po' di tempo sarà esposto al British Museum di Londra per un prestito eccezionale dal 10 settembre di quest'anno all'11 luglio dell'anno prossimo, e per la prima volta sarà orizzontalmente disteso. Questi 70 metri saranno visibili tutti quanti ad altezza persona. E questo perché? La scelta del British Museum è quella di renderlo più accessibile possibile, e invece a Bayeux fino a qualche tempo fa era esposto in verticale. Cosa succede? Viene dato in prestito al British semplicemente perché il museo di Bayeux è in ristrutturazione. Dopo i lavori l'arazzo tornerà in Francia. Cosa c'è di importante da sapere? Che è stato realizzato nell'XI secolo, proprio dopo la vittoria del 1066, e quindi è molto interessante perché l'estensione e il grado di conservazione dell'opera permette di vedere come doveva essere raccontata quella vicenda storica, anche in tono ovviamente un po' celebrativo, no? Bisognava far vedere quanto erano stati bravi Guglielmo Conquistatore con i suoi a conquistare la Gran Bretagna. Ci saranno nell'esposizione anche delle altre opere che hanno a che fare con quella vicenda, manoscritti per esempio, oggetti, e poi ci saranno una serie di spiegazioni che daranno ulteriori informazioni al visitatore. Il biglietto per vedere quest'opera sarà intorno ai 25-30 euro più o meno a seconda del cambio in sterline, e se avete in programma di andare a Londra da settembre a luglio dell'anno prossimo, questa cosa al British Museum secondo me va vista, soprattutto in questo contesto in cui l'arazzo sarà esposto in maniera orizzontale, quindi si potrà guardare tutte le 58 scene con molta calma una

Di Topolino, il fumetto per antonomasia. Chi di voi non ha mai letto almeno una volta da bambino Topolino? Nessuno credo possa dire di avere mai letto Topolino da bambino. Comunque, Max Pezzali sarà il direttore per una volta, per un numero, del prossimo Topolino, quello che esce il 3 giugno, e sarà un incontro inedito tra musica e fumetto, dove l'immaginario degli anni 90 torna raccontato da Paperino, qui qua qua, eccetera eccetera. Ci saranno i tormentoni senza tempo, la cultura pop che si intreccia con le avventure del settimanale, un sogno che si avvera, ha commentato Max Pezzali. Beh, ci credo, insomma, deve essere davvero una grande emozione fare per una volta sola almeno il direttore di Topolino. A proposito di fumetti, dopo Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, Zero Calcare, all'anagrafe Michele Rec, torna da domani su Netflix con la nuova serie animata Due Spicci, che riprende il suo universo fatto di ansie quotidiane, amicizie complicate e malinconia generazionale. Sto attraversando un momento della vita crepuscolare, ho 42 anni, faccio i conti e i bilanci, questa serie lo rispecchia, dice Zero Calcare presentando questa sua nuova produzione, che sicuramente sarà apprezzata dai suoi fan che amano i suoi disegni, naturalmente, ma anche il suo stile ironico di raccontare.

0: E adesso voglio segnalarvi cosa c'è stasera su TV 2000. Alle 21.15 in prima serata c'è un film della Hollywood più classica, perché parliamo di Baciami stupido, un classico di Billy Wilder con Dean Martin e Kim Novak. È un film del 1964, una commedia molto divertente perché è la storia di un paranoico e geloso maestro di musica di provincia che vuole evitare che il celebre donnaiolo cantante Dino, che è Dean Martin, interpretato da Dean Martin, e un po' ricalca anche la sua figura nella realtà, seduca sua moglie Zelda. E quindi, per evitare che accada questo, lui, perché è paranoico e geloso, architetta un piano bizzarro: manda la moglie Vera fuori città e sostituisce la moglie con Polly, una interpretata da Kim Novak, una fascinosa cameriera e prostituta del posto, spacciandola per sua moglie. Ovviamente, come capita sempre nelle commedie degli equivoci, l'inganno genera equivoci e situazioni paradossali che mettono a nudo poi l'ipocrisia, il maschilismo e le ossessioni della morale borghese dell'epoca negli Stati Uniti. Il film Baciami stupido di Billy Wilder inizia in prima serata stasera su TV 2000, canale 28 del digitale, oppure 157 di Sky. Poi, naturalmente, se vi perdete qualcosa, c'è la nostra app gratuita Play 2000 che potete scaricare sul vostro smartphone, dove trovate questo e altri contenuti. Siamo arrivati alla fine di In Blue Social Club di oggi. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Noi però ci risentiamo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Mi raccomando, non cambiate canale, restate sempre con noi. Buona serata.
1: In Blue Social Club con Carlo Magistretti. In Blue, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: La volta scorsa ho cercato di dire che la storicità di questo avvenimento è molto discutibile, perché la difficoltà di fare il buco, di far calare l'ammalato, di muovere il sostegno del tetto, potrebbero far pensare a un racconto che è stato arricchito da questo inizio così affascinante come narrazione, che rasenta un po', se direi, l'umorismo, questo sforzo di calare questo malato dalla parte di Gesù. Cioè, qui siamo con un dilemma molto chiaro: o è veramente accaduto, perché uno dice non avrebbero potuto inventare con fantasia una cosa così, così poco realistica, quindi deve essere storicamente avvenuto, oppure l'estremo opposto dice ma no, hanno inventato tutto, senza pensare che stavano descrivendo una cosa quasi impossibile, perché volevano illustrare quel concetto che a loro stava tanto a cuore vedendo la loro fede, perché questa è la ragione di tutto questo arrabattarsi per riuscire a mettere davanti a Gesù questo povero paralitico. Bisognava trovare il modo di manifestare, e la cosa allora si vede che interessava di più a loro era che la fede non basta che venga manifestata a parole, anzi forse si potrebbe domandarsi se, quando e se nei Vangeli troviamo una fede dichiarata con professioni di fede, come la chiamiamo noi, cioè dicendo io credo. Ci sarà forse qualche testo, adesso io non ho fatto le ricerche, quindi sto improvvisando questa osservazione. La maggioranza dei casi però Gesù riconosce che c'è una fede in colui che invoca di essere guarito, ma la fede è supposta da Gesù, quale per esempio alla fine dopo la guarigione dice la tua fede ti ha salvato. Anche qui la fede si manifesta, ripeto, non tanto con una dichiarazione, quindi con una confessione verbale, ma si manifesta con una azione concreta, ecco. Sia o non sia un'azione che realmente è accaduta in questa forma, è certo che gli evangelisti, il primo Marco, poi Matteo ha ripreso, senza però raccontare tutti i particolari, per cui Matteo non c'è nessun problema a proposito di storicità. Il Vangelo di Matteo dice soltanto, scusate se ve lo ripeto, montato in barca, fece la traversata, venne nella sua città ed ecco gli presentavano un paralitico coricato su un letto. E non racconta nulla di tutte le manovre che invece Marco racconta e che anche Luca, in parte modificandole, però racconta. E io ho già spiegato la volta scorsa che probabilmente Matteo, che viene dopo Marco certamente e che prende questo testo da Marco che lui conosce, ha ritenuto che fosse una distrazione inutile questa descrizione così barocca di quello che avrebbero fatto queste persone e ha cancellato tutte queste cose. Tra l'altro Matteo, cancellando tutte queste cose esteriori, ha inserito implicitamente un altro concetto. Dio, cioè scusate, Gesù come Dio vede il segreto dei cuori, cioè indovina le intenzioni che le persone hanno nel loro modo di comportarsi. Avrebbero potuto portare un paralitico semplicemente perché potesse ascoltare la predicazione di Gesù. Invece lui capisce che lo hanno portato perché vogliono chiedere la guarigione. Anzi, ha indovinato o ha capito perché legge nel cuore o nella mente delle persone, quindi in questo senso ha lo stesso potere che l'Antico Testamento attribuisce a Dio di conoscere quello che noi pensiamo nel segreto della nostra mente. Tutto questo è sottinteso in Matteo, però è chiaramente è deducibile dal modo con cui racconta le cose, perché lui gli si dice soltanto gli presentarono un paralitico coricato su un letto e Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico, vedendo che cosa? Non c'era niente di particolare da vedere, c'era semplicemente un paralitico. Ripeto, poteva essere venuto soltanto per ascoltare. Anche questo è un atto di fede o di fiducia. Ma però qui pare che si intenda che la fede implicitamente chiedeva la guarigione. Quindi voi vedete che anche cancellando parole si crea un'atmosfera differente e si comunicano differenti interpretazioni di quello che sta accadendo. Chi legge il Vangelo di Matteo dice: Gesù conosce i pensieri, i desideri segreti delle persone. E tra l'altro, di nuovo in Matteo, senza bisogno che dicano una preghiera, senza bisogno che chiedano, Gesù di iniziativa sua dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. Quindi quello che Matteo ha cancellato fa del testo una frasetta, tre frasette molto brevi, che però se uno ci medita sopra sono infinitamente più elevate come profondità di fede del testo di Marco, perché comprendono tutti questi sottintesi. Gesù è capace di indovinare quello che uno desidera e pensa. Quando l'ha indovinato è pronto ad esaudirlo anche se nessuno ha aperto bocca, anche se nessuno ha fatto un gesto da cui si potesse capire il desiderio di ottenere una grazia. È pura gratuità. È un testo fatto così, proprio nella sua brevità, diventa infinitamente più suggestivo che non il lungo racconto di Marco, che distrae con tutti i suoi particolari che rasentano appunto quasi l'inverosimile se vengono considerati come realmente accaduti. Sono due modi completamente diversi di dire la stessa cosa. Come sempre, questo conferma il metodo che viene consigliato dagli studiosi: non fate mai concordanze con i Vangeli diversi, che è un'idea che si è sviluppata nella critica moderna, mentre l'antichità, fin dagli inizi, ha sempre cercato di sovrapporre i Vangeli, mescolarli l'uno con l'altro e tirar fuori da essi una specie di comune denominatore. Quindi gli altri hanno messo d'accordo e trovato l'accordo, hanno ignorato quello che non faceva parte del massimo comune denominatore. Cioè quello che c'era uguale in tutti lo mettevano nel catechismo e nella predicazione. Le differenze venivano trascurate e così si perdeva, direi, il 90%, si è perso per secoli, il 90% della capacità, del valore letterario, comunicativo dei testi del Nuovo Testamento. Questo per dire che quando oggi i biblisti criticano certi commenti del passato, anche dei primissimi secoli, ecco perché ci sono quelli i quali ritengono che una cosa che è stata scritta prima del 400 d.C. è certamente la verità migliore, il cristianesimo più profondo che ci sia. Qualche studioso odierno dice: non mitizziamo questa capacità degli antichi padri e degli antichi scrittori di essere l'intelligenza, la massima fede, di avere scoperto tutto quello che dovevano scoprire. Sono anche loro della povera gente che ha cercato di capire. E noi qualche volta capiamo molto più di loro. Cioè c'è stata un'evoluzione culturale della quale non si può non essere contenti. Si può continuare a ripetere: ma Clemente Romano ha detto, ma Sant'Ilario ha scritto. Ha scritto quello che al suo tempo si poteva pensare scrivere. Saranno mica stati tutti geni allora e tutti stupidi noi oggi. Allora bisogna mio cambiarla questa specie di mito, ecco, della tradizione. Vado avanti adesso e vado avanti leggendo anche Marco. Allora, Gesù, vedendo la loro fede, dice Marco, dice al paralitico: figlio, ti sono rimessi i peccati. Matteo ha aggiunto all'inizio una parola greca che viene tradotta coraggio, sulla quale non ho trovato niente di particolare da dire. E uguale, ti sono rimessi i peccati. Luca, in questo punto, dice: uomo, ti sono stati rimessi i tuoi peccati. Ma la differenza nel verbo è che lui adopera un verbo come se la cosa fosse già definitivamente avvenuta, l'altro lo dice al presente, ma direi che qui la differenza è minima, cioè è soltanto un'eleganza stilistica eventualmente quella di Luca. E qui comincio con quello che, su cui mi ero bloccato la volta scorsa, e il mio amico Molina aveva fatto un'osservazione. Allora sembra che Marco, Matteo e Luca condividano la vecchia opinione che le malattie sono il castigo del peccato che Dio manda a coloro che ama, perché attraverso il castigo possano riconoscere di avere sbagliato e convertirsi. E questo disturbava un po' il mio amico, dicendo: ma questo non è stato soppresso dalla frase di Giovanni? E ho già detto la volta scorsa, sì e no, perché la frase di Giovanni si può considerare l'enunciato di un principio che d'ora innanzi dobbiamo credere come il comportamento che Dio ha scelto di avere sempre. Potrebbe anche essere soltanto che nel caso del cieco nato di Giovanni si dica: vale la vecchia teoria antica, però in questo caso questo cieco non è nato per colpa di peccati suoi o dei genitori, ma è stato predisposto perché servisse come modello del rinnovamento che Gesù è venuto a portare sulla terra. Quindi ha dovuto pagare questa tristezza di alcuni anni di cecità, perché doveva far vedere che il figlio dell'uomo è capace di guarire un cieco nato. C'è un tantino di crudeltà in tutto questo, perché per anni quel poveretto è stato cieco, per cui sotto sotto è difficile dire che non c'è stata un piccolo vulnus, una piccola ferita. Ma tuttavia, ripeto, se quella frase è un principio universale, allora avete ragione voi. Matteo, Marco e Luca sono indietro e ebraicizzano le cose. Se viceversa accettate che Giovanni abbia un'altra interpretazione, bisogna accettare che Matteo, Marco e Luca intendono proprio dire che c'è un nesso tra la malattia e il peccato. E io ho l'impressione che questa sia la cosa giusta che bisogna mantenere, non perché sia vera, ma perché riflette la cultura che viene condivisa dagli ebrei di quel tempo, anche da Gesù, almeno apparentemente, e dagli evangelisti. Cioè, la differenza tra noi e loro è questa, che noi riteniamo che il peccato e l'eventuale perdono del peccato sia sostanzialmente una questione giuridica. Infatti, anche il sacramento della penitenza ha una sua formulazione di tipo giuridico, cioè tu riconosci il tuo peccato, fai una confessione come quella che fa un imputato, il quale confessa il reato commesso. La giuria, cioè il prete, controlla se il tuo peccato è perdonabile o no. E nel Medioevo erano nati dei manuali, i quali, le tabelle, le quali decidevano quali peccati tu puoi assolvere, perché ce ne sono alcuni che, per esempio, i vescovi riservano a sé. Per esempio l'adulterio, l'omicidio. Un prete normale, fino al Concilio di Trento, non poteva assolverli, bisognava andare dal vescovo o da un prete incaricato dal vescovo di assolvere anche questi peccati. Si chiamavano i peccati riservati. Ci sono ancora anche oggi. Le riserve vengono sempre soppresse, per esempio in Quaresima e nel tempo pasquale, ma di per sé l'aborto sarebbe volontario, senza l'aborto come peccato massimo, di per sé non è assolvibile per il solo fatto che viene confessato. Bisognerebbe di per sé creare delle condizioni previe per poter assolverlo, perché è un peccato considerato gravissimo. Quindi la teoria vorrebbe che il penitente dicesse: la cosa è così grave che io devo chiedere il permesso di assolverti al vescovo. E per poter spiegare al vescovo perché chiedo questo permesso, devo controllare che tu sia veramente pentito. Oppure devo dimostrare che tu hai compiuto questo atto senza ben conoscerne la gravità, quindi non consapevole per tua ignoranza. Si può accettare qui l'ignoranza della legge come una scusa. Ecco, l'hai fatto perché nessuno ti aveva mai fatto capire la gravità di quello che tu commettevi. Allora io, senza fare il nome, senza rivelare nessun segreto, chiederò al vescovo che mi conceda la possibilità di assolverti, perché gli spiegherò che ho verificato che tu lo meriti. E per esempio il vescovo potrebbe dirmi: sì, però dia a questa persona una penitenza conveniente, sia severo nel dare la penitenza. Allora si chiede al paziente, al penitente, di tornare dopo. Tutto questo viene praticamente soppresso completamente. Questo è previsto, ma viene soppresso perché è troppo macchinoso, perché, figuriamoci, è ancora buona che sia venuta a confessarsi, anche perché, non so i vescovi, ma i preti sanno che per la donna confessare questo, riconoscere di aver fatto questo errore, quando ha capito che è un errore, è talmente umiliante che ha vergogna di dirlo, che le dispiace molto. Quando lei viene a pentirsi, ha capito che non si è comportata come vorrebbe essersi comportata, e quindi umiliarla dicendo aspetti eccetera

eventuali norme e che tutti i peccati, anche riservati, possono essere immediatamente perdonati dal confessore. Quindi praticamente non succede mai questa specie di verifica. Però, ripeto, la questione è vista in chiave giuridica. Bisogna vedere quale è, quant'è o qual è la gravità del peccato. Bisogna controllare la serietà del pentimento. Bisogna dare la corretta penitenza. Dopodiché, con una formula dichiarativa, appunto di tipo formalmente giuridico, ecco, per il potere che mi è concesso, io ti assolvo dai tuoi peccati e dalle eventuali pene ad esse connesse. Non dice esattamente queste parole, ma la formula, anche la formula breve, contiene questo contenuto. È una questione giuridica. Perché l'impressione è che il peccato è un errore che però non ha effetti collaterali. Cioè, una volta che il peccato è perdonato, non c'è più niente da aggiungere, è semplicemente scomparso, cancellato. La cultura ebraica è una cultura, in fondo, se volete, chiamatela materialista. Cioè, secondo loro, il peccato è un disordine di fatto che ha inferto una ferita nella creazione così come Dio l'ha voluta. Se io senza motivo uccido una persona, se io rubo dei beni che non ho diritto, di cui non ho nessun diritto di impossessarmi, perché non lo faccio per bisogno ma per avidità, io distruggo l'ordine della creazione. E questo ordine che io ho disturbato rimane nei fatti, cioè colpisce la realtà. Il fatto che io possieda una cosa che non mi spetta crea un disordine oggettivo, non è una questione semplicemente giuridica, crea un disordine di fatto che danneggia tutto l'ambiente. Noi queste cose paradossalmente le stiamo scoprendo adesso grazie alla Greta e grazie a quelli che ci dicono: guardate che noi, senza accorgerci, lo scopriamo a livello, direi, di salute fisica nostra e di salute del pianeta, non a livello di rovina di quella direi comunione di tutti gli enti esistenti che Dio aveva pensato nella sua creazione. L'Antico Testamento è convinto che siccome Dio ha creato il mondo e ha creato tutto quello che c'è nel mondo perché funzioni come Lui gli ha ordinato che fare, è convinto che qualunque disfunzione che io inserisco, sia pure minima, rovina, disturba. Si potrebbe dire è come quella famosa ala della farfalla che alla fine fa effetti indesiderati gravissimi per una serie di concatenazioni casuali. Cioè, il male compiuto è una ferita che non guarisce da sola, o se anche guarisce, per molto tempo rimane la cicatrice, o rimane addirittura per sempre. In ogni caso, ecco perché, questo lo avevo già spiegato altrove, anche nel Padre Nostro si usa la parola rimetti i nostri debiti, e no, sarà vero che è la parola che in aramaico equivale a peccato, ma quando si usa la parola debito significa il debito, la legge del giubileo dice che ogni 50 anni i debiti si cancellano. Ma si cancellano come? Si cancellano dicendo che le proprietà che sono state prese vengono restituite e che quindi si ritorna alla precedente condizione, il che in molti casi si può fare. Quando si tratta di possessi materiali, si restituiscono i campi, si restituiscono i soldi. Ecco. Ci sono certe cose però che neanche l'anno giubilare può

imparare veramente. Per esempio, le sofferenze subite, le lacrime che sono state fatte perché ti hanno ammazzato un bambino, il dolore di una persona, queste cose le ho già dette in predica moltissime volte. Queste nessuno le può rimediare. Questi sono dei disordini di fatto che sono incancellabili. Delle persone hanno sofferto per colpa tua quello che non avevano, che Dio non voleva che soffrissero. Sei stato tu che hai fatto qualcosa che Dio ti avrebbe proibito e tu l'hai voluto fare e sei andato contro il tuo dovere. E questo peccato non te lo cancella nessuno. Al massimo Dio evita di castigarti troppo, ma deve castigarti, perché il castigo deve equilibrare le cose, occhio per occhio, dente per dente. Si fa bello a dire che questo è barbarismo, non è affatto barbarie, questo è che il castigo deve essere adeguato alla pena. Certo, non deve essere identico alla pena, ma il proverbio va pensato con attenzione. Cioè, il problema che l'Antico Testamento ha è che non si può semplicemente cancellare come se non fosse accaduto niente, che è invece la mentalità corrente oggi, non tanto nel mondo civile, ma in fondo, se ci pensate bene, questo l'ho già detto in predica, e tutti mi accuseranno di essere uno che deride i sacramenti della Chiesa perché è un superficiale. Può darsi che io sia superficiale, però quando alla fine le assoluzioni vengono date in 10 minuti, con sia pure un rosario, 50 Ave Marie, sia pure un mese di rosari, il morto ammazzato non risuscita, il dolore dei parenti scompare lentamente, ma rovina la vita delle persone. Qualche volta fa venire perfino dei veri mali fisici, cioè rovina la circolazione, l'attività del sangue e del cuore. E tutto questo non lo ripara più nessuno. Allora ecco che il mondo antico dice: il peccato non è una cosa, una realtà che si possa cancellare ed eliminare totalmente, rimane sempre. Voi vi ricordate che quando abbiamo detto che non esiste nessun peccato originale, perché è vero che non si trasmette un peccato che non è mio, abbiamo però detto che esiste il peccatum mundi. E che più è numerosa la popolazione, più diventa frequente la trasgressione di tutte le norme etiche, morali, eccetera, che si devono rappresentare, più si crea un ammasso di irregolarità che probabilmente dal punto di vista fisico sembra che non facciano dei danni evidenti. Noi adesso ci accorgiamo dei danni che vengono fatti dall'emissione di certi gas, di certi elementi fisico-chimici, e prima non ce ne accorgevamo neanche. Adesso ci accorgiamo che tutto questo rovina la materia, ma a pensarci bene, sia pure in un altro modo, l'antico ebreo ci dice: guarda però che anche le continue trasgressioni, l'indifferenza con cui si compiono certe cose anche piccole, sembra niente, però rovinano. Gli uomini, è vero che diventano sempre più buoni e più sensibili, non è mica vero che diventano più cattivi. Noi negli ultimi 100 anni di vita, soprattutto ammaestrati da quello che è successo nelle 2 guerre mondiali, Abbiamo fatto un salto di qualità verso il rispetto della persona, della vita, dello stesso pianeta, che non c'è mai stato nella storia dell'umanità. Abbiamo considerato una cosa che non è neanche immaginabile, non è neanche immaginabile, mentre lo era ancora nel 1500, quando si andava ad ammazzare i poveri autoctoni delle Americhe, che è stata la cosa... Altro che il nazismo, lì si sono ammazzati davvero delle intere etnie che non esistono più, e i rimasugli sono ancora, è rimasto qualcosa, perché la natura ha una sua forza di vita.
quello che è successo dopo la conquista dell'America con Alessandro VI Borgia Papa, che lui era il Papa di quegli anni, quindi un Papa, il più peccatore dei Papi che si possa immaginare, ecco, perché è lui che ha fatto la famosa linea portoghesi qui, spagnoli là. Ecco, quello che si è fatto allora è molto peggio. Lo so che adesso io verrò denunciato subito e verrò imprigionato, perché invece la cosa peggiore è la Shoah. Quello è stato molto peggio della Shoah. E fu fatto dalla Chiesa, la quale tra l'altro per bocca di qualche papa ha chiesto scusa. E le belle finì da Cusè, ha chiesto scusa. Eh no, caro, dice il Vangelo di Marco, il danno del peccato rimane. Allora quel ti sono rimessi i tuoi peccati riprende questa concezione materialistica, positivista se volete, caratteristica del mondo ebraico. Io direi che non va ripresa così come loro la pensavano, però riflettere sul fatto che non si può ritenere che tutto sia risolto semplicemente perché c'è stata un gesto di perdono, il che qualche volta diventa un po' troppo rapido e risolutivo in certi modi di considerare il sacramento della penitenza o confessione come il perdono definitivo dei peccati, non ci pensi più, adesso dimentichi tutto, vada avanti. Psicologicamente è utile fare questo, e lo si può dire perché si teme che il rimorso sia troppo grave, ma laddove il rimorso fosse stato rimesso bisognerebbe inserircene un pochino, ci vorrebbe equilibrio. E io ho osato dire che in fondo molte volte il sacramento della confessione, come lo pensano alcuni nel mondo cattolico, finisce per essere controproducente, perché se non altro l'assenza di una assoluzione così meccanicamente donata, preferita dal mondo protestante, e per esempio reintrodotta, è vero che l'anglicanesimo ha reintrodotto la possibilità della confessione, però la considera appunto un eventuale miglioramento che deve unirsi alla responsabilità personale. Ecco, e secondo me l'anglicanesimo è la più intelligente delle forme cristiane che esistono sulla terra, ma forse sbaglio. Tutto questo è un problema che il protestantesimo lascia alla coscienza della persona di doverci ripensare. Anche molti cristiani continuano a ripensare, e allora il confessore deve intervenire e dire: non esageri, adesso basta, non lo ricordi più. Anche a me è capitato di trovare persone che vengono sempre a confessare il peccato già perdonato perché gli sta sul gozzo. E allora a quelli devo dire: no, adesso per piacere la smetta di pensare a questo. Faccia piuttosto del bene e si sforzi di dimenticare. Io non sono quello che vuole continuamente giornate dalla memoria per ricordare. A un certo punto bisogna dimenticare. Ma c'è un dimenticare che dice: non cancellare, cerco di non pensarci troppo perché altrimenti non ho più la forza di fare niente di bene e rovino le persone che stanno accanto a me. Questo l'Antico Testamento lo dice con molta chiarezza, questa concezione. Ecco, forse mi sono dilungato fin troppo su questo punto, ma secondo me è un punto su cui bisogna riflettere e giustifica questo modo di fare. Ti sono rimessi i tuoi peccati, perché lui, l'evangelista, vuol dire non tanto che avrai fatto chissà che, non chiede dimmi che peccati hai fatto così ti spiego perché ti è venuta questa malattia, no, perché tra l'altro di nuovo non siamo a un livello di bilanciamento, per cui se tu fai questo peccato ti mando questa malattia, se tu fai questo, ma no, direi che è
oggi lo potremmo dire, è il pianeta che si arrabbia, è il mondo umano nel suo insieme che alla fine sono i batteri, sono i virus, è la natura, la quale quando vede che l'essere più intelligente si comporta peggio degli animali, sembra che abbia la capacità di dire: devo fermarli. Laicamente, cioè per chi non crede, gli dico, è la natura che qualche volta ci guarisce dalle nostre intemperanze. A livello ecologico tutti oggi ragionano così. Gli ebrei ragionavano così anche a livello morale. Forse sbagliavano, però il Vangelo non è da buttar via, perché in fondo contiene un'analogia. Ecco, non voglio dire che indovini tutto, però è analogico a quello che adesso noi tutti condividiamo a proposito della salvezza del pianeta. È colpa nostra e ne portiamo le conseguenze. Ecco. Certo, un minimo peccato non rovina il mondo, però la somma di minimi peccati, come la somma di minimi palloncini di plastica, rovina il mondo. E quello che succede per la plastica, forse succede, è un modello analogo a quello che succede per la convivenza umana. Ecco, questa è la considerazione che viene suggerita da tutto questo testo. Ora vi erano là alcuni degli scribi che erano seduti e ragionavano nei loro cuori. Interessante, Marco è fatto così, lui rappresenta che erano seduti. È necessario dirlo. Ecco, la bellezza di Marco è questa. Sono quelli che un vecchio Taylor chiamava, del 1930, 10, 20, 30, chiamava i tratti petrini. Dopo è tramontata, ma questo l'ho ripetuto già mille volte, era un esegeta anglicano, il quale diceva: qui c'è l'idea che Pietro ha vissuto questi momenti, li raccontava e diceva che era l'esetà zocche, e Marco, che a Roma faceva pare, cioè, quasi leggendaria la cosa, cercava di tradurre in latino quello che Pietro predicava in greco, mezzo araico e un po' di greco, ecco, e gli diceva seduti, e Marco scriveva seduti. Naturalmente Matteo non lo dice, ed ecco alcuni degli scribi dissero tra sé, e gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo, anche Luca non lo dice, ma qui c'è scritto. Sono piccole cose. A me questa idea del Taylor, dei tratti petrini, che oggi viene lasciata per sciocchezze, questo quello che conta la teologia, non è che mi convinca, però c'è, e io la voglio segnalare, anche perché se io trovassi in Marco, attraverso questi tratti, qualche cosa che infine risale veramente a uno dei protagonisti di allora. Anche Pietro e Marco probabilmente poi nel ricordare hanno inventato, cambiato, perché giustamente spiegava il mio amico, quando si interroga una persona su che cosa ha visto e fatto, tutti dicono una cosa diversa, benissimo, però insomma, almeno sono meno lontano di prima, almeno a quelli che raccontano, perché se leggo altri Vangeli sono tutta roba libresca che corregge in vista del futuro, mentre qui c'è anche ancora un tentativo di ricordare il passato vissuto. Seduti, perché costui dice così? Bestemmia, chi può rimettere i peccati se non l'unico Dio? Anche qui l'unico è tipico di Marco. In Matteo non c'è nulla, colui bestemmia. E Gesù, c'è invece un verbo carino in Matteo, vedendo i loro pensieri, come se prima leggeva, vede dentro. Ecco perché prima diceva, la sua tesi è questa: Gesù sa tutto,
ha un'introspezione completa delle cose. E capite la diversità dei ritardi? So che sono inezie, però se uno vuole essere veramente uno che dice il Vangelo io lo voglio, è importante per me, deve fermarsi anche su queste inezie, no? Luca, anche lui, cambia anche qui, perché Matteo dice: vi erano alcuni degli scribi che erano seduti e ragionavano nei loro cuori, perché colui dice così? Chi può rimettere i peccati se non l'unico Dio? È anche delicata questa, ma chi è per dire così? Cioè, cosa crede di essere? Indica che c'è una certa simpatia, cioè non dicono è un bestemmiatore, con che autorevolezza lo fa? E Luca dirà invece lo stesso, ma dice chi è colui che dice blasfemie, bestemmie. Ecco, Luca già mette, sono piccole differenze che non contano. Chi può rimettere i peccati se non l'unico Dio, se non solo Dio, dice Luca. E subito, avendo conosciuto Gesù nel suo spirito, che ragionavano così in se stessi, dice loro: perché ragionate su queste cose nei vostri cuori? E la mette giù lunga la faccenda. Matteo, perché così pensate, perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Loro in realtà si domandavano soltanto, ma come giustifica tutto questo? Il malvagio lo aggiunge Matteo. E poi c'è la cosa più importante: che cosa è più facile dire al paralitico, sono rimessi i tuoi peccati, oppure dire alzati e prendi la tua barella e cammina? Ecco, e qui di nuovo faccio un'osservazione importante, che però evoca dei pensieri che ho già detto mille volte in altre serate. Gesù ricorre alla verifica empirica, cioè dicendo che cos'è più facile dire gli sono rimasti peccati, cosa invisibile, o dire alzati e cammina. Ecco, cioè Gesù è come se dicesse qui, invento io le cose, avete ragione di domandarvi se io ho il diritto o no di rimettere i peccati. E io vi aiuto a dire che questo diritto devo dimostrare che ce l'ho. E come faccio a convincervi che ce l'ho? Devo darvi la possibilità di far vedere che sono capace di fare qualcosa di controllabile. Guardate che questo è fondamentale, questa delicatezza che qui avrebbe avuto Gesù. Lui non chiede la fede sulla parola. Lo so che i neocatecumenali vogliono la parola, bisogna credere alla parola, ma Gesù non obbliga a credere alla parola. Vuole che si creda perché c'è un fatto che avvalora la parola. È un fatto che avviene nella realtà fisica, empirica, e può essere controllato dai vostri occhi e dalle vostre mani. Chiede per credere, dà una prova constatabile. Ecco, i teologi, i catechisti e il magistero non dovrebbe dimenticare questa onestà e gentilezza di Gesù, dicendo è la fede nella parola. O hai la fede o non hai la fede. Non hai la fede, vai fuori, arrangiati. Noi ci occupiamo di quelli che hanno la fede. Don Cavedo non ha la fede, lo lascio parlare lo stesso, ma non ha la fede. È Gesù che mi ha detto: devi controllare qualcosa, io ti do la possibilità di avere dei controlli. Quando io domenica, scandalizzando tutti, ho detto che per la risurrezione, per l'aldilà, non abbiamo nessun elemento che possa dare un concreto indizio, qualche indizio forse sì, ma non verificabile. Qualcuno potrebbe dire: ma questo proprio è la fede. E io posso rispondere: un momento, questo non ho avuto tempo di dirlo domenica ho soltanto detto questo non c'è.
un indizio che derivi, che riguardi questo punto, non c'è. Se in tutto il resto, se in altre località, luoghi teologici si chiamano, in altri luoghi teologici, trovo qualche elemento empirico di conferma, allora posso dire, grazie a quegli elementi di conferma, ho il coraggio di credere anche questo. Ma se non mi date qualcosa d'altro, io posso dire, come faccio a credere? Gesù ha detto, io voglio aiutarvi, adesso vi faccio vedere che se ho detto che perdoni i peccati, ho detto una cosa che è possibile, e ve lo dimostrerò facendovi vedere che adesso questo qua cammina. Cioè il fatto che Gesù conceda questo, e attenti bene, lo ripeterà più volte in altri miracoli, perché alla fine quello di cui adesso intendo occuparmi per un po' di tempo, che poi alla fine sarà quello che finisce l'anno, è esattamente la questione dei miracoli. Perché lo posso anticipare, anche adesso molta gente crede perché a Lourdes qualcuno guarisce. E ci sono una settantina, non di più, di miracoli che medici anche non credenti hanno detto scientificamente non sono spiegabili. E sono parecchi. Perché non si sfruttano mai questi elementi? Che alla gente piacciono. Adesso che vedo diventa superstizione. No, non è superstizione. Perché Gesù ha guarito una quantità di persone? Perché ha detto questo qua? Io, vi ricordate, ho sempre detto, rifiuto quella scelta di molta teologia contemporanea, compresa quella della Facoltà Teologica di Milano, che influenza quindi l'educazione dei preti in Lombardia, in Alta Italia e un po' in tutta l'Italia, di dire noi supponiamo la fede, chi non ha la fede non ci interessa niente, noi fare teologia significa quello che noi crediamo e è tutto quello che dobbiamo credere, compreso la risurrezione dei corpi, la risurrezione della carne, tutto lo spieghiamo teologicamente. Cerchiamo di vedere come si combacia con questo, come si combacia con quell'altro, che differenze pone, eccetera. Ma noi fare teologia significa approfondire le conseguenze, i vantaggi, le deduzioni e le sviluppi possibili della fede già posseduta. Come si arrivi alla fede non tocca a noi, tocca eventualmente non si sa a chi, perché nessuno se ne occupa più. Nello standard degli studi seminaristici si dice che spetta alla filosofia, o meglio alla teologia filosofica. Questa è la struttura che si è creata soprattutto in Italia, anche in Germania, in Europa. Io pensamente dico, Gesù era più intelligente di tutti voi, perché ha detto, io lo so che voi non potete credere a questo, perché sapete che il peccato è una cosa così complessa e così grave, come ho cercato di spiegare prima, che lascia piccole tracce dappertutto, che sembrano morte, come i virus della corona. Dopo si svegliano, è stata fuori l'epidemia. Cosa credete? Quando è venuta la peste, era Dio che si ricordava dei vecchi peccati. Avete visto Sodoma e Gomorra? Sono morti tutti là, anche gli innocenti, o meglio, ha salvato gli innocenti, Lot e Comprà, ma gli altri li ha fatti morire tutti. Guardate che qualche volta Dio è severo, è il diluvio, ve lo ricordate? Questo è l'ebraismo antico. È quello di Gesù, perché Gesù è nato ebreo e non ha mai detto che non è vero quello che c'era nella Bibbia. Guardate che tutta quella roba qui è lì latente, ma ogni tanto scoppia. È Dio che la fa scoppiare.
È la natura che la fa scoppiare, dirà il laico, ma scoppia. Come adesso si dice per il clima. Allora, io non posso dire, ci deve essere qualcuno il quale dice, devo aiutare le persone ad avere figli, e per aiutare le persone ad avere figli devo trovare qualcosa di empirico, qualcosa di controllabile. Non ci sono solo i miracoli che possono essere controllabili, sono tante cose che io potrei usare per dire il cristianesimo è capace di dare all'uomo delle di sviluppare nell'uomo potenzialità che soltanto oppure molto meglio di altre correnti possono aiutare l'uomo a diventare sempre più giusto, sempre più buono, sempre più intelligente, sempre più capace di organizzare bene le cose. Ecco, sono convinto che questo non deriva soltanto dalla nostra capacità, ma ad un aiuto che ci viene dal creatore del mondo. Ecco, questo però devo dimostrarlo, devo trovare qualcosa per dirlo. Gesù nella sua vita terrena si è servito moltissime volte dei miracoli. Per questo io voglio approfondire questa questione del miracolo. Non si è limitato alla parola. Anche qui vedete molti movimenti cristiani attuali continuano con questo, la parola. Non c'è solo la parola. Del resto il Vaticano II ha sempre detto fatti e parole tra loro intimamente connessi. La parola, come in questo testo, diventa veritiera, perché quella porta a casa la sua barella, perché c'è un fatto empirico controllabile. Io non ho mai accettato le dimostrazioni di Messori. Messori in tutta la sua vita ha cercato di dire, se trovassi un miracolo di cui si possa avere la fotografia, la certezza assoluta, che avvenga di fronte a dei testimoni i quali non possono ingannare nessuno, se avvenisse veramente un miracolo impensabile, un miracolo proprio miracolo e basta, forse ci sarebbe la possibilità di convincere tutti a credere. Molti teologi dicono no, vedrai che io non so, pensateci voi, basterebbe questo? Ce ne vorrebbero più di uno? Secondo me questo comunque servirebbe molto se ci fosse un miracolo, perché tra l'altro anche nella questione clima tutti crederanno quando veramente Venezia sarà affondata, allora forse crederanno. Molti di oggi ancora dicono non esageriamo, ma la mia dita adesso, la natura troverà, e se la natura non la trova stavolta, quindi niente è veramente convincente. Però ecco perché l'idea di Messori di trovare il miracolo decisivo che chiude il problema è un po' ingenua, però lui ha scritto tanti libri per dire guardate che di miracoli che fanno pensare ce ne sono tanti. E io stranamente sono d'accordo su questo e vorrei che ci ragionassimo insieme, perché non, sia perché succedono ancora, sia perché sono dentro questo meraviglioso testo. Ora, finché sappiate, ecco, anche questo è un verbo importante, perché prima ha visto la fede, adesso vuole che sappiano, il salto di qualità. A Milano continuano a parlare quelli di prima del sapere teologico. Sapere teologico però è basato sul nulla, vale a dire, tu hai già la fede, adesso la fede ti fa capire tutti i nessi che ci sono dentro, e questo è il sapere teologico. No, il sapere di cui dice Gesù è, prima che dovevate credere, e io non vi ho obbligato a credere semplicemente sulle mie parole,
Adesso dovete sapere. E notate che quello che qui è tradotto sapere è quella famosa radice sanscrita di gramma di, il digramma sarebbe una specie di vica, di vocale che è caduta, che c'è in tutte, che c'è in una quantità di lingue, che è quella del verbo video, cioè vedere. In greco suona oida, la radice è id, magari con un'aspirazione davanti. È quella del vedere, cioè il vedere è il sapere con gli occhi. Ci vuole anche, però, intendiamoci, siccome c'è la fata morgana e ci sono le allucinazioni, bisogna anche toccare. Ecco perché qui non c'è soltanto il vedere, ma c'è un vedere in movimento e scompaiono il lettuccio o la barella, perché il bambino, e quel tale se ne va. È interessante, per me questo passaggio al sapere è fondamentale. Bisognerebbe che noi riuscissimo a dire alle persone: cerco di mettere insieme un blocco di cose che ti possa dire che in fondo tu hai degli elementi controllabili che ti permettono di dire credere è possibile. Basta così. Perché qualcuno invece predica le cose e le racconta in maniera tale che una persona non preparata di oggi, per esempio un giovane che non ha avuto una formazione cristiana da bambino, sente raccontare delle cose e dice: ma scusi, ma a quello che dice lei non solo non è possibile credere, ma non si capisce neanche che senso abbia. Non si capisce, non vedo a cosa serva. È nato da una vergine, e cosa mi frega a me se è nato dalla vergine. Anche noi tra poco faremo nascere gli uomini in una macchina, stanno già provando con gli animali, lo facciamo con i cavalli, che sono abbastanza complicati, facciamo a Cremona con i cavalli e lo faremo anche con gli uomini, è un po' più complicato con gli uomini, però intanto solo il fatto di farlo con i cavalli significa che c'è bisogno di Dio per creare la vita, se la vita c'è già, effettivamente è all'inizio. Ma siccome all'inizio tu non me lo spieghi mai, si mi dice semplicemente che c'è un inizio che, io non spiega, che è inspiegabile. L'inspiegabile mi dice che devo cercare ancora, ma tu non mi dai una soluzione evidente che l'unica spiegazione possibile è un creatore che ha creato così. Cioè è difficile il problema. In ogni caso è questo il problema che deve essere affrontato. Gesù ha avuto la genialità di dire: io ho detto perché perdono i peccati. Adesso sono in grado di dimostrarlo. È possibile che i tre evangelisti abbiano avuto il coraggio di inventare questa cosa se non è successa? Non lo escludo, non posso escluderle. Uno cattivissimo può dirmi che è sta furbi che scricca la roba qui, che fa finta. Marco la finisce così, e finisco anch'io adesso. Giusto, finisco. Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha potere di rimettere peccati sulla terra, cioè non sul dopo in cielo, sulla terra, quindi vedete che il cielo non gli interessa più di tanto, dice al paralitico: dico a te, alzati. Anche qui di nuovo è Petrino, che là si era indurmentato intanto, era lei, il collega Zoppo, ecco, dico a te, prendi la tua barella e va nella tua casa. E quello si alzò e subito prese la barella, uscì dinanzi a tutti. Io ho già spiegato che la barella è un po' difficile da portare. Quindi io, il dubbio che tutto sia inventato rimane. Però se l'hanno inventato, io gli do un premio Nobel per la letteratura. È poca roba, mancata, è di una genialità che se la sogna Dante Alighieri.
intendiamoci, essendo un povero contadino aramaico con 20 righe, io gli do il premio subito. Matteo.

0: Eliseo dice: egli alzatosi andò, anzi prendi il tuo letto e va nella tua casa, dice Matteo. E dice letto, letto è ancora più pesante della cosa. E quelli alzatosi andò nella sua casa. E non dice altro. Luca, che è furbino, dice: alzati e presta il tuo lettuccio, parti per la tua casa. Lettuccio, perché ha capito che letto è un po' troppo. Allora ha scelto il clinino, il tuo piccolo clinino, il lettuccino. Ed egli, levatosi sull'istante dinanzi a loro, e poi di nuovo cambia e dice: preso ciò su cui giaceva, che allora l'Ending Soul, che come io ho continuato prima, è un lenzuolo, uscì glorificando Dio. E se non altro glorificando Dio lo dice, perché vi ricordate anche i lebrosi, Luca è quello che vuole dire un po' di educazione per detta gente. Tra l'altro il fatto che in Marco manchi questa glorificazione di Dio, non è forse anche questo segno di storicità? O erano stati così furbi da dire no, non mettiamo niente, così loro credono che sì. Yes. O l'ha scritto Satana o è veramente successa quella faccenda qui. Devo fare anche la finale. Vedendo questo, tutti erano fuori di sé e glorificavano Dio dicendo, c'è anche in Marco, ma dice, come Claudia, non dicevano come bravo eccetera, ma dicevano non abbiamo mai visto cose così. Anche questa è una finale perfettamente coerente, né? Ma com'è là? È l'incertezza, non c'è ancora la fede. No, no, pur avendo a dire, perché adesso sapete che io posso, loro non dicono adesso sappiamo, dicono ma non abbiamo mai visto cose così, ci penseremo. Anche questo è finissimo. Cioè non si pretende di avere subito una fede perché c'è la prova di un miracolo, come un po' si illudeva Messori. Almeno andremo avanti. E dopo ci sarà tutta una storia di miracoli, parole e miracoli che arriva alla fine. Matteo dice, vedendo le folle furono prese da timore e glorificarono Dio a Dio di aver dato tale potere agli uomini. E qui tutti dicono, usando il plurale, Matteo fa capire che scrive già sapendo quello che poi dirà più chiaramente il Vangelo dal capitolo 18, che ci saranno gli apostoli che hanno il diritto di perdonare i peccati. Cioè Matteo fa già catechismo sapendo tutto. In questo senso Matteo, anche se magari sembrerebbe essere un po' più antico, un po' precedente con Luca, direi che è più catechistico di Luca. Matteo scriverà attorno all'80-85 forse, ma è già un catechista, in Matteo è già tutto catechizzato. Dice per esempio Padre, Figlio, Spirito Santo, tre persone già messe in ordine. La Chiesa di Matteo deve essere la Chiesa che più di tutte si è strutturata ed è diventata il modello dei futuri dogmi, catechismi, eccetera. Lui si è concentrato sulla chiarezza dei concetti, sulla precisione. E direi ha preso subito le conclusioni definitive. Gli altri evangelisti sono stati tutti un po' oscillanti. E anche Luca, che è furbo quando scrive, non anticipa quello che non era logico anticipare in questo momento della cosa. E si limita anche a lui di dire: abbiamo visto cose straordinarie oggi. Carino quell'oggi finale.
1: Dai, dai. Va bene. Ooh.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Questo weekend a Varsavia l'editoria italiana torna in mostra alla Fiera Internazionale del Libro, a 2 anni dal successo della partecipazione come paese ospite d'onore nel 24. In quell'anno, infatti, secondo le rilevazioni, i diritti di traduzione dei titoli italiani in polacco hanno avuto un più 27%, quindi la Polonia è diventata il terzo mercato europeo dopo Spagna e Francia per quanto riguarda libri italiani esportati all'estero. Nel programma degli eventi ci saranno, grazie all'Ambasciata d'Italia e all'Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, autori come Ilaria Gaspari, Gianrico Carofiglio, Aurora Tamigio e altri, naturalmente. E questa è un'occasione, ovviamente, per mettere in mostra la nostra produzione letteraria, che non è niente male, e magari appunto incrementare ulteriormente la posizione del mercato italiano in Polonia. Perché no? Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro programma dedicato alla cultura e agli spettacoli. Di libri parliamo perché andiamo a Lodi tra poco con la manifestazione Il Fiume dei Libri, che inizierà a breve, e poi parleremo di altri libri interessanti, poesia, e poi anche una esposizione che permetterà a tutti di vedere un'opera d'arte di 1000 anni facilmente, diciamo, visibile, perché vi spiegherò i dettagli del perché è più facilmente visibile fino a metà dell'anno prossimo. Tutto questo però purtroppo solo a Londra e per chi ci andrà da qui al 27. Iniziamo con la musica. A proposito di Londra, Gran Bretagna, Polonia, Varsavia, Italia e il resto d'Europa, gli Europe, tanto per stare così europei, con The Final Countdown, un grande classico dell'86.

Fu sicuramente una grande hit quell'estate, quell'anno, questa degli Europe, The Final Countdown, che abbiamo riascoltato molto volentieri. Adesso ci spostiamo a Lodi per la manifestazione Il Fiume dei Libri dal 10 al 14 giugno, festival che è arrivato alla sua terza edizione con incontri in Piazza della Vittoria e lungo il fiume Adda, il fiume che attraversa la città di Lodi. Programmi anche in questo caso molto ricchi, con tanti appuntamenti e nomi. Io vi segnalerò solo piccole parti del programma, perché poi potrete andare ad approfondire, se volete partecipare, direttamente sul sito della manifestazione. Comunque il weekend, dicevo, del Fiume dei Libri si apre il 10 giugno all'ora di pranzo con una sessione di yoga sull'erba lungo il fiume Adda, e mi sembra una bella idea, anche un bel modo per iniziare una manifestazione che è dedicata però ai libri. L'anteprima del romanzo di Alfio Quarteroni, intitolato Il battito della matematica quando i numeri raccontano storie, pubblicato da Oepli, sarà uno dei libri raccontati la sera del 13 giugno. Michela Martignoni e Milena Contini presentano La bella costa per Solferino, una narrazione storica dell'assedio di Genova. Diego De Silva con Gabriele Beccaria propone il suo ultimo libro I titoli di coda di una vita insieme, pubblicato da Einaudi. Michele Emiliano, ex governatore della Regione Puglia, al suo esordio letterario con il libro L'alba di San Nicola per Solferino. E il festival avrà tanti altri appuntamenti. La giornata di chiusura il 14 di giugno vedrà Francesco Milanesi e Alberto Prina con 15 scatti di etica a celebrare i successi del Festival della Fotografia Etica. E poi ci sarà la signora Coriandoli, che in realtà è Maurizio Ferrini, un attore romagnolo molto bravo e molto divertente, con il suo personaggio della signora Coriandoli, insieme a Giovanni Fabiano, che hanno scritto un giallo e si intitola A Carnevale ogni omicidio vale, pubblicato da Solferino. La sera si chiuderà con i finalisti dell'80° premio Strega, quelli della Cinquina, che saranno presentati da Fabio Canino. Ma se volete approfondire i dettagli del programma del Fiume dei Libri a Lodi, andate sul sito ilfiumedeilibri.it.

detto me. Adesso parliamo di libri da leggere, in realtà di poesia. Marcello Foïs, autore sardo nato a Nuoro nel 60 ma che vive a Bologna da moltissimi anni, è un affermato romanziere, commediografo e sceneggiatore, e adesso di nuovo si dedica alla poesia. È la terza raccolta, quella che viene pubblicata adesso con il titolo Ogni cosa vede noi per Einaudi. In un vincolo con le due precedenti raccolte di poesia, Foïs si trova davanti a molte soglie da oltrepassare: la passione, gli addii, la finitudine, socraticamente proclamando che lui non sa alcunché, non sa nulla. C'è in questa raccolta di poesie l'io narrante che canta in simbiosi con il proprio sangue nello straordinario legame con la sua terra d'origine, la Sardegna, l'identità culturale che risponde alla definizione di sardità, la chiama così. Molti testi appaiono con una dedica, per esempio una poesia emozionante dedicata a Michela Murgia, scritta il giorno dopo la sua scomparsa, 11 agosto 2023, lei è scomparsa il 10 agosto 23. E poi ci sono altri riferimenti ad altri personaggi della Sardegna anche noti: lo stilista Antonio Marras e la sua sposa Patrizia Sardo, la fotografa Daniela Zedda, l'illustratore Angelo Monne o Paolo Fresu, altro grande artista, un trombettista jazz molto molto apprezzato e molto bravo. Dunque, se vi piace la poesia, questa raccolta di Marcello Foïs, che si intitola Ogni cosa vede noi per Einaudi, potrebbe essere una bella lettura. Ma a proposito di poesia, vi voglio segnalare che a Roma ci sarà il primo festival del teatro di poesia. Si aprirà a Roma questo festival del teatro poetico intitolato Le stagioni della poesia, con lo spettacolo inedito Maddalena Semois di Davide Rondoni, interpretato da Yaya Forte, venerdì alle 19 al Vive di Palazzo Venezia, e in dialogo con un dipinto, il dipinto di Maddalena di Piero di Cosimo, che è uno dei dipinti in mostra appunto a Palazzo Venezia, ed è dedicato a questa figura lo spettacolo Maddalena Semois. Appunto, venerdì ore 19 con Yaya Forte, scritto da Davide Rondoni a Roma.

Ora parliamo di opere d'arte, grazie al programma annuale di restauri d'arte promosso dalla Bank of America, che da quando è cominciato nel 2010 ha contribuito a salvare nel mondo oltre 15.000 oggetti d'arte in 40 paesi. Bank of America, che in realtà nasceva come banca per gli italiani emigrati negli Stati Uniti e che quindi insomma guarda al nostro paese sempre con un occhio di riguardo, quest'anno si prende cura di un dipinto antico conservato a Milano, un'anta d'organo del Duomo di Milano, che raffigura una trasfigurazione dipinta da Camillo Procaccini nel 1592. Per la precisione, si tratta del pannello sinistro interno dell'organo meridionale del Duomo di Milano. L'opera di Procaccini riproduce una scena tratta dal Vangelo di Matteo, in cui tre discepoli accompagnano Gesù su una collina in lontananza. Giunti sul posto, vedono Gesù avvolto da una luce celeste e levitare sul terreno con le figure di Mosè ed Elia accanto a lui. L'episodio è generalmente interpretato come una premonizione della risurrezione. Qui Procaccini, che ha realizzato diverse versioni della trasfigurazione, decide di aggiungere al racconto un quarto discepolo, che in realtà nel racconto evangelico non c'è, ma che lui decide di dipingere e ritrarre in questo pezzo dell'organo del Duomo di Milano. A proposito sempre di arte, vi voglio segnalare questa cosa. Vi dicevo in sommario, c'è l'opportunità di andare a vedere un'opera d'arte di 1000 anni insomma, di solito non si riesce a vedere così bene. Si tratta del famoso arazzo di Bayeux. Se non sapete che cos'è, è una stoffa di 70 metri che racconta attraverso 58 scene con oltre 600 personaggi la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo Conquistatore nel 1066. Questo celebre arazzo di Bayeux, si chiama così perché è conservato in questa cittadina della Normandia, per un po' di tempo sarà esposto al British Museum di Londra per un prestito eccezionale dal 10 settembre di quest'anno all'11 luglio dell'anno prossimo, e per la prima volta sarà orizzontalmente disteso. Questi 70 metri saranno visibili tutti quanti ad altezza persona. E questo perché? La scelta del British Museum è quella di renderlo più accessibile possibile, e invece a Bayeux fino a qualche tempo fa era esposto in verticale. Cosa succede? Viene dato in prestito al British semplicemente perché il museo di Bayeux è in ristrutturazione. Dopo i lavori l'arazzo tornerà in Francia. Cosa c'è di importante da sapere? Che è stato realizzato nell'undicesimo secolo, proprio dopo la vittoria del 1066, e quindi è molto interessante perché l'estensione e il grado di conservazione dell'opera permette di vedere come doveva essere raccontata quella vicenda storica, anche in tono ovviamente un po' celebrativo, no? Bisognava far vedere quanto erano stati bravi Guglielmo Conquistatore con i suoi a conquistare la Gran Bretagna. Ci saranno nell'esposizione anche delle altre opere che hanno a che fare con quella vicenda, manoscritti per esempio, oggetti, e poi ci saranno una serie di spiegazioni che daranno ulteriori informazioni al visitatore. Il biglietto per vedere quest'opera sarà intorno ai 25-30 euro più o meno a seconda del cambio in sterline, e se avete in programma di andare a Londra da settembre a luglio dell'anno prossimo, questa cosa al British Museum secondo me va vista, soprattutto in questo contesto in cui l'arazzo sarà esposto in maniera orizzontale, quindi si potrà guardare tutte le 58 scene con molta calma, una

Di Topolino, il fumetto per antonomasia. Chi di voi non ha mai letto almeno una volta da bambino Topolino? Nessuno credo possa dire di avere mai letto Topolino da bambino. Comunque, Max Pezzali sarà il direttore per una volta, per un numero, del prossimo Topolino, quello che esce il 3 giugno, e sarà un incontro inedito tra musica e fumetto, dove l'immaginario degli anni 90 torna raccontato da Paperino, qui qua qua, eccetera eccetera. Ci saranno i tormentoni senza tempo, la cultura pop che si intreccia con le avventure del settimanale, un sogno che si avvera, ha commentato Max Pezzali. Beh, ci credo, insomma, deve essere davvero una grande emozione fare per una volta sola almeno il direttore di Topolino. A proposito di fumetti, dopo Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, Zero Calcare, all'anagrafe Michele Rec, torna da domani su Netflix con la nuova serie animata Due Spicci, che riprende il suo universo fatto di ansie quotidiane, amicizie complicate e malinconia generazionale. Sto attraversando un momento della vita crepuscolare, ho 42 anni, faccio i conti e i bilanci, questa serie lo rispecchia, dice Zero Calcare presentando questa sua nuova produzione, che sicuramente sarà apprezzata dai suoi fan che amano i suoi disegni, naturalmente, ma anche il suo stile ironico di raccontare.

0: E adesso voglio segnalarvi cosa c'è stasera su TV 2000. Alle 21.15 in prima serata c'è un film della Hollywood più classica, perché parliamo di Baciami stupido, un classico di Billy Wilder con Dean Martin e Kim Novak. È un film del 1964, una commedia molto divertente perché è la storia di un paranoico e geloso maestro di musica di provincia che vuole evitare che il celebre donnaiolo cantante Dino, che è Dean Martin, interpretato da Dean Martin, e un po' ricalca anche la sua figura nella realtà, seduca sua moglie Zelda. E quindi per evitare che accada questo, lui, perché è paranoico e geloso, architetta un piano bizzarro: manda la moglie Vera fuori città e sostituisce la moglie con Polly, una interpretata da Kim Novak, una fascinosa cameriera e prostituta del posto, spacciandola per sua moglie. Ovviamente, come capita sempre nelle commedie degli equivoci, l'inganno genera equivoci e situazioni paradossali che mettono a nudo poi l'ipocrisia, il maschilismo e le ossessioni della morale borghese dell'epoca negli Stati Uniti. Il film Baciami stupido di Billy Wilder inizia in prima serata stasera su TV 2000, canale 28 del digitale, oppure 157 di Sky. Poi naturalmente, se vi perdete qualcosa, c'è la nostra app gratuita Play 2000 che potete scaricare sul vostro smartphone, dove trovate questo e altri contenuti. Siamo arrivati alla fine di In Blue Social Club di oggi. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Noi però ci risentiamo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Mi raccomando, non cambiate canale, restate sempre con noi. Buona serata.
1: In Blue Social Club con Carlo Magistretti. In Blue, la radio con tante radio dentro.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

fiori e le fate. In barca lungo la corrente vai, con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti,

E al tuo posto un bambino adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter,

RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.

La lezione che precede questa è stata un po' confusa da parte mia e ha avuto anche dei problemi nella tecnica di riproduzione. E in ogni caso la lezione di oggi suppone... No, finirò per ripetere alcune cose che ho già detto nell'incontro precedente, che oltre che avere avuto delle difficoltà tecniche è stato anche da parte mia un po' confuso, quindi può darsi che ci sia qualche ripetizione, ecco, nel mio modo di presentare le cose, ma cerco anche di fare un passo avanti nella nostra ricerca. Voglio anche chiarire in maniera molto, molto nitida qual è lo scopo di queste mie riflessioni. Lo scopo è questo. Secondo la tradizione della Chiesa Cattolica, un teologo, o anche un biblista, avrebbe il compito di dimostrare che quello che la Chiesa sta insegnando nel tempo in cui vive corrisponde alla realtà in senso pieno. Detto in altre parole, la strategia della Chiesa Cattolica è quella di difendere il teologo, il biblista, lo studioso, il predicatore. Deve cercare di difendere quello che la Chiesa in quel momento storico ritiene che debba essere creduto. È una missione, direi, apologetica. A pensarci, io non sto facendo questo lavoro. E ritengo anche che non sia più possibile nel mondo contemporaneo limitarsi a questo impegno, perché il cambiamento che c'è stato nella cultura umana, soprattutto nelle cosiddette scienze umane, è stato così radicale che oggi come oggi non è più possibile limitarsi a difendere quello che nel corso dei secoli la Chiesa ha ritenuto essere verità insindacabile, che si poteva soltanto accettare o rifiutare, che non c'era niente di modificabile, che quello che la Chiesa insegnava era perfettamente la verità assoluta. Ecco, tutto questo oggi mi pare che non abbia più senso. Noi, per esempio, recitiamo spesso senza neanche pensare a quello che stiamo recitando. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre. Com'era nel principio, ora e sempre. Anche in alcune immaginette distribuite in occasione del Natale o della Pasqua, papi recenti hanno usato queste formule: Gesù Cristo, ieri, oggi, sempre. Come se nulla fosse cambiato. Come se il parlare di Gesù Cristo sia oggi identico a quello che fu 500, 1000, 1500 anni fa. Come se a partire, non so da quale anno, facciamo il 33 dopo Cristo, a partire facciamo il 50 dopo Cristo, a partire da un certo periodo ci sarebbe stata una comprensione, una conoscenza di quello che Dio aveva compiuto tramite Gesù Cristo, la quale aveva trovato una sua formulazione così chiara, così nitida, così sicura, che si poteva dire che era necessario, era possibile ripeterla sempre identica. Com'era nel principio, ora, sempre. Gesù, ieri, oggi, sempre.
non ha senso tutto questo. Oggi come oggi non ha più senso. Tutto è stato messo, tutto è stato rimesso, è diventato tutto un problema. La terza o quarta decisione, ce ne sarà anche una quinta, una sesta e una settima, di verificare quello che storicamente è accaduto nel pensiero del cristianesimo, è continuamente in azione e continuamente si trovano delle nuove prospettive, dei nuovi cambiamenti, delle nuove interpretazioni. Quello che noi cerchiamo di fare è ricostruire come sono andate veramente le cose, che cosa significavano veramente certe affermazioni dette, poniamo, nel 50 d.C., che significato ulteriore hanno assunto 100 anni dopo, quali modifiche di interpretazione ci sono state nel corso dei secoli, per cercare di capire come possano essere ripetute oggi per poter dire qualcosa di sensato agli uomini del nostro tempo. Dopo il Concilio di Nicea, direi che tutto è stato cristallizzato, tutto è stato fissato, bisogna usare queste parole, queste formule, questi modi di dire, perché questi sono i migliori, teoricamente i migliori. Ma nel frattempo è cambiato il nostro modo di pensare, è cambiato il nostro modo di capire il senso delle parole. È cambiato tutto. E se noi ripetiamo semplicemente le parole di un tempo, non comprendiamo più quello che esse dicono. È un tradimento, è un imbroglio. I primi cristiani, tornare indietro nel tempo e cercare di capire come sono gradualmente cresciute le cose, è estremamente utile, anche perché, a pensarci bene, il cristianesimo è riuscito a conquistare la fede di una quantità di persone prima, molto prima, che nascessero quelle formule fisse che dal Concilio di Nicea in poi sono diventate intoccabili. I primi cristiani, quelli che hanno veramente iniziato la diffusione della fede, non sapevano niente di quello che sarebbe stato detto a Nicea. Vedevano le cose in una maniera completamente diversa, più vicina alla loro vita. Noi dobbiamo tornare a questa situazione e creare un modo di descrivere i contenuti della nostra fede che sia adeguato alla sensibilità con cui oggi le persone concepiscono la vita, il modo di essere nel mondo. Ecco, questo è lo sforzo che noi cerchiamo di fare. Cercherò di presentare le cose in maniera più possibile nitida e chiara, facendo degli esempi concreti e cercando di immedesimarmi nelle condizioni, certo anche queste in parte ipotetiche, in cui poteva trovarsi una persona, poniamo, degli anni 30-33, come per esempio San Paolo. Sembrerebbe che San Paolo si sia convertito al cristianesimo nell'anno 33, dando per scontato che probabilmente Gesù è morto nell'anno 30. Si può anche, non siamo sicurissimi. Siamo in grado noi di ricostruire come mai Paolo, che cosa, come ha, perché Paolo a un certo punto ha cambiato completamente idea e mentre prima perseguitava i cristiani adesso ha creduto.
Gli Atti degli Apostoli mi dicono che ebbe una visione, cadde per terra. Sarà una storia vera, documentata, o sarà già a quei tempi un tentativo di spiegare qualche cosa di sconosciuto, di impensabile, che era avvenuto nella mente e nell'esperienza di questa persona? Che cosa sappiamo noi adesso di quello che Paolo veramente era? Ci sono una quantità di libri, di ricerche che hanno cercato di ricostruire la personalità di Paolo. Che tipo di persona poteva essere? Questo interessa moltissimo, perché Paolo è stato il primo, a conoscenza nostra, il primo scrittore, perché i testi più antichi che noi possediamo non sono i Vangeli, ma sono le lettere di San Paolo. Allora, la tendenza dei moderni è quella di cercare di studiare

Che cosa può essere realmente accaduto? Ho citato Paolo come un esempio tra i tanti, ma per essere più ordinato, io comincerei in un altro modo, che è questo. Un ebreo palestinese dei tempi di Gesù. In che modo avrebbe potuto decidere che il crocifisso era un profeta? Come avrebbe potuto valutare quel poco che poteva sapere di quanto era successo, di quanto Gesù Cristo aveva fatto? Intanto bisogna sapere cosa poteva sapere un ebreo negli anni 31, 32, 33, 34? Come poteva essere informato di quello che Gesù aveva fatto? Cosa avrà saputo di questi avvenimenti? Noi adesso li leggiamo nei Vangeli, come se fosse una storia molto chiara, la storia del processo, della passione di Gesù, della sua morte, della sua risurrezione. Ma questi testi evangelici, a far tanto, immaginiamo la data più antica possibile, non prima del 40. In una predica a Sant'Agata, a Sant'Ilario, avevo accennato l'ipotesi che appunto fosse l'anno 40, che già nell'anno 40 esistessero degli scritti che raccontavano qualche cosa della vita di Gesù. Ma non siamo sicuri di questo. Ma in ogni caso, come, quando, in che maniera un ebreo venne a conoscere quello che Gesù aveva fatto? Se noi ci immedesimiamo nella situazione, dobbiamo dirci: ma un momento, quale ebreo? Un ebreo della Giudea, che era una provincia romana, o un ebreo della Samaria, che era anch'essa una provincia riconosciuta dai Romani, che però era in dissidio teologico con la Giudea, oppure uno della Galilea, la quale non faceva parte, non era sotto l'influsso diretto dell'impero romano, ma era governata da un re della famiglia di Erode, che si chiamava Antipatro, cioè abbreviato Antipa, che era protetto dai Romani, ma era comunque una località indipendente. E uno che abitava in Galilea, cosa sapeva di quello che accadeva in Giudea? Uno che abitava in Samaria, cosa poteva sapere di quello che capitava in Giudea e in Galilea? Nei primissimi anni, prima che esistessero gli scritti, che lingua parlava questo ebreo? Conosceva il greco? Gesù ha parlato qualche volta in greco? Conosceva l'ebraico della Bibbia? Oppure si serviva delle traduzioni aramaiche? L'aramaico assomiglia all'ebraico, ma è una lingua differente. È forse più antica dell'ebraico, è diversa comunque. È come il portoghese rispetto all'italiano. Non è così facile capirsi. Con gli spagnoli di più, ma con i portoghesi meno. E la differenza era maggiore forse di quella tra portoghese e italiano. Di questa realtà primordiale, noi finiamo per non sapere niente. Leggiamo adesso nei testi che noi possediamo dei racconti scritti molto tempo dopo,
nei quali tutto viene semplificato come se fosse stata una cosa molto semplice che tutti conoscevano, raccontare e sapere che cos'era veramente accaduto nella vita di Gesù, nella sua passione, nella sua morte. Ma le cose non sono così semplici, perché bisognerebbe appunto essere capaci di ricostruire la realtà effettiva degli inizi. Giacomo, il primo martire, per esempio, quello che è stato ucciso nel 44, come avrebbe espresso la sua fede? È uno dei primi santi, è uno dei dodici che è morto probabilmente prima che venissero scritti i Vangeli. È il primo che è andato in paradiso grazie a Gesù. Che cosa avrà pensato? Come lo avrebbe definito? Era d'accordo che si doveva operare il nome Dio per dire chi era Gesù? Oppure si sarebbe accontentato di dire che era figlio di Dio? E questa parola figlio, che cosa significava per Giacomo, che muore nel 40-37? Cosa poteva significare questa parola figlio? Qualche cosa di genetico, di fisiologico, di fisico, o semplicemente un rapporto morale? Che cosa sapeva di quella che noi adesso chiamiamo la Trinità? Eppure si è salvato, certamente è un santo, noi siamo convinti nel modo di parlare che la Chiesa ci ha trasmesso, siamo convinti che è un santo. La stessa cosa vale per Pietro, la stessa cosa vale per Paolo. Solo che la differenza, per esempio, è che di quello che poteva pensare Giacomo non sappiamo quasi niente. È forse lui l'autore della lettera di Giacomo o è un altro? Di Paolo, avendo degli scritti, sappiamo invece molte cose. E mentre di Giacomo non possiamo concludere nulla, non possiamo dire niente, non possiamo accontentarci di dire ha conosciuto Gesù, chissà come lo ha valutato, era convinto certamente che Gesù era stato mandato da Dio per salvare gli uomini, ma non sono più in grado di ricostruire quello che lui pensava. Certamente non sapeva niente di quello che poi si deciderà a Nicea, a Efeso, nel Costantinopolitano II, a Calcedonia, non sapeva nulla di tutto questo. Forse non sapeva neanche parlare greco. Ecco, purtroppo noi, quando facciamo la storia della Chiesa, ignoriamo tutte queste cose, non ci medesimiamo in questo passato. Allora, andiamo avanti in questa piccola, banale ricerca. Un Galileo era differente da un Samaritano, era differente da un Giudeo. Ognuno pensava le cose in maniera differente. Da dove traevano le notizie? Chi le trasmetteva? Cosa sapevano? Tra l'altro, col passare del tempo e per tante diverse ragioni, molti probabilmente ci furono a quel tempo, quando cominciò ad esserci qualcosa di scritto. Bastava la predicazione orale o ci fu qualcosa di scritto? E questi scritti sono andati perduti. Sono stati magari adoperati dai successivi scrittori, degli evangelisti. Che cosa dicevano?
le scoperte di Qumran ci hanno fatto conoscere dei modi di pensare, delle aspettative religiose che prima ignoravamo quasi completamente. E ci hanno aiutato molto i testi scoperti a Qumran per capire quanto era complessa e difficile la situazione di quei tempi. Di nuovo sto parlando senza arrivare a nessuna oggettiva conclusione e continuo, forse annoiandovi, continuo a farvi capire come siamo ignoranti. E voi potreste dirmi, ma non ci serve a niente tutto questo, perché dobbiamo ricostruire tutto quello? Io vi dico, ci serve perché noi adesso viviamo in un'epoca nel quale la maggioranza della popolazione non crede più in maniera spontanea, tranquilla, sicura al modo di parlare della Chiesa. La rispetta, specialmente in Italia, in paesi, non in tutti i paesi, la rispetta quello che dice la Chiesa, è anche affascinata da quello che dice il Papa, i Vescovi, però trova belle tutte queste cose. Ma non è disposta però a giocare la propria vita su questi fatti qui, perché sembrano essere delle verità estranee alla realtà del nostro tempo contemporaneo. Non sono sicuro che serva questo tentativo di ricostruire il passato, ritengo però che sia necessario, se non altro, rendersi conto di questa diversità, di questa lontananza che si è creata tra il mondo antico e l'attuale modo di presentare le cose. Detto questo, dicevo, il primo problema che si può presentare in maniera chiara è questo. Era possibile pretendere che un ebreo accettasse che venisse sorpassata l'unicità di Dio? C'è un solo Dio. Era possibile a quel tempo che qualcuno potesse dire il termine Dio lo posso adoperare anche per qualcuno che non è Yahweh, così chiamavano il nome di Dio? È una prima domanda che costituisce finalmente una riflessione oggettiva, quella che cerco di fare oggi, che comincio a fare oggi e magari potremo continuarla in altri momenti. Cioè, la parola Dio al tempo di Gesù significava soltanto l'unico vero Dio, il cui nome, che per venerazione non veniva pronunciato, era Yahweh. La parola Dio significava soltanto questo o poteva avere un senso più ampio? In maniera che si potesse dire che in un certo senso questo uomo può essere considerato Dio. Era possibile questo allargamento del significato della parola? È un interrogativo molto limitato questo. Non direi, è interessante. Proviamo a pensarci. Bisogna ricordare che Gesù stesso, citando un salmo, secondo quello che dicono i Vangeli, Gesù stesso, citando un salmo nel quale si parlava dei giudici, e tra l'altro non sappiamo bene a cosa si intende con questo termine, ma si parlava di persone che avevano probabilmente l'incarico di distinguere il bene dal male, il torto dalla ragione, ed erano i giudici. E il Salmo dice che voi giudici siete dei, al plurale, siete degli Elohim, detto con la maniera ebraica.
Eppure, sbagliate, il Salmo va avanti criticando questo modo di fare. Però la parola Dio Dei, siete degli esseri a livello divino. Quindi la parola Dio poteva essere usata qualche volta anche in testi sacri dell'Antico Testamento per indicare non l'unico Dio nella interezza del suo essere, ma per indicare delle altre figure che potevano partecipare in qualche modo, essere una specie di delegati, di compartecipi del governo divino del mondo. Il dato di fatto è proprio questo, il termine ebraico, che poi è rimasto anche nella cultura araba, El o Il che sia, questa radice poteva indicare non l'unico Dio in senso pieno, poteva anche indicare elementi, persone, soggetti che in qualche modo partecipavano della sovranità divina. Questo è allora noi abbiamo già fatto una piccola scoperta. In un certo senso la cultura biblica dell'Antico Testamento è un monoteismo, cioè c'è un unico Dio, ma non è un monoteismo esclusivo e assoluto, come forse lo è diventato quello dell'Islam. Ci sono molti, cioè Dio è attorniato da un insieme di realtà le quali possono avere una partecipazione di alcune potenzialità dell'unico Dio, il quale nella sua pienezza di essere, nella sua totalità di governo dell'universo, può trasmettere qualcosa della sua potenza, qualcosa di quella che potremmo chiamare, ricordando un termine di cui ho parlato in una omelia, la benedizione. Cioè ci possono essere degli elementi, perfino delle cose che possono in un certo modo assorbire dall'unica divinità un frammento, un aspetto, un intervento che passando attraverso di loro mette in contatto la divinità con l'umanità, lo spirito con la materia, Dio con il mondo. Questo tramite è in un certo senso portatore, è una specie di, è come un'onda, una corrente elettrica che parte dalla luce primaria, si incanala in una trasmissione possibile e raggiunge l'uomo, la terra, gli elementi dell'esistenza non divina. È come un'onda, per usare un'immagine nostra del nostro tempo. Cioè il divino, non direi che si possa dire che si incarna, ma il divino, il quale si propaga nel mondo mediante
Perché la potenza di in maniera